0: Nettuno, Bologna 1.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7 e un minuto.
6: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
7: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
6: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
7: Wow, è proprio quello che mi serve!
6: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
9: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
2: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
1: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
2: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
3: Che pace qui! E che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah! Una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
4: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
5: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
6: Modello? Modellino vorrei dire.
5: No, no, modello.
6: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
5: E invece...
7: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
8: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
9: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
10: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
1: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 8 e 58 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran, ma anche stavolta non mancano i dubbi. Daniela Ubaldi.
8: L'intesa prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma lo stesso presidente americano parla di aspetti ancora in discussione. Per il New York Times si discuterebbe anche della cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico, Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene.
7: Un 21enne si è avvicinato nel perimetro della Casa Bianca aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco verso la struttura, poi è stato ucciso dagli agenti. Il giorno era noto alle forze dell'ordine per problemi psichici. La 79esima edizione del Festival di Cannes in Corona Fiord di Christian Mongiu. La storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i figli vale al regista rumeno la sua seconda palma d'oro. Stasera al via la quinta tappa del mondiale di Formula 1. In prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagoniste nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
10: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
9: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
10: Chi ha fatto tutto?
9: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
10: Quindi zero pensieri.
9: Zero. E spendi meno di quello che pensi.
11: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
14: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
18: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

la paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Bologna 1.
1: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
2: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
1: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
0: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
1: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
3: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
4: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
3: E cosa fanno? Magie?
4: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
3: Funziona! Incredibile!
4: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
3: Per info emilianamacchineufficio.com.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
7: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1 playlist, quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
1: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
0: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
1: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
0: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
2: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
3: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
2: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
3: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
2: Sai cosa resta mio? La bolletta.
4: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
5: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con Hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
6: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
7: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
6: E cosa fanno? Magie?
7: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
6: Funziona! Incredibile!
7: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
8: Per info emilianamacchineufficio.com.
9: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
10: Modello? Modellino vorrei dire.
9: No, no, modello.
10: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
9: E invece?
11: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
12: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
13: Scopri la gamma KGM, anche a GPL. Da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tuo a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
10: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
11: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
12: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
14: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
15: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
7: Quello famoso per gli abiti da sposa.
6: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
4: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
8: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
9: Dimmi.
8: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
9: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
8: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
9: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
8: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
7: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
6: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
7: Wow, è proprio quello che mi serve.
6: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
8: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
9: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
11: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
12: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
13: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
12: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
13: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
14: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
14: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
15: Ma dai, è immortale!
14: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
15: E dove sarebbe questa meraviglia?
14: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
15: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
3: Dimmi.
2: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
3: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
2: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
2: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia.
6: Scegli un robot rasa erba.

0: www.landuzzicaldaia.it.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
0: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
0: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 11:59.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata ai Verdetti Champions e salvezza alle 20:45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
6: Nettuno Bologna 1.
8: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
12: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
11: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
12: Wow, è proprio quello che mi serve.
11: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
4: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
13: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
4: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
13: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
14: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
15: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
14: E cosa fanno? Magie?
15: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
14: Funziona! Incredibile!
15: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
14: Per info, emilianamacchineufficio.com.
16: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
16: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
10: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
11: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
10: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
11: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
12: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
13: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
1: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
0: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
1: Chi ha fatto tutto?
0: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
1: Quindi zero pensieri.
0: Zero.
2: E spendi meno di quello che pensi. Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
3: Ciao, come stai?
4: Vado a fare un tagliandino.
3: Ok, ma stai bene?
4: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
3: Ma Levante è una carrozzeria?
4: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
3: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
4: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
0: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
3: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
3: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
7: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi

0: Sport Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 13.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran preannunciato da Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. L'intesa preluderebbe a successivi negoziati anche sul nucleare. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev con droni e missili che avrebbero fatto almeno 4 morti. Putin aveva minacciato vendetta dopo un raid ucraino che avrebbe fatto 21 morti in uno studentato nel Luhansk. Si chiamava Nazir Best, il 21enne che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici. Stasera la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagonisti nella sprint di ieri di un duello di fuoco, lo sfogo dell'azzurro.
9: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
8: E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
7: Nettuno Bologna 1.
10: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
11: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
12: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
19: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
20: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
21: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
20: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
21: Wow, è proprio quello che mi serve!
20: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
22: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
23: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25 TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
24: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
7: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
8: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con Hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
0: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
7: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
8: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
7: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Ciao, come stai?
10: Vado a fare un tagliandino.
9: Ok, ma stai bene?
10: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
9: Ma Levante è una carrozzeria.
10: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
9: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
10: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
11: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna ancora, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
12: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
13: Ma dai, è immortale!
12: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
13: E dove sarebbe questa meraviglia?
12: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
13: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Hey girls, big boys, superstar DJs.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 13:59.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran preannunciato da Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. L'intesa preluderebbe a successivi negoziati anche sul nucleare. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev con droni e missili che avrebbero fatto almeno 4 morti. Putin aveva minacciato vendetta dopo un raid ucraino che avrebbe fatto 21 morti in uno studentato nel Luhansk. Si chiamava Nazir Best, il 21enne che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici. Stasera la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagonisti nella sprint di ieri di un duello di fuoco, lo sfogo dell'azzurro.
8: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
7: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
12: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
13: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
14: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
15: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
16: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
15: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
16: Wow, è proprio quello che mi serve!
15: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
17: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici. Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
1: Quello famoso per gli abiti da sposa.
0: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
2: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
3: Angelo, perché ti affidi sempre a...

0: kit prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
4: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
5: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
4: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
5: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
4: Sai cosa resta mio? La bolletta.
6: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
7: Ciao, come stai?
8: Vado a fare un tagliandino.
7: Ok, ma stai bene?
8: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
7: Ma Levante è una carrozzeria.
8: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
7: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
8: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia.
11: Scegli un robot rasa erba.

0: successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
1: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.

0: i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castel Guelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castel Guelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Ben ascesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso

0: Nettuno, Bologna 1.
1: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
3: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
3: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
4: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
5: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
4: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
5: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza...

0: Nettuno Bologna 1.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
7: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
6: E cosa fanno? Magie?
7: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
6: Funziona! Incredibile!
7: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
6: Per info emilianamacchineufficio.com.
8: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
9: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve!
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
10: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tuo a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
10: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
11: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
11: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
11: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
13: Ciao, come stai?
14: Vado a fare un tagliandino.
13: Ok, ma stai bene?
14: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
13: Ma Levante è una carrozzeria.
14: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
13: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
14: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
15: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
17: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
18: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
19: Prenditi un Sunseeker.
17: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
18: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici.
1: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
3: Modello? Modellino vorrei dire.
2: No, no, modello.
4: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
2: E invece...
5: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
6: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
7: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
12: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
11: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
12: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
11: Sai cosa resta mio? La bolletta.
13: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
4: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
9: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
8: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
10: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
11: Ci vediamo in centro?
12: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
11: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
12: Ah già, quello in via Carbonara?
11: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
12: E la ZTL mi arrestano?
11: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
13: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
15: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
16: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci per questo prepartita di una sfida molto importante che racconteremo questa sera su Nettuno Bologna 1, Trento Virtus Bologna, in diretta dalla BTS Arena di Trento, con Trento in vantaggio, come sapete, 2-1 nella serie, quindi stiamo parlando di un match point di fatto per la squadra di casa, che affronta una Virtus con tante problematiche, come abbiamo raccontato nel corso degli ultimi giorni, soprattutto una Virtus che fin dai primi minuti dovrà presentare una reazione di cuore, di orgoglio e soprattutto di grinta, quella che non si è vista in gran parte dei 40 minuti di gara 3 che abbiamo raccontato sempre qui in diretta venerdì sera appunto con Alessio Torri, che ritroviamo.
17: Ciao a tutti, buona serata.
16: Eugenio Petrillo, ciao.
18: Buonasera a tutti.
16: È chiaro che andare ad analizzare nel pre-partita una sfida così delicata per la Virtus pone tanti temi, no? Tanti argomenti da affrontare. In primis io vorrei partire proprio da quella gara 3, che è stata sicuramente di questa serie la gara più negativa per quanto riguarda la Virtus, che aveva vinto nettamente gara 1. Forse anche lì dal punto di vista mentale c'era stato un approccio diverso in gara 2, perché avevi appunto avuto un predominio abbastanza importante nella prima sfida. In gara 2 sì, arriva una sconfitta di 3 punti, una sconfitta che è arrivata di fatto negli ultimi minuti, mentre in gara 3 c'è stato il vero, diciamo, problema, la vera preoccupazione per quella che è stato l'approccio della Virtus fin dall'inizio, ma io ci metto anche per come la Virtus poi è rientrata nel secondo tempo dopo l'intervallo. Era una Virtus che doveva dimostrare qualcosa, dimostrare di voler riprendere in mano questo match, e invece aveva fin da subito preso il break. Quindi andiamo prima con Alessio e poi sentiamo anche Eugenio.
17: Sì, tre gare completamente diverse, come dicevi giustamente. Gara 1, Bologna che aveva aperto la serie col record di sempre di 20 triple. Gara 2 con Trento ad espugnare la Virtus Arena grazie ai 22 di Baldwin e 18 con 7 assist di Stewart. Poi gara 3 ancora diversa qui alla BTS Arena di Trento, con la squadra di Cancellieri a dominare, più 26, vantaggio massimo, eguagliando il record societario di punti segnati, 102 in una singola gara di playoff. Trento che si presentava a questa post-season come la peggior squadra dai 6-75 in Serie A. Pensate che due giorni fa qui ha avuto la miglior performance per tutti i propri tiratori dai 6-75, a testimonianza del fatto che la gara ultima giocata abbia dato un'impronta completamente diversa rispetto a quello mostrato in regular season con Stewart, uomo copertina di gara 3 con 21 punti e tripla pazzesca sulla sirena del primo tempo, e Yogeda devastante dall'arco, 18 su 19 punti con 4 su 6 da 3, è fondamentale per i virtusini a lunga distanza. E poi a chiudere Botta, l'autore del canestro decisivo e trascinatore in gara 2 a Bologna, oltre a Baie, ovviamente solido e dominante per quanto riguarda le planche. Ale, certamente una Trento che si è mostrata con la faccia diversa rispetto a quanto visto in regular season, ma d'altronde ora la palla è tutta per la Virtus, aspetta lei l'onere di cambiare l'inerzia.
16: Ecco, oggi sarà sicuramente, come dicevamo, importante fin da subito capire quello che sarà l'approccio di questa Virtus in questa partita. Dal mio punto di vista, poi vorrei sentire anche tu, sì, ci sono tanti temi anche tattici, le mancanze di Jakovlević soprattutto in gara 3, le mancanze difensive di questa squadra, e vorrei sottolineare come questa Virtus nell'arco di questa stagione, soprattutto nella seconda parte, ha fatto purtroppo fatica a riprendersi dai momenti mentalmente negativi. Io penso soprattutto a quella serie di 8 partite, no, consecutive in cui sono arrivate sconfitte, in cui si era un po' sbloccata la Virtus in una partita casalinga contro Cantù dove il livello era abbastanza inferiore rispetto appunto alla Virtus, e soprattutto comunque in una partita abbastanza farraginosa per gli uomini di Jakovlević. Ecco, credo che questa sia la risposta principale che la Virtus debba dare fin dall'inizio in questa partita, dal mio punto di vista. Poi forse la tattica viene un po' dopo. Adesso andremo a raccontare anche quelli che sono i 12 di questa partita, con la scelta di lasciare fuori Iago Dos Santos per quanto riguarda coach Jakovlević. Però dal mio punto di vista si deve partire da lì, dall'approccio, dalla mentalità e da quella sicurezza e serenità che ovviamente è difficile avere in una partita di questo tipo sotto 2-1, ma che deve necessariamente provare a recuperare la Virtus.
18: Sottoscrivo tutto quello che hai detto. Intanto sta entrando proprio in questo momento la Dolomite Energy a Trentino. Dicevo, sottoscrivo tutto quello che hai detto, Ale, perché è proprio dall'approccio che si deve partire, concentrati dal primo minuto fino all'ultimo, un po' come è successo anche in gara 1. Poi questo purtroppo non è avvenuto in gara 2 e tantomeno in gara 3, dove sin da subito Trento ha preso il largo. Però l'approccio, l'applicazione difensiva e offensiva serviranno sin da subito. Ora però, giustamente citato le 8 sconfitte di fila, ora però la Virtus non ha più nessun tipo di margine d'errore. Sbagliando ora oggi si va a casa, e questo va assolutamente evitato. Detto questo, vediamo se la scelta di non portare Iago Dos Santos nei 12 può pagare qualcosa, è l'ultimo arrivato. Però ripeto, l'approccio, indipendentemente dagli uomini, al netto delle assenze e delle difficoltà, assolutamente deve essere delle migliori. È anche vero che scegliendo un cambio di di strategia in estate, optando per una squadra con molti più elementi, 12 elementi più giovani rispetto a quelli dell'anno scorso. Intanto i 12 giocatori della Virtus stanno entrando sul parquet in questo momento. Può essere stato un problema da questo punto di vista. Andava messo in conto che è una squadra più giovane, meno esperta, con meno individualità forti, come c'era l'anno scorso con Schengelia, Cordinier, Bellinelli, Clyburn. Questi cali di tensione e di concentrazione potevano essere messi in considerazione.
19: È entrata sotto le parole di Eugenio Petrillo la Virtus in campo qui alla BTS Arena, accolta da qualche flebile fischio del tifo trentino, che sappiamo essere sempre molto sportivo, invece anche accompagnata dagli applausi di un pubblico virtusino che non è numerosissimo, ma che comunque si sta facendo sentire alle nostre spalle. È una squadra che ha bisogno assolutamente, come dicevamo, del supporto del proprio pubblico, di ritrovare le motivazioni e la mentalità che poi l'ha caratterizzata per gran parte di questa stagione. Andiamo a leggere i 12 di questa partita, partendo da Trento, che schiera DJ Stewart, Jones, Niang, Jogela, Forrai, Arevupa, Mavugbe, Aldridge, Jakimovski, Baye, Hassan e Battle. Battle che è stato grande protagonista, come ricorderete, nella gara soprattutto di venerdì sera. Per quanto riguarda invece la Virtus, come vi anticipavamo, fuori Iago Dos Santos, quindi una Virtus che cerca di rinforzare maggiormente i lunghi, che sono stato un grande problema soprattutto nella gara 3, quella che è stata, come dicevamo, sicuramente più negativa delle altre due, proprio qui alla BTS Arena di Trento. Per quanto riguarda la Virtus, quindi Vildoza, Baiocchi, Carson Edwards, Niang, Smailagic, Hackett, Ferrari, Morgan, Diarra, Yallow, Diouf e Achele. Questi sono i 12 scelti da coach Jakovljevic. Andiamo anche con i 5 che la Virtus schiererà fin dall'inizio, quindi 5 che avranno l'onere e onore di impattare al meglio questa partita per provare a tranquillizzare un po' tutto il gruppo e incanalare nella maniera, speriamo, migliore questa partita. La Virtus inizierà con Vildoza, Edwards, Niang, Smailagic e Diouf, quindi subito due lunghi, con la possibilità ovviamente con Smailagic di andare sul perimetro, uno Smailagic che era di fatto il giocatore escluso all'inizio delle rotazioni di questo playoff. Poi complice l'assenza di Diarra in gara 3 contro punto Trento, qui a Trento è entrato nelle rotazioni Smailagic, è stato anche uno dei meno peggiori forse della sfida di venerdì sera. Allora questa sera partirà dal primo minuto in quintetto insieme a Momo Diouf. Alessio, abbiamo parlato dell'approccio della Virtus, di come deve essere mentalmente la Virtus questa sera fin dai primi minuti, però ci sono anche dei temi tattici che comunque hanno fatto la differenza in gara 2 prettamente, ma anche in gara 3, e certamente Jakovljevic ha chiamato anche a una risposta tutta la Virtus, ma soprattutto lo staff tecnico, una risposta anche dal punto di vista tattico per arginare quei continui cambi che sono stati letali per la Virtus, problemi di soprattutto difensivi che non hanno permesso alla Virtus di arrivare qui a Trento in vantaggio.
17: Sì, assolutamente, uno di questi è la difesa sul perimetro, dove la Virtus ha letteralmente subito il tiro dai 6,75 di Trento, che in gara 3 ha chiuso con 14-29 senza trovare di fatto mai importanti contromisure. Poi la tenuta mentale del collettivo, sprofondare fino a meno a 26 qui a Trento in gara 3, evidenzia una mancanza evidente di reazione preoccupante, con i soli Niang e Morgan a limitare parzialmente i danni nel finale. Dietro qualcosa deve essere necessariamente rivisto, pigrizia se vogliamo da parte degli interpreti o anche nel piano partita. Scelta da cambiare immediatamente, quella del cambio sul pick and roll centrale, con tanti secondi ancora sul cronometro dell'azione, che si è rivelata errata e ha dato possibilità a Trento di sfruttare tantissimi mismatch durante la gara. Diouf chiamato addirittura a 7 metri a contenere la penetrazione, facendo anche un discreto lavoro, ma non ovviamente sufficiente. E poi rotazione sugli angoli lente, lentissime, con conseguente spazio per il tiratore dell'Aquila. Anche in regia, privata di Paiola, un leone qui in gabbia a bordo campo per non poter aiutare i compagni per l'infortunio. la squadra bianconera è letteralmente naufragata. Vildosa ha passeggiato per il campo senza quasi mai offrire idee e ritmi importanti. Iago con tanta confusione, una squadra già priva di una direzione, insomma un'idea che potrebbe essere quella di riportare Hackett in posizione di numero uno di guardi play per personalità, esperienza e leadership, ed è l'unico forse in grado di ridare controllo alla squadra per quanto riguarda il ritmo gara. E poi insomma una Virtus che molto banalmente dovrà tenere la contesa attorno ai 75 punti, perché oggi l'ho data 90 punti in campo, in mano non li ha. Dato storico che speriamo la Virtus questa sera non vada ad aggiornare, non è mai successo durante i playoff con le serie 5 che la prima uscisse con l'ottava. È successo una volta sola nella storia dei playoff in Italia, stagione 84-85. La Virtus Roma, campione d'Italia in carica, esce contro Pesaro proveniente dalla 2, che dopo aver superato la Viola Reggio Calabria nel primo turno prima dei playoff, nei playout, andò a scontrare con un secco 3-0 i capitolini, a batterli. Ma si trattava di una serie a 3, non è mai successo con la serie 5 che l'ottava sconfiggesse la prima nei playoff. Ci auguriamo che la Virtus non vada a rinfrancare questo scomodo record, Ale.
19: Decisamente ce lo auguriamo. E oggi dall'altra parte una Trento che avevano detto fin da subito essere una falsa ottava per quelle che comunque sono le sue qualità anche fisiche che abbiamo visto nel corso delle ultime tre partite. È una Trento che in gara 3 a maggior ragione è passata sopra anche fisicamente alla Virtus. È una squadra che è arrivata più in fondo del solito anche in Eurocup, quindi molto probabilmente la sua bassa classifica in campionato italiano è dovuta anche al cammino in Eurocup, sicuramente migliore delle scorse stagioni. E questa sera ancora una volta davanti al proprio pubblico ha la possibilità di guadagnarsi una semifinale. È una squadra con del talento individuale che continua ogni anno, nonostante i cambiamenti di roster, a trovare dei giocatori che possono fare la differenza, come abbiamo visto ad esempio in gara 3.
18: Sicuramente Trento è una società modello. Intanto vi aggiorniamo su quello che abbiamo, vediamo davanti agli occhi. C'è Alessandro Paiola, ma se, che c'era anche in gara 3. Questa sera c'è anche Derrick Colston Jr., che proprio ieri si è sottoposto a intervento chirurgico, perfettamente riuscito. Questa sera è qua assieme anche al giovane Matteo Corsi, anche lui infortunato. Venendo alla tua domanda, Ale, sicuramente Trento è una società modello che ogni anno costruisce roster interessanti, con tutto il rispetto, a basso budget, e nonostante questo riesce comunque a fare delle eccellenti annate. L'anno scorso con Paolo Galbiati è arrivato il primo grande trofeo alla Coppa Italia, con un roster di assoluto livello, ovviamente assoluto livello col senno di poi, perché gente del calibro di Salioni, anche che ora è alla Virtus, Quinellis che ora è a Milano, Cale che ora è al Barcellona, o se no Lembe, Ford, gente veramente di spessore ora, insomma è riuscito a fare un risultato incredibile. E anche quest'anno chiaramente in campionato aveva avuto alti e bassi, anche perché parallelamente ha fatto un percorso in Eurocup assolutamente eccellente. Dopo tantissimi anni ha superato la fase gironi, ha raggiunto addirittura i quarti di finale, un risultato importantissimo per il club. Chiaramente per raggiungerlo ha dovuto lasciare in campionato qualche sconfitta. Una volta arrivata l'eliminazione in Eurocup per mano del Besiktas, poi la squadra di Massimo Cancellieri, che l'anno scorso al PAOK ha raggiunto la finale di FIBA Europe Cup e un buon posizionamento nel campionato greco, si è potuta tornare a concentrare sul campionato italiano. Da lì è nata una rincorsa ai playoff che sembrava impossibile, invece con tante vittorie consecutivamente nel finale, soprattutto le ultime due, prima con Udine e soprattutto l'ultima in casa contro Milano, hanno riacquisito la fiducia necessaria per approcciare al meglio questi playoff. E si è visto, nonostante la prima partita persa nettamente alla Virtus Arena, poi ha saputo strappare il fattore campo sul parquet bolognese e confermarlo in gara 3 con una prestazione maiuscola, con tanti giocatori sugli scudi, sempre considerando che a Trento mancava Devante Jones, che era una delle punte di diamante di tutta la regular season. Detto questo, la Virtus ha tutte le carte in tavola per vincere questa sera e rispostare la serie alla Virtus Arena.
19: Mancano 13 minuti alla pala 2 di Trento Virtus Bologna, con Trento in vantaggio 2-1 nella serie, match point di fatto per la squadra di casa. Tra l'altro quest'oggi abbiamo un po' girato per Trento, una bellissima giornata come anche nella stessa Bologna, e abbiamo incrociato un po' di tifosi di Trento che un po' per diciamo superstizione, ecco, diciamo così, hanno detto: ma figuriamoci se andiamo sul 3-1. È un pubblico che in questo momento stiamo percependo che sta respirando quella che può essere comunque un'impresa rispetto a quelle che erano le aspettative alla vigilia di questa serie playoff, come abbiamo raccontato prima contro Ottavo, una Trento che proprio all'ultima giornata è riuscita a guadagnare il pass per i playoff proprio grazie alla sconfitta di Varese in casa della Virtus Bologna. E quindi abbiamo percepito un po', no, Alessio, tra i tifosi che avremmo incrociato per strada di Trento, questa sensazione del: ma figuriamoci se facciamo 3-1 questa sera e siete più forti. Insomma, fa parte anche questo del clima cestistico che poi raccontiamo sempre anche qui su Nettuno Bologna 1. Tornando alla Virtus, al campo, stiamo vedendo davanti a noi passare a Liu Diarra, che è stato veramente un grande assente nella serata di venerdì sera. È un giocatore che ha dato tanto alla Virtus. È chiaro che l'assenza, solo l'assenza di Diarra e di Alston Junior, dal mio punto di vista, ovviamente anche di Alessandro Paiola, che è un giocatore determinante per questa squadra, queste tre assenze dal mio punto di vista non giustificano certamente quella che è stato proprio l'approccio della Virtus, soprattutto in gara 3. Però ecco, il ritrovare Diarra, vediamo come questa sera, perché chiaro non è al 100%, quanto può essere utile un po' per la Virtus per andare ad arginare quelli che sono stati i problemi principalmente sotto canestro che abbiamo raccontato nella serata di venerdì.
17: Certamente, come dicevo prima, il fatto che Diouf fosse costretto ad andare a 7 metri sui cambi, sul pick and roll, senza aver Diarra come cambio, l'ha esposto a un extra sforzo, e Diarra da questo punto di vista potrà dare quantomeno una alternativa alla causa. Poi stiamo parlando di un giocatore comunque che nelle ultime 10 gare ha giocato sempre di media quasi 20 minuti, spesso anche oltre, andando in doppia cifra 3 volte, andando in doppia cifra a rimbalzo 2 volte, sfiorando una terza doppia cifra in un paio di altre occasioni. È chiaro che è un giocatore che in questo momento, nella fisionomia di una squadra che cambia sempre sul primo blocco, soprattutto sul pick and roll centrale, diventa fondamentale per dare anche un po' di fiato al compagno di reparto di Uffe, poter avere quindi un cambio sul pick and roll che possa avere difensivamente parlando un significato preciso e non esporre il lungo bianconero a una facile conclusione con un po' di ball handling sul perimetro da parte di Trento. E questa dinamica è stata una di quelle che non a caso ha favorito quello che dicevo prima in gara 3 a Trento, sia passare dalla squadra peggiore della Serie A dai 6-75 ad avere la miglior performance per tutti i propri esponenti, proprio in virtù del fatto che sul perimetro con i pick and roll centrali e anche sugli scarichi si fossero trovati quasi sempre ad avere una conclusione non contrastata da un lungo. Diarra, difensivamente parlando, può dare questo, in attacco può dare due dimensioni, cosa che al momento Juf dà di meno alla squadra. Oggi Diarra è banalmente il lungo più mobile del gruppo di Jakovlevic, e anche la mancanza di esperienza in questo momento sembra non essere un tema, perché qui oggi non conta chi ne ha visti di più, ma conta chi ne ha di più in questi ultimi 40 minuti, speriamo non di stagione, Ale.
19: E oggi abbiamo di fronte a noi Carson Edwards, che stava facendo stretching. Abbiamo parlato tante volte di questo giocatore, un giocatore che già questa sera da solo potrebbe imprimere un'impronta importante in questa partita. Chiaro che però deve dare qualcosa di più rispetto alle scorse uscite, soprattutto in una serata come questa, giocare per la squadra, perché è una Virtus che abbiamo visto troppe volte slegata anche da questo punto di vista nella serata di venerdì.
18: Assolutamente, sappiamo l'importanza di Carson Edwards, è arrivato con compiti per fare compiti specifici, è il leader, è il giocatore più pagato, quello che arriva con la nomina di essere stato il capocannoniere dell'ultima edizione dell'Eurolega, è il giocatore più importante, non si può più permettere prestazioni negative. Detto questo, è sicuramente un giocatore importante, deve essere il leader in campo, non solo dal punto di vista realizzativo, perché dal punto di realizzativo bene o male lo è sempre stato, deve esserlo proprio dal punto di vista emotivo e morale, senza farsi condizionare dall'ambiente esterno, combatti becchi col pubblico sia di casa che in trasferta, deve stare concentrato per 40 minuti sulla gara. Poi il talento è chiaramente tutto dalla sua, è un giocatore formidabile, però chiaramente se non è dentro la partita con la testa, allora fa molto più fatica ad essere incisivo, e la Virtus non si può assolutamente permettere un Carson Edwards fuori dalla partita.
19: Sentite sotto la nostra voce l'entusiasmo della BTS Arena, perché è arrivato il momento della presentazione delle squadre, partendo dalla Virtus Bologna, che in questo momento viene annunciata dallo speaker di Trento. Stiamo un po' cercando di decifrare anche con i nostri Alessio Tori l'ufficio facce, perché siamo un po' appassionati di questa cosa. Io vedo dei giocatori comunque concentrati, consapevole anche un po' della situazione preoccupante nella quale sono andati ad incastrarsi con le prestazioni, soprattutto delle ultime due partite. Vorrei citare anche un Alessandro Paiola che ovviamente questa sera non è nei 12, mercoledì sarà sottoposto all'artroscopia, della quale tutti sappiamo, al ginocchio. In questo momento, tra l'altro, appunto, come dicevamo, la presentazione della squadra, però un Alessandro Paiola estremamente protagonista all'interno del gruppo, in questo momento subito fuori dai 12 che entreranno in campo a dare il 5, a incitare i compagni. Già venerdì sera era stato un elemento molto importante per i compagni in squadra, dando indicazioni, cercando di aiutare nella difficoltà i propri compagni. È un Alessandro Paiola che, anche infortunato, anche con un problema al ginocchio, sta cercando di sposare al meglio il suo ruolo da capitano. Insomma, mi collego a qualche cosa che si è letta in questi giorni sui forum, che certamente non è attinente poi con la realtà che stiamo vedendo anche in questo momento, con un Alessandro Paiola estremamente a supporto dei suoi compagni.
20: Cioè, netto che avere anche solo un dubbio verso un giocatore che nel 2026 sposa per 11 anni un club, di cui 10 in prima squadra, essendo immigrato all'età di 15 anni da Ancona a Bologna, non avendo mai mollato in tutte le situazioni, dalla 2 ai 2 trionfi europei, agli scudetti e alle supercoppe, la squadra sembra quantomeno mancante di rispetto nei suoi confronti, ma soprattutto inopportuno. Poi valuteremo Paiola nel caso, quando dovrà un giorno semmai lasciare la Virtus, per quanto riguarda la carriera in bianconero, ma non sono questi momenti, quindi rimandiamo un attimo la palla in avanti, come suol dire. In gara 3 Paiola si è speso, come dicevi Ale, molto anche ad aiutare i compagni dal punto di vista tattico, quasi affiancandosi a Coach Jakovlevic in alcuni dettami, per dare anche alcune indicazioni, non solo di supporto, ma anche proprio di movimento in campo ai compagni, che evidentemente apprezzano questo extra aiuto. È chiaro che vale tutto in questo momento, che tutto, soprattutto da chi conosce la Virtus meglio di tutti, sia necessario per uscire da questa strettoia chiamata gara senza un domani qui a Trento. Ci auguriamo che la Virtus, da questo punto di vista, possa farcela. La prima volta che, dopo il Covid, che la squadra bianconera si trovi in un playoff sotto in una serie contro un avversario che non sia Milano, anche questa è una novità, anche questo è un tabù da superare.
19: È in corso la presentazione dei giocatori di Trento. Ricordiamo che la Virtus porta Vildosa, Baiocchi, Edwards, Niang, Smaila, Ghiacchet, Ferrari, Morgan, Diarra, Iallo, Diouf e Akele nei 12 per quanto riguarda il quintetto titolare che inizierà questo match. La Virtus schiererà in campo Vildosa, Edwards, Niang, Smailagic e Diouf. Tutto pronto qui alla BTS Arena per l'inno nazionale che andiamo ad ascoltare insieme e poi ci salutiamo per la radio cronaca di Dario Ronzulli del match. Ancora pochi istanti e parte l'inno nazionale.

0: tutto pronto alla BTS Arena per la Pala 2 tra Trento e Virtus Bologna. Grazie Alessio Torri.
1: Grazie a voi, a dopo.
0: Un saluto ad Eugenio Petrillo.
2: Grazie a voi, buona partita a tutti.
0: Linea alla regia e poi torniamo con la radiocronaca di Dario Ronzulli. A tra poco.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
4: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
5: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
6: Ci vediamo in centro?
7: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
6: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
7: Ah già, quello in via Carbonara.
6: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
7: E la ZTL mi arrestano?
6: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
8: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Nettuno Bologna 1, diretta basket.

Non c'è un domani, c'è oggi, c'è questa partita e questa partita è da vincere, altrimenti la stagione si chiude decisamente in maniera precoce per la squadra che ha il tricolore sul petto e quel tricolore lo deve difendere e lo deve difendere con le unghie e con i denti contro un team che ovviamente vola sulle ali dell'entusiasmo e da quelle ali bisogna farlo scendere, ma bisogna farlo scendere con una prestazione convincente, di carattere, di orgoglio. Tutto in 40 minuti, tutto in gara 4, qui su Nettuno Bologna 1. Buonasera da Dario Nonzulli, dalla BTS Arena, con la sfida tra Dolomiti Energia Trentino e Virtus Lidata Bologna. Gara 4, come detto, da dentro fuori per la Virtus. Se vince si va a gara 5 martedì, se perde invece si va al mare con larghissimo anticipo. È una gara che si presenta da sola per il livello di difficoltà, di delicatezza soprattutto, che si porta inevitabilmente dietro. Con la novità che vi abbiamo raccontato anche nelle pregare di Diarra nei 12 al posto di Iago, che certamente è stato tra i peggiori nelle due partite perse dall'Olidata. Confusionario, pasticcione, non il play del giocatore, che tra l'altro non è mai stato in vita sua. E forse non non quello di cui avrebbe bisogno la Virtus in questo momento. Si va con Diarra anche per alzare la stazza, anche per aumentare la fisicità della squadra contro una Dolomiti Energia Trentino che invece di stazza e di fisicità ne ha messa tanta in campo, vincendo molti duelli in maniera anche sorprendente rispetto alle previsioni, ma con pieno merito. Vildoza, Edwards, Nyang, Smailagic e Diouf è il quintetto con cui parte Nenad Jakovlevic in questa gara 4 delicata anche per lui naturalmente. Lanzarini, Borgioni e Attard sono gli arbitri di questa sfida. Siamo pronti per raccontare qui su Nettuno Bologna 1. Stewart, Hassan con Aldridge, Jagela e Bavugbe a completare invece il quintetto per Massimo Cancellieri, che ha decisamente rimesso in carreggiata la sua squadra dopo la batosta di gara 1. Alza la palla 2, Lanzarini la vince in qualche modo la Virtus con Edwards, che però non riesce a tenere il pallone in campo dopo una serie di tocchi, regalando di fatto il primo possesso a Trento. Stewart subito da 3, immediata tripla di Stewart, 4 contro 5 con Edwards che ovviamente si è attardato perché era finito in tribuna, e tripla di DJ Stewart. È subito momento avvio complicatissimo della Virtus dal punto di vista mentale. Al primo tiro neanche un paio di palleggi Stewart, e si è preso, anzi senza neanche un palleggio, e si è preso la tripla. Possesso Virtus allora, Edwards, palleggio, arresto, tiro anche lui da tre, l'errore, rimbalzo toccato da Stewart, finisce nelle mani di Vildoza, lato sinistro del campo per l'argentino, fuori per Nyang, battezzato al tiro, Salio Nyang risponde da tre e pareggia subito i conti. Importante che Salio Nyang, giocando peraltro in questo ruolo, riesca a essere anche più preciso possibile nelle conclusioni da oltre l'arco e costringa la difesa di Trento a fare delle scelte diverse rispetto a quelle fatte fino a questo momento nella serie. Intanto la palla termina fuori, l'ultimo tocco di un giocatore virtussino e dunque possesso per Trento. Jagela, blocco di Mavugbe, Jagela contro Nyang, palleggio del lituano, ancora Jagela che attacca il ferro ma viene fermato fallosamente da Nyang, primo fallo per lui e primo fallo anche di squadra per l'Olidata in questo primo quarto. La rimessa affidata a Mavugbe, poi Stewart che rischia la palla persa, lo salva proprio Mavugbe, ancora Stewart in palleggio contro Vildoza, un po' in ritardo Vildoza, Mavugbe allora si butta dentro, poi attende l'arrivo di Vildoza che lo tampona e commette netto fallo Luca Vildoza, due liberi allora per DJ Stewart. E primo viaggio in lunetta per il playmaker di Trento, che è stato grande, grandissimo protagonista nelle due vittorie con cui la Dolomiti Energia ha ribaltato l'andamento della serie. Primo libero però sbagliato da Stewart. Per Trento c'è nei 12 Devante Jones, non dovrebbe essere utilizzabile comunque, ma aspettiamo di vederlo poi effettivamente sul campo. Tanto 0 su 2 di Stewart. Edwards che prova a lottare per un pallone vagante,
arriva prima di tutti e subisce anche il fallo da parte di Mavugbe, e quindi primo fallo per Trento e primo fallo anche per Mavugbe. 8:54 alla fine del primo quarto, 3 pari il punteggio con la Virtus che può tornare in attacco. Vildoza a superare metà campo, marcato da Stewart. Può scappare dai blocchi Edwards che riceve lato sinistro del campo, su di lui Hassan, poi Smailagic che riceve, spalla canestro contro Oldridge, Smailagic ancora, fischio della difesa, fallo della difesa, fallo di Oldridge. Ed è il primo per lui, secondo di squadra per Trento. Trento che ha avuto tanti problemi di falli, soprattutto in gara 2, ma anche in gara 3, eppure è sempre riuscita poi a gestire bene i minutaggi dei giocatori senza appesantirli troppo. È stata una delle chiavi sicuramente dei successi trentini. Vildoza scambia con Young, a spazio poi Vildoza per prendersi la tripla sbagliata, rimbalzo solitario, Oldridge a recuperare il pallone, a affidarlo a Yoghela, e lui che supera la metà campo, fuori per Oldridge che prende, tira da tre in transizione con Smailagic in ritardo, la tripla di Peyton Oldridge e 6-3 per Trento. 8:18 alla fine del primo quarto. Young in palleggio, palla per Vildoza, pronto il blocco di Diouf, ancora Vildoza, fuori per Nyang, che ha un po' di spazio per attaccare il ferro, poi scarica per Smailagic, tripla anche per Smailagic, tripla segno anche per Smailagic, e 6 pari il punteggio, solo canestri da 3 per entrambe le squadre in questo avvio di partita. E poi attenzione, fallo di Vildoza su Stewart, secondo fallo dell'argentino che va a protestare con Lanzarini. Primo era franato addosso a Stewart, qui sanzionato Vildoza per contatto sul fianco di Stewart, secondo fallo di Vildoza, e questo è già un problema non da poco per la Virtus, che lo ricordo non ha Iago nei 12, rientrato di Arra, e quindi Hackett e il cambio di Vildoza, ed è Hackett che entra sul parquet, sostituire l'argentino. Terzo fallo di squadra per Loridata. Stewart preso proprio da Hackett, si muove a Sanna a portare il blocco, quindi Edwards su Stewart, cambio difensivo accettato dalla Virtus, Stewart in palleggio, altro blocco di Mavugbe, Diouf su Stewart che ribalta per Oldridge, 3 secondi c'è il taglio di Yoghela che riceve in ritardo Nyang, e Yoghela dall'altezza del gomito va a segnare. 8-6 per Trento. Hackett in palleggio a superare la metà campo, lato destro del parquet, si va da Nyang che poi va da Diouf, che decide di attaccare Mavugbe, si mette in post basso, spalla canestro, fuori per Nyang, ancora una tripla e ancora segno Saliu Nyang, altro canestro pesante per Nyang, ed è il vantaggio Loridata, il primo della serata, 9-8 il punteggio. Yoghela intanto dall'altra parte, Nyang però difensivamente deve fare qualcosa in più sul lituano, contro sorpasso immediato dei padroni di casa, 10-9 il punteggio, 7-0-3 alla fine del primo quarto. Edwards in palleggio, pronto il blocco di Diouf, Edwards va da Nyang, Oldridge gli lascia ancora spazio, ma stavolta Nyang non lo prende per il tiro e va da Edwards. Edwards attacca Oldridge, virata di Edwards che poi alza la parabola nel cuore dell'area, trova 2 punti, 11-10, nuovo vantaggio Loridata. Ora in difesa con il palleggio ancora di Yoghela, che di fatto gioca da play in questa fase. Hassan, ancora Yoghela contro Diouf, cambio difensivo accettato ancora dalla Virtus. Yoghela contro Diouf, Yoghela lo attacca, l'arresto, lo scarico per Oldridge, il battamento per Hassan che attacca Smailagic. Hassan va a trovare 2 punti perché c'è la stoppata irregolare di Smailagic, troppo alto sulle gambe il serbo, e si è fatto bruciare dal giovane play di Trento. 6:27 alla fine del primo quarto, 12-11 il punteggio, però le due squadre se le stanno dando di santa ragione una dopo l'altra senza cedere. Gara lunghissima, ancora lunghissima. Hackett supera la metà campo con l'aiuto di Nyang che poi accelera verso il canestro, ancora Nyang, rischia l'infrazione di passi, secondo me Perno l'ha perso ma non per gli arbitri, palla fuori per Edwards, è stoppato Edwards da Stewart, scelta forzata qui di Edwards, mancato come spesso accaduto soprattutto in questa serie di lucidità. Stewart ribalta per Hassan, lato sinistro del parquet, Iva Yoghela preso da Smailagic, ancora Yoghela, 7 secondi per andare al tiro, palla dentro per Mavugbe, su di lui c'è Edwards, sbaglia però Mavugbe il semigancio, rimbalzo di Diouf, alla fine la Virtus qui graziata su un cambio difensivo che ha portato Edwards sul lungo di Trento. Edwards dall'altra parte, palla fuori per Nyang che non tira, consegnato per Hackett preso da Hassan, 10 secondi adesso per andare al tiro, Hackett scarico per Nyang che alza la parabola e l'alza bene e trova altri 2 punti. Saliu Nyang, 13-12 il punteggio, con la Virtus sopra di 1 e in difesa adesso. Hassan, palla per Mavugbe, in ritardo Hackett,
sulla lettura del pick and roll, fallo di Hackett, liberi per Mavugbe e primo fallo anche per Daniel Hackett. Bonus esaurito da parte della Virtus con Mavugbe dunque in lunetta per due liberi. Secondo viaggio in lunetta per Trento dopo lo 0-2 di Stewart in apertura di partita. Adesso tocca a Mavugbe, 5-23 alla fine del primo quarto, con l'Olidata sopra di 1, 13-12, parità adesso con il primo libero realizzato da Mavugbe. Un po' corrente alternata in questa serie, ma con tanto peso che si è fatto sentire nelle varie partite disputate. 2-2 dalla lunetta per Mavugbe, che poi lascia il parquet sostituito da Jordan Bayet. 5-23 come detto alla fine del primo quarto e Trento è tornata in vantaggio 14-13. Hackett supera la metà campo, pressato da Hassan, ancora Hackett, si va da Edwards, preso da Stewart. Edwards lo attacca, Edwards nel cuore dell'area, Edwards, gran cambio di direzione e canestro per Edwards in sottomano, 15-14. Questo è chiaramente, molto facilmente, anche l'Edwards che serve alla Virtus. Dall'altra parte Hassan calpesta la linea laterale al momento della ricezione e dunque palla persa dalla Dolomiti Energia. Virtus più uno e palla in mano. Hackett, metà esatta del primo quarto, Hackett con Hassan che prova a mettergli tanta pressione addosso, palla per Edwards, arriva Niang per il blocco, ancora Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre, l'errore, rimbalzo Yoghela e possesso per Trento. Corre il lituano, palla per Jakimoski, entrato in campo al posto di Aldridge. Jakimoski che ribalta per Hassan, piedi per terra per la tripla sbagliata, poi la lotta a rimbalzo con il fallo di Smailagic su Bayet e primo fallo personale anche per Alen Smailagic. Una buona lettura di Jakimoski, non un tiro proprio stilisticamente impeccabile di Hassan, ma ha trovato comunque qualche modo qualcosa di buono Trento lì sotto con il fallo di Smailagic. Quindi due liberi per Bayet, visto che la Virtus è già in bonus. Due falli da spendere invece per la Dolomiti Energia, che butta nella mischia anche Battle con Stewart, Yoghela, Jakimoski e Bayet. Dall'altra parte invece campo per Matt Morgan al posto di Carson Edwards, con Hackett, Niang, Smailagic e Diouf. Liberi per Bayet, primo assegno per il lungo camerunense di passaporto, anzi di formazione italiana per essere più corretti, e quindi gioca da italiano. 4-38 alla fine del primo quarto di gioco, 2-2 per Bayet, sorpasso allora Dolomiti Energia, 16-15. Si continua punto a punto questa fase iniziale del match. Hackett, lato sinistro del parquet, sale Morgan, blocco di Niang, Morgan, palleggio, arresto, tiro da tre, importante per entrare subito in ritmo partita. Matt Morgan e più due Olidata con la tripla del numero 30. Poi Yoghela con Niang che prova a rubargli palle, per poco non ci riesce. Bayet per Trento che resta in attacco, Jakimoski lato destro del campo contro Smailagic che gli lascia un po' di spazio. Jakimoski se lo prende ma non prende poi neanche il ferro, e poi il fallo di Yoghela a interrompere la transizione rapida della Virtus con Morgan che subisce il fallo, e per Yoghela è il primo fallo personale, terzo di squadra per Trento. Non c'è ancora dunque viaggio in lunetta per la Virtus, che però ha trovato subito un canestro con Morgan importante, visto che poi in gara 3 nel primo tempo Morgan è stato ben chiuso dalla difesa trentina. Adesso Hackett ancora per Morgan, su di lui Battle, pronto Diouf per il blocco, Morgan lo manda via, vuole il blocco di Niang, ancora Battle che passa sotto il blocco, allora spazio per Morgan, tripla sbagliata ma c'è Hackett da solo, rimbalzo a recuperare il pallone, poi ha spazio anche per la tripla, la sbaglia però Hackett, si è fatto ingolosire ma ci poteva stare come conclusione, era solissimo Hackett, rimbalzo Trento e Stewart dall'altra parte, blocco di Bayet, Stewart allora poi si butta dentro, alza la parabola e sbaglia, rimbalzo Diouf, contropiede con Niang che accelera, Niang fallo di Yoghela ed è il secondo per il lituano, che deve riaccomodarsi in panchina presumo per non sovraccaricarsi di falli. Più imprecisa Trento, almeno in questo avvio di partita, dal punto di vista delle conclusioni, almeno in questa fase iniziale del match. Eccolo Devante Jones che rientra in campo, dunque fa il suo esordio in questa serie, Jones al posto proprio di Yoghela con Stewart, Battle, Jakimoski e Bayet.
dall'altra parte Hackett, Morgan, Niang, Diouf e Karim Jallov. Campo al posto di Smailagic. Vediamo anche gli accoppiamenti difensivi con Battle che continua a seguire Morgan. Palla per Niang. Niang battezzato da Jakimowski. Questa la sbaglia Niang. E rimbalzo di Jakimowski proprio per Trento. Filato il pallone a Stewart. Stewart ancora in palleggio. Fuori per Battle che si alza per il tiro da tre. Sbagliato. Rimbalzo però di Jakimowski che prende bene il tempo a Jallov. E poi si mette in proprio. Spalle a canestro in Macedone. Fallo di Jallov. E due liberi e basta, credo, per Jakimowski, che vorrebbe anche il canestro buono, ma movimento iniziato

Primo quarto, fuori Talon Young, dentro di nuovo Edwards con Hackett Morgan e poi giallo Vedjouf. Ed è Devante Jones che va a prendersi cura di Edwards, mentre Hackett supera la metà campo, palla per Morgan, prova ad attaccare il suo uomo che battle. Morgan ancora chiuso, ha trovato comunque lo spazio per servire Diouf. Conclusione dai 4 metri per Momo Diouf, a segno e più 3 olidata, 20-17. Stewart in palleggio, blocco di Baye, Stewart ancora fuori per Jones, poi Jakimowski che attacca Jalov, Jakimowski ribalta per Baye, anche lui contro Jalov adesso, spalla canestro in post basso, Baye contro Jalov, Baye fa sportellate, sposta Jalov con il fisico, poi semigancio a segno, il primo canestro della serata per Baye, meno 1.30, 2.25 alla fine del primo quarto. Hackett supera la metà campo, si muove Morgan, ma si muove male perché subisce il fallo di Khalif Badal. Ed è il primo per il numero 99 di Trento. Ci sono i liberi per Matt Morgan, visto che le due squadre sono entrambe adesso in bonus. Campo per Shekniang con Jones, Battle, Jakimowski e Baye per la Dolomiti Energia. E campo anche per Aliu Diarra, che torna dunque a giocare dopo l'assenza in gara 3, con Hackett, Edwards, Morgan e Jalov a completare il quintetto Virtus. Primo libero a segno per Morgan, allora 21-19 il punteggio. Segno anche il secondo, 2-18 alla fine del primo quarto e più 3 di nuovo lidata. Jones supera la metà campo, la palla per Battle, preso da Hackett, blocco di Baye, ancora Battle a palleggio, arresto, tiro da 3, Battle di Arra in ritardo, Hackett pure, e tripla di Battle per la parità, quota 22, 2 minuti esatti alla fine del primo quarto. Occhio, non far entrare in partita Battle, per carità divina. Morgan fuori per Jalov, consegnato per Hackett, inseguito proprio da Battle. Hackett che si butta dentro contro Jakimowski, Hackett in mezzo al traffico, brutta palla per Jalov che la tiene viva, fuori per Morgan. Morgan che attacca Shek Nyang che lo stoppa, grande scelta di tempo di Nyang piccolo, e poi dall'altra parte fischio degli arbitri, fallo tecnico fischiato a Jakovlevic per proteste evidentemente, un parente che lo invita a stare calmo in questa fase della partita. 1.41 alla fine del primo quarto, sulla penetrazione di Morgan, stoppata di Shek Nyang che non è piaciuta al coach, credo anche prima in realtà, forse su qualche contatto precedente, perché quando Morgan è andato in penetrazione era già in protesta Jakovlevic. Libero aggiuntivo, o meglio libero per il tecnico, messo a segno da Battle, allora vantaggio Trento 23-22, 1.41 alla fine del primo quarto. Si gioca tanto Jakovlevic, l'abbiamo detto in questa partita. Possesso per Trento, Battle preso da Hackett, pronto Baye a portare il blocco, gioco a due con Baye che riceve, si alza per il tiro da tre punti, lo sbaglia e rimbalzo di Arra da solo a prendere il pallone e affidarlo a Edwards che supera la metà campo, marcato da Jones. Edwards arriva a Jalov per il blocco, Edwards scappa via, palleggio, arresto e tiro all'altezza del gomito, solo rete per Carson Edwards, 26-23 per l'olidata, 1.12 alla fine. Dall'altra parte subito il controsorpasso da parte di Trento, ancora combatte l'assegno, e 25-24, ultimo minuto del primo quarto. Edwards a superare metà campo, pronto il blocco di Jalov, Edwards ancora, palleggio, arresto, tiro da tre, Carson Edwards a segno, prima tripla di serata per lui, sono 9 punti per Edwards e più 2 Virtus, 46 secondi alla fine del primo quarto. Shek Nyang che rischia il pasticcio, poi si salva servendo Baye, arriva poi Jones che si butta dentro, alza la parabola Devonte Jones, 2 punti, i primi della serie per lui, e parità quota 27, colpo su colpo rispondono le due squadre, l'una all'altra, 28 secondi per chiudere il primo quarto, 17 per l'attacco della Virtus. Edwards arresto, tiro ancora da 3, ancora Carson Edwards, e sono 30 per la Virtus e sono 12 per lui. Ultimo possesso del primo quarto, 10 secondi per andare al tiro per Trento, Jones in palleggio, isolamento contro Edwards, 6 secondi, 5 secondi, Jones insiste nel palleggio e poi fallo in attacco di Shek Nyang, blocco irregolare di Shek Nyang.

0: E palla persa da Trento che lascia 2 secondi e 4 all'attacco Virtus. Con dunque la possibilità di prendersi l'ultimo tiro della prima frazione, con Carson Edwards che è salito in cattedra negli ultimi possessi. 30-27 il punteggio per la Virtus, e come detto ha ancora la possibilità di far meglio in questo finale di primo quarto. Hackett per Morgan che cerca il tiro da centrocampo, non trova il ferro. Finisce qui dunque il primo quarto, Virtus avanti 30-27, linea alla regia, torniamo subito.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Primo quarto ad altissimo voltaggio, 30 Virtus, 27 Trento, si segna tantissimo da entrambe le parti, la Virtus soprattutto da 3, soprattutto con Edwards a quota 12, ma anche con Young, 8 punti per lui e 2 triple in apertura. Vediamo se cambiano anche qualcosa dal punto di vista delle scelte tattiche di Trento, le 2 triple di Young. Intanto si riparte con il possesso per le Vunere. E con il rientro proprio di Salyun Young, ma anche di Smailagic, con Morgan, Diarra e Edwards. Quindi panca anche un po' per Hackett e Vildoza, che è gravato di 2 falli. Edwards, prendiamo con il quintetto anche di Trento. Edwards che va da Young, spalla canestro Young, Salyu fuori per Morgan, preso da Shek Young. Morgan ancora, lob per Salyu, anticipato però dal fratello che gli sporca la ricezione, e palla recuperata da Trento in campo con Battle e poi con Baye, Yakimoski, Jones e appunto Shek Young. Yakimoski, palla fuori per Battle nel cerchio di centrocampo. Battle adesso partire lontanissimo, 7 secondi per andare al tiro contro Edwards. Battle, palleggio insistito, Battle chiuso da Edwards, step back di Battle per la tripla. Mamma mia che serie sta facendo Khalif Battle, parità quota 30, 9-0-5 all'intervallo lungo. Morgan a superare la metà campo, si fa vedere Smailagic, non riceve, si fa vedere Edwards, lui si riceve, marcato da Battle. Ancora Edwards, chiama a sé Salyun Young per il blocco, lato sinistro del campo. Edwards poi ribalta per Morgan, non semplicissimo, 4 secondi, 3 secondi, Morgan contro Shek Young. Morgan decide di attaccare il ferro allo scadere dei 24, appena in tempo Matt Morgan, 2 punti per andare sul più 2. E possesso nuovamente per la Dolomiti Energia. Jones palleggio, rischia la palla persa, poi trova comunque la sotto Baye, fallo di Edwards, onestamente fischiato anche un po' in ritardo da parte degli arbitri. Edwards era finito contro Baye, sembrava abbastanza evidente il contatto fra le parti, ma con il fischio della Terna che è arrivato tardi per Carson Edwards e il primo fallo personale, anche il primo di squadra per la Virtus in questo Secondo quarto c'è Vildoza con due falli da una parte, c'è Jogela con due falli dall'altra, due liberi per Baillet, perché fallo di Edwards è arrivato al momento in cui l'ex giocatore, tra le altre anche di Brindisi, ha provato la conclusione, e quindi due liberi per Baillet, che realizza il primo a disposizione, 5 punti per lui, e riporta per il momento Trento a meno 1. Gara ad altissimo punteggio fino a questo momento. Vediamo se le due squadre riusciranno a tenere questo ritmo. Intanto Trento continua a litigare con il ferro dalla lunetta, 7 su 11 di squadra, 1 su 2 per Baillet in questa circostanza, più 1 litata e palla in mano. Edwards marcato da Battle, Edwards lo attacca, Edwards fino in fondo, Edwards resiste al contatto con Baillet, sbaglia e poi però c'è Diarra che recupera il rimbalzo, segna e subisce il fallo. Aliou Diarra, primo squillo dell'emaliano in questa partita, in questa gara 4, con il fallo, se non vado errato, di Battle. E sì, è il secondo per Battle. Completamente tagliati fuori i giocatori di Trento. Il secondo fallo per Battle, con Diarra in lunetta per un tiro libero segnato. Massimo vantaggio lidata, più 4, 35 a 31, 8 e 12 alla fine del primo tempo. Jones palla ancora per Battle contro Salyun Yang, fuori per Jones che prende, tira da 3, sbaglia non di poco. Questa è una scelta avventata da parte di Trento, come minimo avventata. Rimbalzo di Arra, palla per Edwards che accelera, scarico per di Arra, a vuoto Baillet, 2 punti per Aliou di Arra, sono 5 di fila per il maliano e credo poi tecnico per di Arra per proteste. C'è il time out di Cancellieri sicuro, ed è di Arra con le mani tra i capelli. Ah, non vorrei che abbia fatto una sciocchezza. Comunque time out Trento, time out anche per noi.
7: Nettuno Bologna 1.
9: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
10: Aereo, dove osano le aquile.
0: Confermiamo, fallo tecnico per Aliou Diarra, che forse non aveva neanche tutti i torti a lamentarsi di un mancato fischio sul suo canestro. Però tornando, proteste troppo veementi, anche con un dito verso l'arbitro, il tecnico inevitabile. E quindi si riparte con un libero per Trento prima della rimessa in gioco. Vediamo anche un po' come è andato il time out, lo scopriamo tra poco. 7.53 alla fine del primo tempo, con Hassan che prende il posto di Jones e Battle che segna il libero del tecnico. Quindi 37-32 il punteggio. Morgan Edwards, Salyun Yang, Smailagic e Diarra da una parte, Hassan, Battle, Sheikh Nyang, Yakimoski e Baillet dall'altra. È fuori Diarra, dentro Diouf. Non vuole scherzi Jakovlevic, troppo nervoso Diarra, anche inutilmente nervoso in questo momento della partita. E anche Hackett che va a prendere Diarra e lo riporta di fatto in panchina. Dentro Diouf. Bisogna farsi prendere evidentemente dal nervosismo in casa Virtus in questa delicatissima gara 4. Baillet consegnato per Battle, fuori per Baillet che si alza per il tiro da 3, lo sbaglia Sheikh Nyang, lotta rimbalzo, recupera il pallone, no, perché poi è Salyu Nyang che lo prende definitivamente. 7.33 alla fine del primo tempo, più 5 lidata, calando il ritmo in attacco Trento. Smailagic, difficoltà nella ricezione, scambia comunque con Morgan e poi riceve, spalla canestro contro Yakimoski. Smailagic per Diouf all'altezza del tiro libero, Diouf l'errore, la lotta rimbalzo con l'ultimo tocco di Yakimoski e si resta lì allora. Con 14 secondi per andare al tiro a disposizione della Virtus. Dentro Aldridge al posto di Yakimoski. Trento sta soprattutto calando le sue percentuali nel tiro da 3. almeno fino a gara 2, gara 3 e almeno fino a questo momento. Giuff avrebbe consegnato per Morgan, non ce l'ha, e allora deve andare da Smailagic prima. Smailagic in palleggio, 5 secondi per andare al tiro. Smailagic contro Aldridge, Smailagic da 3, deve forzare, sbaglia, ma Saliuniang recupera un gran rimbalzo sulla testa di Hassan. Extra possesso per la Virtus, Edwards di tocco per Smailagic che prova a partire, cade visibilmente per una simulazione battle, e poi la lotta rimbalzo sull'errore di Smailagic e il fischio degli arbitri per il fallo di Jordan Bayet, primo fallo personale per lui. Battle con una simulazione niente male, infatti qualche giocatore di Virtus ha chiesto anche sanzionarlo con il tecnico. Poi nella lotta a rimbalzo sull'errore di Smailagic è arrivato il fallo di Bayet che manda in lunetta Allen Smailagic. Secondo fallo di squadra per Trento in questo quarto. Due falli di squadra ce l'ha anche la Virtus, quindi dobbiamo retrodatare l'intervento falloso sanzionato a Bayet al momento del tiro di Smailagic, che realizza il primo. 6:56 all'intervallo lungo, l'Olidata sta provando a prendere un minimo di vantaggio interessante in questa partita, 38-32. Sbaglia Smailagic il secondo e Diouf va completamente fuori tempo a rimbalzo e Bayet recupera il pallone da solo praticamente, e stando con i piedi per terra. Possesso per Trento con Hassan, palla per Bayet, per ora non un fattore in attacco, consegnato per Battle, inseguito da Saliuniang. Battle ancora contro Diouf, Battle prova ad andare fino in fondo, ribaltamento nelle mani di Smailagic, palla persa da Trento. Morgan contropiede, Saliuniang fino in fondo, sbaglia, ma c'è il tap-in di Momo Diouf per il più 8 Olidata, 40-32, 6:20 alla fine del primo tempo. C'è un'altra energia in campo sicuramente per la Virtus. Hassan Bayet si prende un altro tiro da tre punti, questo lo mette qui in ritardo. Edwards si è fatto ingolosire troppo dalla penetrazione di Hassan e tripla di Bayet per il meno 5 Dolomiti Energia. Morgan a superare la metà campo, blocco di Niang, Morgan per Diouf, ancora Morgan marcato da Sheik Niang, ribaltamento per Smailagic, lato destro del parquet, si va da Diouf in post basso, uno contro uno con Bayet. Diouf prova a spostare Bayet, non lo sposta, ma subisce il fallo di Bayet, avrà due liberi ed è il secondo fallo per Bayet. Credo a questo punto Cancellieri ributti sul parquet Mavugbe, e così è infatti anche Yoghela con Aldridge, Hassan e Battle sul parquet. 5:49 all'intervallo lungo, Morgan, Edwards, Niang, Smailagic e Diouf per l'Olidata, con Momo Diouf in lunetta per due tiri liberi, sbaglia il primo. Momo Diouf non una gran serie fino a questo momento, troppo a corrente alternata con tanti bassi e pochi alti, e qui fa 0-2 dalla lunetta, questo è un basso, evidentemente un basso. 40-35 più 5 Olidata in difesa adesso. Battle, la palla per Mavugbe, consegnato per Hassan che attacca Edwards. Hassan ancora l'arresto, la palla per Mavugbe con Edwards che subisce il fallo di Mavugbe. Gran giocata di Edwards che in enorme difficoltà si prende una spinta da Mavugbe che gli arbitri considerano fallosa, e secondo fallo anche per Mavugbe, fallo in attacco. Può pesare tanto dopo lo 0-2 di Diouf. Non ha trovato Trento il modo di punire. Rientra anche Vildoza adesso per la Virtus con Edwards che si incarica di superare la metà campo, marcato da Hassan. 5:25 alla fine del primo tempo. Edwards ancora, blocco di Saliu. Edwards arresto, tiro da tre! Carson Edwards, gonfiare la retina e a tornare a segnare per dare il massimo vantaggio alla Virtus, più 8. Yoghela, palla per Mavugbe, fuori per Hassan, poi Stewart è rientrato sul parquet, ancora Yoghela che attacca Niang, ribalta in angolo per Hassan, di tocco per Stewart, chiuso da Vildoza, 6 secondi per andare al tiro. Stewart forza il tiro da 3, lo sbaglia e poi il fallo stavolta di Edwards a rimbalzo, ed è il secondo per Carson Edwards. Edwards a quota 15, fino a questo momento abbiamo già un'abbondante media volume di tiri, 6 su 10 dal campo per Edwards, che però ha due falli adesso, ma resta sul parquet ovviamente. Stewart 4.54 per chiudere il primo tempo, 8 secondi per l'attacco, Stewart contro Smailagic. Stewart che ribalta per Hassan, che attacca Diouf. Hassan, c'è il taglio di Aldridge ed è lui l'ultimo a toccare, dicono gli arbitri, dopo la deviazione di Vildoza. Vediamo se Cancellieri chiamerà challenge o meno, non mi sembra affatto intenzionato. E quindi palla persa da Trento ed è la quinta palla persa del primo tempo per la Dolomiti Energia. 4.45 all'intervallo lungo, più 8 lidata, 4-3-3-5. Rientra Morgan al posto di Edwards. E palla per Vildoza, che va a superare il metà campo, marcato da Stewart. Vildoza in palleggio, si muove Morgan, ma Vildoza non lo serve, attende il blocco di Saliuniang lato destro del campo, piedone di Aldridge a interrompere l'attacco della Virtus. Con Luca Vildoza che adesso si incarica della rimessa, marcato da Stewart. Palla per Morgan, lui Hassan, Morgan ancora in palleggio, Saliuniang sale a portare il blocco, Morgan ancora contro Aldridge, Morgan arresto, tiro da tre, stoppato da Aldridge, palla che finisce nelle mani comunque di Saliuniang, semigancio! A segno per Saliuniang, doppia cifra di vantaggio lidata, 45-35, 13-8 il parziale di questo secondo quarto per Trento, per la Virtus, chiedo scusa, Stewart. Palla per Aldridge, vuole Mavugbe, marcato da Saliuniang, ancora Mavugbe, spalla a canestro, uno contro uno, Mavugbe chiuso da Saliuniang, Mavugbe cerca spazio, non lo trova, subisce il fallo della difesa e di Saliuniang, se non vado errato, esatto, secondo fallo per lui, due falli anche Vildoza, due falli Edwards per la Virtus. Dall'altra parte due falli Yoghela, Mavugbe, Baye e anche Badal. Adesso rientra sul parquet proprio Badal al posto di Hassan, due liberi per Mavugbe. 3.55 alla fine del primo tempo, ridata con applicazione, con concentrazione, con la difesa, sta prendendo, provando a prendere in mano le redini della partita, sopra di 9 adesso dopo il primo libero segnato da Mavugbe. Gran silenzio alla BTS Arena per concentrare Mavugbe, che sbaglia però il secondo, il rimbalzo di Diouf e possesso Virtus. Vildoza, 3.50 adesso per andare negli spogliatoi, Vildoza ancora in palleggio, la palla per Saliuniang, nuovamente Vildoza che attacca il ferro, Vildoza gioca a due con Saliuniang, stoppato da Aldridge, recupera la palla Niang, 9 secondi per andare al tiro, ancora Niang, spalla a canestro contro Aldridge, la virata di Niang, il tiro cortissimo e il rimbalzo di Yoghela, possesso per Trento, Yoghela ancora e blocco irregolare di Mavugbe, fatto anche vedere bene da Saliuniang. E terzo fallo per Salom Mavugbe. La costante di questo secondo quarto, per il momento almeno, è che ogni volta che la Virtus va un po' in difficoltà dal punto di vista offensivo, è capitato di rado per ora, poi dall'altra parte Trento non ne approfitta. Adesso Mavugbe, che ovviamente deve lasciare il campo, sostituito da Baye. 4-5-3-6 il punteggio per l'Olidata, 3-29 alla fine del primo tempo. Possesso nuovamente per le Vunere. Vildoza supera la metà campo. Vildoza in palleggio, si muove Smailagic. Ancora Vildoza, blocco di Diouf. Vildoza, palla per Morgan, campo di spazio per attaccare, poi scarico per Niang sotto mano sbagliato, rimbalzo, palla per Diouf che va a schiacciare, più 11 Olidata, 3-11 alla fine del primo tempo, time out Cancellieri, time out anche per noi.
11: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
0: Dieci punti, 5 rimbalzi, 2 assist per il momento per Salyun Yang, che insieme a Carson Edwards è il numero alla mano, il migliore della Virtus in questo primo tempo. L'ultimo assist per la schiacciata di Momo Diouf ha dato il più 11 all'Oridata, 47-36. E massimo vantaggio per la Virtus contro una Trento che in questo secondo quarto è decisamente meno produttiva in attacco, con tanta fatica anche a trovare buoni tiri prima ancora che metterli. Però la partita è lunghissima, 3-0-5 all'intervallo lungo, possesso Trento dopo il secondo e ultimo time out a disposizione della prima frazione, chiamato da Cancellieri. Yoghela, palleggio, arresto, tiro da tre, cortissimo, e rimbalzo di nessuno perché Baye arriva ma tardi. E anche questo tiro di Yoghela da 8 metri, ecco, due sere fa entrava, stasera no, per ora almeno. E cambia tanto per Trento, cambia tantissimo. Vildoza supera la metà campo, 2.46 per chiudere il primo tempo e 13 secondi per l'attacco. Morgan, pronto il blocco di Jalov. Morgan ancora, palleggio, arresto, tiro di Morgan, corto anche questo, poi la palla termina fuori direttamente. Vorrebbe una deviazione Morgan da parte di un giocatore trentino, non sono di questo avviso gli arbitri. Allora, vediamo se Jakovlevic chiama time out. Ha provato a chiamare Morgan per avere una indicazione in più su una sensazione di tocco da parte di Aldridge, ma non c'è stato modo di comunicare fra le parti. E adesso brutta palla persa da parte di Stewart, dicono gli arbitri. Ah no, cambio di decisione su un Baye arrabbiatissimo, ed è Borgioni che cambia la sua decisione in campo sulla penetrazione di Stewart. Ah beh, netto il tocco di Diouf, rivisto ora nel monitor di servizio, quindi topica presa dagli arbitri in questa circostanza, ma rimediata subito al volo. Rientra Hackett sul parquet con Morgan, Jalov, Smailagic e Diouf per la Virtus. Yoghela scambia con Baye, si prende la tripla, la mette a segno Yoghela. Il lituano non deve entrare in ritmo partita, non deve cominciare a prendersi questi tiri, se no diventa un problema. Morgan pressato da Battle, Morgan ancora, palla per Jalov, in palleggio Jalov, non è pericoloso da tre, non ci pensa neanche, consegnato per Hackett, gioco a due con Jalov, virata di Jalov, semigancio sbagliato, lotta di un far rimbalzo, la palla per Jalov, fuori per Hackett, ancora possesso Virtus. Morgan, lato sinistro del campo, vuole Diouf, spallacanestro Diouf, situazione di un po' di emergenza per Trento. Diouf fuori per Hackett che batte Stewart dal palleggio, Hackett lo scarico per Smailagic, la conclusione allo scadere dei 24 sbagliata, rimbalzo Baye, apertura per Yoghela che è dall'altra parte, blocco di Aldridge, palla per Stewart, preso da Smailagic, 1 minuto e 34 all'intervallo lungo. Stewart contro Smailagic, Stewart lo attacca, palleggio, arresto, tiro, canestro, 5-0 di parziale Trento che torna dunque a meno 6, 1.29 alla fine del primo tempo. Immediato timeout di Nenad Jakovlevic, timeout anche per noi.
13: Nettuno Bologna 1.
14: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
15: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
16: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
17: Aereo, dove osano le aquile.

0: È bastata una fiammata a Trento per rientrare a Vista Virtus 5-0, filmato di Oghela e Stewart, meno 6 adesso per la Dolomiti Energia. Uno squillo, se mai ce ne fosse bisogno, per ricordare all'Olidata che la partita è lunghissima, tanto, tanto lunga. Si riparte con il possesso per la Virtus e con Hackett che prova a superare la metà campo sulla pressione di Trento, ci riesce appena in tempo. Hackett marcato da Stewart, 12 secondi per l'attacco. Morgan consegnato ancora per Hackett, un buone spaziature per la Virtus finora. Morgan adesso a sinistra, pronto Jalov per il blocco, 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi, Morgan deve attaccare il ferro, Morgan fino in fondo, fallo e canestro di Matt Morgan che va in lunetta con libero aggiuntivo a 3 decimi dalla fine dei 24 secondi. Magia di Matt Morgan con il fallo subito da Aldridge proprio sulla penetrazione, proprio allo scadere dei 24. Una grande azione di Matt Morgan, alla Matt Morgan con libero aggiuntivo che non va però. E allora 4-9-4-1, 1 minuto e 2 secondi per chiudere il primo tempo. Ioghela, palla per Stewart, non messa benissimo la Virtus, è tornato adesso però anche Diouf. E allora 5 contro 5, Ioghela contro Morgan, fallo di Morgan e due liberi per Ioghela, battuto Morgan dal palleggio, stavolta il fallo lo commette lui. E allora liberi per Matas Ioghela con Aldridge che lascia il parquet sostituito da Jakimowski. Stewart, Baye, Battle a completare il quintetto per Trento. Hackett, Morgan, Jalov, Smailagic e Diouf per la Virtus. Ancora un libero sbagliato da parte di Trento, ancora un libero sbagliato, anzi no, il primo, chiedo scusa, per Ioghela, primo viaggio in lunetta, secondo dentro. 10 su 16 ai liberi per la Dolomiti Energia che ora è sotto di 7, 4-9-4-2, 53 secondi e 6 decimi per chiudere il primo tempo. Dentro Irene Bua e Shekniang per Trento, per non sovraccaricare o non rischiare di sovraccaricare di falli Ioghela e Battle in questo finale di primo tempo. Vediamo se la Virtus allora approfitta un po' di questo quintetto sulla carta, anzi sicuramente meno esperto di Trento. Morgan, palla per Diouf che prova ad attaccare il ferro, sbaglia ma subisce il fallo proprio di Arjen Bua e due liberi per Momo Diouf, poi cade male a terra ma non si fa nulla, un po' dolorante, smorfia di dolore per Diouf al gomito destro, è caduto male ma non credo ci siano fatto problemi per Momo Diouf, che comunque è un po' dolorante, eh? Adesso si muove il braccio per rimetterlo pienamente a posto, diciamo così. Primo fallo per Arjen Bua, rientra Ioghela al posto proprio di Tio Arjen Bua e due liberi per Momo Diouf. 40 secondi 6 decimi per chiudere il primo quarto, poi tra poco l'intervallo con Alessandro Iannacci e Alessio Torri. Sbaglia il primo libero Diouf, tre liberi sbagliati di fila per il 35 bianconero che ha un'altra opportunità a disposizione e la sbaglia anche questa, ma c'è invasione a rimbalzo e allora si deve rifare. Sbagliato Diouf, ma invasione a rimbalzo di Stewart e allora altra opportunità per Momo Diouf per provare a riportare l'Olidata sul più 8. Sbagliata anche questa, è rimbalzo di Jakimowski. Si resta allora sul 4-9-4-2, pesante questo 0 su 4 di Diouf, anche se la Virtus ha un buon margine di vantaggio ma lo deve difendere in questo finale di primo tempo. Battle per il gol pubblico numero 1, 2 e 3 marcato da Morgan. Battle ancora, 10 secondi per andare al tiro. Battle in palleggio contro Morgan, 7 secondi, 6 secondi. Battle contro Morgan in isolamento. Battle, arresto, tiro da 3, l'errore, la lotta rimbalzo premia Diouf che recupera il pallone. Possesso Virtus allora per chiudere il primo tempo. 10 secondi adesso per andare negli spogliatoi. Morgan in palleggio contro Battle, si rinnova il duello dall'altra parte, adesso però c'è il blocco di Jalov, Jakimowski finisce su Morgan, 3 secondi, 2 secondi, Morgan si butta dentro fino in fondo, il tiro però stoppato da Jordan Baye. Finisce allora il primo tempo, Virtus avanti 49-42, 15 di Edwards, 10 di Nyang da una parte, 10 di Battle dall'altra. La linea alla regia, torniamo tra pochissimo. con l'intervallo insieme ad Alessandro Iannacci e Alessio Torri.
1: Tanata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
8: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci. Intervallo tra Dolomiti Energia Trento e Virtus Bologna in questa gara 4 di quarti di finale di playoff. Al momento Virtus in vantaggio per 49-42, ne parliamo con Alessio Torri.
11: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Chiedevamo alla Virtus di essere presente, di essere vogliosa, di lottare su ogni pallone. Questo lo possiamo confermare, è successo in questi primi due quarti. Una Virtus che poi andremo a leggere anche i numeri, forse ha un vantaggio anche troppo stretto rispetto alla differenza di alcune statistiche che andremo ad analizzare tra poco. Generale comunque, soprattutto all'inizio, una Virtus che è stata brava a rispondere alle triple di Trento, alle difficoltà difensive che la squadra di Jakovlevic aveva trovato nel primo quarto, con una Trento che andava con facilità al canestro. Qualcosa è stato messo a posto. Diciamo che in generale una Virtus meglio in fase offensiva che in fase difensiva, forse c'è qualcosa da sistemare dietro, però ecco, nel complesso, rispetto a quello che abbiamo raccontato in gara 3, rispetto anche a come era andata gara 2, è una Virtus presente, questa è la cosa più positiva in questi primi 20 minuti.
12: Sì, i primi 20 minuti che erano partiti con una via equilibrato, con Stewart Eldridge all'arco a replicare la stessa moneta di Young e Smailagic, e poi le prime incursioni di Oghela con l'equilibrio per metà della prima frazione, l'olidata a ribattere le combinazioni tra Hassan e Mavughe, e poi Baieye e Akimoski dalla lunetta con gli effetti della tripla di Morgan a far sentire, un termine di quarto con Diouf e Morgan ancora in perfetta coabitazione per i campioni d'Italia. Battle però sempre sul pezzo a tenere un possesso a Dolomiti al primo gong. Poi nella seconda parte di primo tempo, dopo una magia di bot di Arra a far sentire sotto canestro, ben innescato da Edwards, e poi i muscoli di Smailagic e Diouf a dare slancio al più 8 della Virtus sul 40-32, seguito dal botta e risposta all'arco tra Baieye e Edwards, poi ancora Niang e Diouf per il nuovo più 11. Diverse volte la squadra bianconera Virtusina in doppia cifra di vantaggio, poi ancora la tripla di Oghela e Stewart dalla media distanza a tenere Trento con due possessi di divario. Al termine del tempo Morgan a tornare a farsi sentire, con l'appoggio vincente, io credo, da Lunetta. Ale, certamente il tema proprio del Lunetta è stato il crucio maggiore di questi primi 20 minuti per la Virtus, che rispetto alle due ultime gare giocate ha nettamente alzato la qualità difensiva, non limitandosi al cambio sul primo blocco ma cercando di trovare anche qualche forzatura sul blocco stesso e non farsi trovare sguardita sui mismatch. E poi un Niang assolutamente bipartisan tra attacco e difesa come mai finora nella serie contro Trento. È evidente che anche lui qualche extra stimolo l'abbia avuto e che per ora lo sta mettendo in campo.
11: Sì, soprattutto nel secondo quarto abbiamo visto questo accorgimento da parte della Virtus, da parte dello staff tecnico. Andiamo con qualche numero generale di questo primo tempo. Con la Virtus, pensate che tira nettamente di più rispetto agli avversari, 40 canestri tentati contro i 23 degli avversari, un dato che è determinante, deriva principalmente da quelli che sono i rimbalzi in attacco che tra un po' andremo a raccontare. Per quanto riguarda le percentuali, Trento, nonostante appunto i canestri tentati molto minori, visto che comunque è vicina come punteggio, 49 a 42 per la Virtus, ha una percentuale maggiore con il 56,5% rispetto al 47,5% per quanto riguarda la Virtus, 87% da 2 per Trento, quindi dal pitturato. Questa dimostrazione di come comunque la squadra di Cancellieri sia stata capace in questi primi 20 minuti di costruirsi bene le azioni e di trovare delle soluzioni che potessero mettere in difficoltà la squadra di Jakovlevic nel pitturato. Una Virtus che invece dentro l'area è andata spesso con gli uno contro uno di Matt Morgan, ma soprattutto di Carson Edwards, e ha un 50%, 12 su 24 dal pitturato. Da 3 la Virtus leggermente meglio, 43% rispetto al 40 di Trento. Ai liberi la squadra di casa sta facendo nettamente meglio, oltre ad averne tentati di più, sono 16 contro i 10 della Virtus, ha anche un 62% rispetto al 40 della squadra di Jakovlevic. Sfida con addirittura 10 rimbalzi in attacco guadagnati nel corso di questo primo tempo rispetto ai 3 degli avversari. Da questi 10 rimbalzi in attacco raccolti derivano sicuramente tanti canestri tentati in più dalla squadra di Jakovlevic rispetto a Trento. Ci sono anche 7 assist, 4 però stoppate per Trento, e anche 6 palle perse per una squadra di Cancellieri che si trova in questo primo tempo ad inseguire, insomma, alle dati che dimostrano, come stavamo un po' dicendo, come la Virtus con qualche magari imprecisione, qualche confusione anche dovuta comunque dalla situazione non certo positiva della serie che vede appunto Trento 2-1 in vantaggio, abbia comunque provato a fare la partita questa sera, stia trovando più tiri rispetto agli avversari, ma soprattutto stia combattendo bene a rimbalzo. Questo è uno dei dati che vanno un po' a corroborare il discorso che stavamo facendo sulla presenza in campo di una Virtus che è molto appoggiata anche da chi è in panchina e dai giocatori infortunati che sono di fianco a noi, appunto Paiola, come stavamo raccontando nel prepartita, ma anche Alston Junior.
12: Sì, Paiola e Alston Junior quasi corsi aggiuntivi a livello di indicazioni e di sostegno ai compagni. Da risentire diversi in questi primi 20 minuti, con Trento che in area dei 42 punti ne ha segnati appena 10, la Virtus, pensate, più del doppio, 22 su 49, testimonianza del fatto che la capacità di penetrare nel pitturato sia decisamente superiore rispetto alle precedenti uscite e soprattutto la capacità di guidare la gara avanti per quasi 13 minuti. Lodidata, appena 4 minuti scarsi Trento, certamente il baricentro di questa gara 4 è decisamente inferiore, è diverso rispetto a quello mostrato nelle precedenti uscite. Nonostante il ritmo inferto dagli ospiti, dai bianconeri virtusini, sia nettamente superiore e se vogliamo anche un po' in controtendenza a quello che ci si potesse attendere, con una gara che realisticamente, se dovesse arrivare, ora siamo in quasi in proiezione 100, sulla carta non dovrebbe favorire la squadra di Jakovlevic ma la squadra di Cancellieri. In realtà la Virtus è molto più vogliosa di tenere alto il ritmo, al momento sta pagando la scelta, ma paga perché la difesa è di tutt'altra sostanza rispetto alle precedenti uscite, gara 2, gara 3 soprattutto.
11: Andiamo anche con qualche numero individuale di questo primo tempo, con Battle ancora una volta grande protagonista questi primi 20 minuti per Trento. Il giocatore statunitense realizza 10 punti e un rimbalzo in 13 minuti a disposizione. Bayer per lui 8 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Jogela 8 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. 5 punti per Stewart, 3 punti per Aldridge con anche 2 rimbalzi. Da sottolineare anche i 3 rimbalzi di Jakimovski. Per quanto riguarda invece la Virtus, abbiamo in Carson Edwards il miglior realizzatore, 15 punti per lui in 14 minuti. È stato determinante soprattutto in quel momento in cui bisognava inseguire una Trento che stava trovando con continuità canestro, stava riuscendo con continuità a battere la difesa avversaria, ovvero quella della Virtus. 10 punti anche per un Saliuniang che sta facendo davvero una partita di altissimo livello contro il suo ex pubblico. Non solo i 10 punti, non solo i 5 rimbalzi, non solo i 2 assist, ma anche grande presenza difensiva e soprattutto quella voglia che stavamo cercando questa sera negli occhi e nelle giocate dei giocatori virtusini. 9 punti per Matt Morgan, 6 punti e 5 rimbalzi per Diouf, 5 punti e anche 4 rimbalzi per Diarra, che è stato un fattore soprattutto nella seconda parte del secondo quarto, 4 punti anche per Smailagic, che comunque continua il suo momento positivo dopo di fatto essere rientrato nelle rotazioni venerdì sera contro Trento per l'assenza di Diarra.
12: Sì, Smailagic sta facendo un po' il paio con l'assenza di Alston e potrebbe anche prendere, oltre che i minuti, anche le sue tacche in campo.
11: Allora siamo in chiusura di questo intervallo, grazie ad Alessio Torri.
12: Grazie a voi, a dopo.
11: Saluto da parte di Alessandro Iannacci, ora linea alla regia e poi torniamo in diretta per raccontarvi il secondo tempo di Trento Virtus Bologna, gara 4 dei quarti di finale scudetto, con Trento attualmente in vantaggio 2-1. Allora ci saranno 20 minuti per la Virtus per continuare ad essere in questa serie, ve li racconterà tra pochissimo sulle nostre frequenze il nostro Dario Ronzulli. A tra poco.
10: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
13: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
10: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
14: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
15: Ci vediamo in centro?
16: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
15: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
16: Ah già, quello in via Carbonara.
15: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
16: E la ZTL mi arrestano?
15: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
17: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Nuovamente in diretta su Nettuno Bologna 1 dalla BTS Arena di Trento, gara 4 dei quarti di finale playoff. Secondo tempo che sta per cominciare, primo tempo chiuso sul 49 a 42 per la Virtus Lidata, che è sotto 2-1 nella serie e che dunque stasera è spalle al muro e deve necessariamente vincere. Non ci sono altri risultati possibili per evitare di chiudere decisamente anzitempo la stagione e i playoff. Abbiamo sentito Alessandro Iannacci e Alessio Torri nel corso dell'intervallo, li sentiremo anche nel corso del fine partita con le interviste dalla sala stampa dell'impianto trentino, anche oggi con tanto pubblico, un po' meno caldo rispetto a gara 3, se non altro perché la prestazione dei suoi giocatori è stata livello un po' più basso, ma comunque con un vantaggio, come dicevamo anche nel corso dell'intervallo, che non è affatto risolutivo, anzi tutt'altro. E su cui la Virtus deve essere brava a costruire cose interessanti in questo secondo tempo, che sta per ripartire con Vildoza, Edwards, Niang, Smailagic e Diouf. Lo stesso starting five con cui aveva iniziato il match Jakovlevic. Dall'altra parte invece Stewart, Hassan, Gioghela, Jakimovski e Baye. Occhio ai falli, tre Mavugbe, due Gioghela, Baye, Aldridge, Battle da una parte, due Vildoza, Edwards e Niang dall'altra. Primo possesso del secondo tempo per Trento con Stewart che segna subito dopo aver mandato al bar Vildoza con un crossover. Poi alza la parabola, due punti per Stewart, aveva iniziato le danze anche nel primo tempo con una tripla, meno 5 Trentino dunque. Vildoza, palla per Edwards, marcato da Hassan, pronto il blocco di Niang. Edwards allora adesso tiro da tre, questo forzato, ma Niang, più lesto di tutti, la palla gli finisce tra le mani e va a schiacciare Saliu Niang. Risposta immediata della Virtus e di Saliu Niang, il migliore in campo insieme a Edwards nel primo tempo per la Virtus. Stewart butta via il pallone su un possesso in cui si era un po' incartato di Stewart. La difesa Virtus lo ha portato su ad non avere di fatto nessuna visuale pulita e da qui la palla persa con un passaggio sbagliato per i compagni. Vildoza, blocco di Niang, giocatore con Niang che poi attacca Jakimovski, Niang la finta, lo scarico per Diouf, prova a chiuderlo Jakimovski, Diouf semigancio a segno per Momo Diouf e più 9 l'idata, 5-3-4-4, 8-48 alla fine del terzo quarto. Gioghela, palla per Stewart, ancora Gioghela, scambia nuovamente con Stewart, preso da Diouf adesso su un cambio difensivo accettato dalla Virtus. Stewart, palla dentro, profonda la ricezione di Baye, fallo di Saliu Niang, terzo fallo per Saliu Niang. Chiaro che con Niang da tre su questi mismatch, su questi cambi difensivi, mismatch sotto canestro sono potenzialmente per la Virtus meno problematici, qui però è arrivato il fallo di Saliu. Stewart attacca lungo linea di fondo, Stewart si butta dentro, lo scarico per Hassan, a vuoto Edwards, Hassan allora spazio per la tripla sbagliata, rimbalzo di Jakimovski e possesso nuovamente per la Dolomiti Energia. Gioghela contro Smailagic, Gioghela si alza per il tiro da tre dall'angolo, sbagliatissimo, rimbalzo di Niang consegnato per Vildoza, attacca la Virtus, Vildoza preso da Jakimovski, ancora Vildoza in palleggio, lato destro del parquet, si va da Niang, preso da Stewart in post basso, Niang raddoppiato e allora c'è spazio per Diouf e per la schiacciata di Momo Diouf, più 11 olidata, 55-44, time out cancellieri, time out anche per noi.
20: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
22: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
0: Allunga la Virtus sul più 11 con 4 punti di fila per Momo Diouf e con Niang che continua a essere grande protagonista, o con canestri o con rimbalzi o con assist o con tutte e tre. E time out di cancellieri obbligatorio per provare a rimettere i suoi sui binari più congeniali, che però per il momento non esistono, anche per merito di una Virtus molto più concentrata in difesa. Hassan per Trento, 7.54 alla fine del terzo quarto, palla per Stewart, blocco di Bayet, Stewart preso ora da Diouf, ancora Stewart, palleggio insistito, Stewart insiste contro Diouf, Stewart raddoppiato e perde palla Stewart, Niang si è avventato sul pallone, transizione, Vildoza la tripla sbagliata ma c'è Diouf, rimbalzo in attacco, extra possesso Virtus, Edwards 10 secondi per andare al tiro, Edwards contro Stewart, Edwards ancora, Edwards si butta dentro, Edwards fino in fondo, altro scarico per Diouf che va a schiacciare ancora, Momo Diouf, 6 di fila per lui, più 13 Olidata. Adesso la partita sta assumendo contorni molto interessanti per le Vunere, 8-2 il parziale di questo quarto, fate anche 8-0 perché dopo il canestro iniziale di Stewart, 8 punti filati della Virtus, Stewart per Bayet, in angolo per Hassan, fuori per Yoghela, ancora Hassan, nessuno tira e alla fine Hassan calpesta la linea laterale, Trento in bambola, Trento completamente in bambola, palla persa da Hassan. Ma anche Bayet era solissimo sotto canestro, poteva tranquillamente andare a schiacciare e invece ha riaperto inutilmente per Yoghela. Cambi allora per Cancellieri che prova a modificare qualcosa del suo quintetto, Stewart, Battle, Niang, Sheck, naturalmente Yakimovski e Bayet. Vildoza per la Virtus, sopra di 13, palla in mano Lolidata, Vildoza, palla per Smailagic, consegnato per Vildoza, blocco di Diouf, Vildoza, la conclusione a segno, Luca Vildoza, e sono 15 adesso i punti di vantaggio per Lolidata, 5-9, 4-4, 6-40 alla fine del terzo quarto, Battle in palleggio, palla dentro per Bayet, stavolta chiuso dal neoentrato Hackett, semigaccio sbagliato da Bayet, qui anche sfortunato il giocatore di Trento. Possesso per la Virtus, Vildoza superare la metà campo contro Battle, Vildoza fallo, anzi piede, chiedo scusa, di Bayet. E allora possesso che resta per la Virtus con 14 secondi per andare al tiro. Trento è entrata in un tunnel dal quale bisognerà vedere se avrà la forza almeno di provare ad uscire. Questo tunnel reso sempre più scuro dalla Virtus, impeccabile sui due lati del campo in questo avvio di secondo tempo. Vildoza, blocco di Diouf, Vildoza, passaggio in salto, in angolo per Hackett, di tocco per Smailagic che prende, tira da tre in ritmo, Allen, Smailagic, passettino ancora della Virtus verso il 2-2, più 18 adesso, 6-2-4-4, 6 minuti alla fine del terzo quarto. Yakimovski pressato da Edwards, difende anche lui adesso Stewart, Edwards gli sporca il palleggio, palla ancora nelle mani di Stewart, 6 secondi per andare al tiro, Stewart ancora si butta dentro, alza la parabola, sbaglia, poi tocca rimbalzo, non basta, Smailagic recupera il pallone, fallo di Sheck Niang, fallo di Sheck Niang, 5-45 alla fine del terzo quarto, Virtus in totale controllo del match, totale, 6-2-4-4, Vildoza, Edwards, Hackett, Smailagic, Diouf, il quintetto con cui sta giocando la Virtus in questo momento. E dall'altra parte un po' di cambi che portano Stewart, Battle, Niang, Aldridge e Bayet sul parquet. Vildoza, palla per Smailagic, consegnato per Vildoza, sinistro del capo, bella palla dentro per Diouf, in ritardo Bayet, fate più 20 allora per Lolidata, l'urlo di Momo Diouf a scuotere tutto il Trentino, time out Cancellieri, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
23: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
24: Aereo, dove osano le aquile.
0: Due Devastante terzo quarto della Virtus, 15-2 il parziale, e Trento completamente in bambola, esattamente come in gara 1. Occhio naturalmente a non considerare la partita già finita, a non alzare il piede dell'acceleratore, non mi pare questa l'intenzione Virtus. Però bisogna vedere quanta possibilità ha Trento, quanta capacità soprattutto a Trento di riaprire il discorso. Stewart, Battle, Niang, Aldridge e Baye per la Dolomiti Energia. Vediamo come esce dal timeout. Niang in palleggio, palla per Battle, arriva Baye per il blocco, ancora Battle, palleggio, resto, tiro da tre, cortissimo, rimbalzo Smailagic e palla per Hackett, poi Vildoza, è lui che gestisce il pallone superando la metà campo. Luca Vildoza, palla per Smailagic, ancora Vildoza, va da Edwards che attacca lungo la linea di fondo, fallo di una difesa Trento che si è aperta con una facilità

Campo per Mavugbe. Sotto canestro al posto di un Jordan Bailly che, come di fatto tutti i suoi compagni, si è spento in questo terzo quarto. Stewart dall'altra parte, va fuori per Aldridge, poi Nyang, palleggio, arresto, tiro, errore anche qui, e anche qui rimbalzo Virtus. Hackett, 4:47 alla fine del terzo quarto. Vildoza supera la metà campo, palla per Smailagic, consegnato per Vildoza con Shek Nyang che gli mette tanta pressione addosso. Vildoza ancora, palla dentro per Diouf, a vuoto Shek Nyang, due liberi per Momo Diouf che non trova il canestro. Avrà comunque due liberi, non è andato benissimo. Fino a questo momento, ma due possibilità per rimediare. Terzo fallo per Shek Nyang. Ancora libero sbagliato da Diouf. Che sbaglia anche questo. E se la taccia dalla lunetta per Momo Diouf. 0 su 6 per lui, poco male. Più 22 per la Virtus. Stewart adesso a sbloccare dopo tanto tanto tempo, quasi 5 minuti di astinenza offensiva per la Dolomiti Energia, che torna a meno 20, 4:17 alla fine del terzo quarto. Edwards in palleggio, contro il blocco di Diouf. Edwards ancora, attacca il ferro, Edwards alza la parabola, tanto, troppo, e sbaglia, rimbalzo di Battle che poi attacca il ferro dall'altra parte. Battle con Diouf che spazza via in maniera regolare, ma il pallone finisce comunque nelle mani di Trento, nelle mani di Nyang che sbaglia la tripla, si lotta a rimbalzo. Stewart è l'ultimo a toccare, palla fuori, possesso Virtus, e l'esultanza di Daniel Hackett su questa palla vagante che finisce nelle vonere la dice tutta tutta su quanto questa Virtus stasera volesse cambiare l'andamento della serie, di andare al mare, non avesse proprio voglia. Qualche dubbio sull'intervento di Diouf precedente, non per gli arbitri, e ora si resta con il possesso nelle mani virtusine, con Morgan in campo al posto di Edwards. Vildoza che cerca il taglio di Diarra appena entrato, ma la palla sbatte contro il piede di Mavugbe, e allora possesso che resta ancora per la Virtus con 14 secondi per andare al tiro. Stewart, Battle, Nyang, Aldridge, Mavugbe da una parte, Vildoza, Hackett, Morgan, Smailagic e Diarra dall'altra. Diarra, palla per Vildoza che attacca Nyang. Vildoza, fallo di Nyang, quarto fallo per Shek Nyang sulla penetrazione di Vildoza, e due liberi per Luca Vildoza. Bonus esaurito per Trento, ma era chiaramente in meccanica di tiro Luca Vildoza. ...3:38 alla fine del terzo quarto. Con Yakimovski che entra in campo al posto la sera di un deludente Nyang. Nyang di Trento, perché Nyang della Virtus concorre pienamente al titolo di MVP. Mentre Vildoza segna il primo, sbaglia il secondo. Più 21 Olidata, 6-7-4-6. Yakimovski per Trento. Indeciso sul da farsi, trova Yoghela marcato da Hackett contro il blocco di Mavugbe, palla dentro per Yakimovski. Morgan gli sbuca le spalle, gliela scippa, gran rubata di Morgan, non lascia neanche le briciole la Virtus in questo quarto. Di Arra, canestro e fallo subito per Aliu Di Arra. Più 23 per l'Olidata. Implacabile Virtus, implacabile. 3:14 alla fine del terzo quarto. Su Diarra il fallo di Yoghela che non ha impedito a Diarra di andare a segnare, peraltro con una gran giocata, cadendo con una sensibilità notevole dei polpastrelli per dirigere il pallone verso il ferro. Terzo fallo di Yoghela. 3:14 alla fine del terzo quarto, 23 di

0: vantaggio per la Virtus con Diarrain Lunetta, e restano 23 con l'errore liberi del Maliano, che però insomma si è fatto sentire, ecco, decisamente nel giorno del suo rientro in campo dopo aver saltato gara 3. Battle stoppato da Diarra, eccolo qua anche in difesa. Battle però recupera il pallone, 9 secondi per andare al tiro. Battle ancora in palleggio contro Morgan, battle ancora contro Diarra, adesso sul cambio difensivo. Battle si butta dentro, lo scarico per Yoghela in angolo, la tripla non prende neanche il ferro, ma tanto Diarra ha già recuperato il pallone. E allora, nonostante sia suonata la sirena di 24 secondi, si continua a giocare con il possesso per la Virtus. 2:40 alla fine del terzo quarto, 23 punti di vantaggio per le Vunere. Vildoza in angolo per la tripla sbagliata, rimbalzo Yoghela e possesso per la Virtus, convinto per Trento con Vildoza che sbuca le spalle di Yoghela, nessuno avverte il lituano. E Vildoza, gioco facilissimo nel recuperare il pallone. Morgan dentro per Diarra, altri due di Alio Diarra. 7-1-4-6, basta e avanza il punteggio. Fallo di Morgan intanto. Basta e avanza il punteggio per capire che tipo di partita stiamo vedendo adesso. 22-4 il parziale del terzo quarto per la Virtus. E la rubata di Vildoza con Yoghela che si pianta completamente, neanche provando a fare il gesto di recuperare il pallone. Secondo fallo di squadra, quello di Morgan in precedenza. Battle contro Diarra, ancora Battle, il lob per Mavugbe, palla un po' scomoda, riesce a tenerla in vita, poi in ritmo per la tripla di Yoghela dall'angolo. Vediamo se Trento riesce ad arrivare almeno in doppia cifra di punti segnati in questo quarto. 7-1-4-9, 1:50 alla fine del terzo quarto. Edwards scambia con Diarra, anzi con Giallo, beh, chiedo scusa, ancora Edwards contro Mavugbe. Edwards palleggio, arresto, tiro da tre. Anche il serpente morde, e come se morde stasera. Più 25, 7-4-4-9. Yoghela tacca il ferro. Yoghela stoppato da Diarra, non si passa, non si passa. Hackett consegnato per Edwards, siamo già dall'altra parte. 1:20 alla fine del terzo quarto. Edwards nel cerchio di centrocampo, manda via Diarra, 7 secondi per andare al tiro. Edwards va da Jallov, intervento di piede però di Aldridge a interrompere tutto. E allora possesso che resta per l'Olidata, con Morgan che si incarica della rimessa in campo insieme a Hackett, Jallov, Edwards e Diarra. Edwards attacca il suo uomo, Edwards per Jallov che non tira, poi si prova a mettersi in proprio. Jallov spalla a canestro, virata, stoppato Jallov. Hackett allo scadere dei 24, fallo di Jakimoski su Hackett, sciocchezza di Jakimoski, ma abbastanza significativa di come Trento con la testa non ci sia più in campo, non ci sia più. 57 secondi e 3 decimi alla fine di un terzo quarto in cui la Virtus ha fatto decisamente la voce grossa ed è sempre più vicina a completare l'opera e impattare la serie sul 2-2. E se così sarà, come altamente probabile, martedì sera gara 5, 2-2 di Hackett dai liberi, con cambio per le Monere, capo anche per Ferrari al posto di Hackett, quindi con Edwards, Morgan, Jallov e Diarra. Primi scampoli di partita per Francesco Ferrari. Attacco adesso di Trento con Aldridge, palla a canestro contro Edwards che prova a togliergli la sedia. Aldridge però tiene il corpo e con il semigancio trova due punti per il 7-6-5-1. 38 secondi per chiudere il terzo quarto. Jallov a superare la metà campo. Jallov ancora consegnato per Morgan, lato destro del parquet. Morgan ancora, lob per Diarra che non controlla il pallone, anche per la difesa di fisica di Aldridge in questa circostanza. E palla persa dalla Virtus, onestamente importa il giusto questa palla persa in questo terzo quarto dominato 27-9 dalla Virtus. Non è ancora finita, per carità, quindi grande rispetto per Trento e soprattutto per la sua capacità di accendersi all'improvviso. discrepanza minima tra i due cronometri, quindi andrà fino in fondo Trento almeno potenzialmente con il possesso. Due fari da spendere però la Virtus Battle, ed eccolo Ferrari che spende il primo dei due falli a disposizione delle Bunere su Battle. 9 secondi e 8 a disposizione di Trento per chiudere l'azione, e il terzo quarto. Jogela a effettuare la rimessa, scambio con Mavugbe, Jogela preso da Diarra, poi blocco di Mavugbe, 4 secondi, 3 secondi, Jogela sfugge a Morgan, tripla a segno sulla sirena. Prova Trento a darsi una scossa, ma la Virtus è lontana, 7-6, 5-4, più 22 per le Bunere. 10 minuti da giocare, da vivere qui, su Nettuno Bologna 1, state con noi.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Quarto e ultimo periodo di gara 4 tra Dolomiti Energia Trentino e Virtus Lidata Bologna. Avanti la Virtus 76-54, 27-12 il parziale della terza frazione. La Virtus che ha preso saldamente in mano le redini del match, ma naturalmente non le deve mollare, e non le molla Edwards. Subito penetrazione fino in fondo, canestro in reverse, i primi punti del quarto periodo firmati dal Serpente, tornato nella sua miglior versione possibile. 22 punti, 8 su 14 dal campo. Jogela contro Smailagic, tra poco ricapitoliamo i quintetti. Hassan fuori per Jogela, ancora Jogela che attacca il ferro, ribaltamento per Oldridge, piedi per terra per la tripla a segno di Peyton Oldridge. Trento prova in qualche modo a rimettere in discussione un destino di questa partita che si è tinto sì di bianconero, ma bianconero felsineo. Edwards, palla per Salyun Yang, ribaltamento per Morgan, ancora Salyun Yang che non si prende la tripla, preferisce attaccare Oldridge lungo linea di fondo, ancora lo scarico per Diarra e ancora la schiacciata poderosa di Aliu Diarra, che non si fa certo pregare sull'ennesimo assist della partita di Salyun Yang. Stewart da tre, sbaglia, rimbalzo con Diarra che recupera il pallone. Edwards, Yang, Smailagic, Morgan e appunto Diarra da una parte, Stewart, Jogela, Mavugbe, Oldridge e Hassan dall'altra. La palla per Smailagic, ribaltamento per Salyun Yang che si prende la tripla, la sbaglia Smailagic però a rimbalzo con il fallo in attacco, però dicono gli arbitri. Fallo in attacco di Smailagic su Stewart a rimbalzo, secondo fallo per Smailagic. La Virtus ha Salyun Yang con tre falli, poi Edwards, Morgan, Vildoza e appunto Smailagic con due. Dall'altra parte 4 falli per Shek Nyang, 3 per Jogela e Mavugbe, 2 per Oldridge e per Bayene, a 3 anche Khalif Battle che ha fatto un buonissimo primo tempo, poi nel terzo quarto è andato assolutamente in tilt come tutti i suoi compagni. Oldridge, palla per Jogela che attacca Salyun Yang, altro fallo di Smailagic, il terzo per il serbo ed è il secondo di squadra per la Virtus. 8:25 alla fine del match con Smailagic che ha commesso il suo terzo fallo. Adesso rientra Vildoza al posto di Edwards. Intanto sul canale 2 dello streaming di Nettuno Bologna 1, cominciata Fiorentina-Bologna, semifinale del campionato primavera. Potete seguire sul canale 2 appunto, sia sul nostro streaming, sia sul nostro sito che sulle nostre app. Steward palla fuori per Aldridge, si va da Jogela contro Vildoza. Jogela virata, conclusione da tre sbagliata, forzata, rimbalzo di Arra, palla per Vildoza e poi fallo di Jogela. Fallo proprio regalato qui da parte del lituano, che commette il suo quarto fallo personale. Non credo Cancellieri sia molto d'accordo con la scelta del suo giocatore di andare a commettere così presto il quarto fallo, regalando di fatto questa infrazione alla Virtus, con Vildoza che non poteva fare assolutamente nulla nella sua metà campo praticamente. Vildoza, blocco di Niang, Vildoza ancora, gioca due con Niang, scarico per Diarra. Questo è un gioco che la Virtus stasera ha fatto con grande continuità. Qui sbaglia però da sotto Diarra, rimbalzo di Trento che prova a correre, Aldridge in angolo, riceve tripla a segno da parte di Peyton Aldridge, seconda tripla del quarto per lui, arriva in doppia cifra, 11 punti, meno 20 per Trento, che un po' si è svegliata rispetto al terzo quarto, ma ha tanto da recuperare, tanta strada da fare per riavvicinarsi alla Virtus. Virtus che per ora resta sul pezzo assolutamente. Vildoza, blocco di Diarra, palla per Saliu Niang, si muove Morgan, è consegnato però, è preda di Hassan che anticipa Morgan, palla poi per Jogela, contropiede Mavugbe che segna e subisce il fallo. Attenzione, attenzione, attenzione, 7:14 alla fine del match, fallo di Vildoza, terzo fallo per Vildoza e gioco potenziale da tre punti per Mavugbe. E allora cambio per Jakovlevic che toglie Derra e reinserisce Diouf. 14 e 6 rimbalzi stasera per Momo Diouf e anche 0 su 6 ai liberi, mentre Mavugbe libero aggiuntivo lo mette a segno, meno 17 per Trento. E la Virtus non può permettersi di fare, considerare la partita già finita, va da sé. Jogela intanto in pressione sulla rimessa e per poco non recupera il pallone, e termina fuori e possesso resta per la Virtus. 21 secondi disposizione dell'attacco bianconero. Vildoza che deve accelerare ovviamente per superare la metà campo in tempo. Ora Vildoza al limite, molto al limite, ma buono, tutto buono per gli arbitri. Niang, Vildoza, protesta infatti Cancellieri. Comunque Vildoza ancora in palleggio, marcato da Aldridge. Vildoza ancora, palla dentro per Saliu Niang contro Steward. Niang prova a fare la voce grossa, lo scarico per Diouf che segna, ma tutto inutile. Infrazione di 24 secondi, infrazione di 24 secondi, palla persa dalla Virtus. Rientra Edwards adesso al posto di Morgan con Vildoza, Niang, Smailagic e Diouf. Steward, Hassan, Jogela, Aldridge, Mavugbe invece per Trento. 80-63 per l'Olidata, più 17. È un vantaggio cospicuo, è un vantaggio grosso, ma non è affatto definitivo. 6:49 da giocare per chiudere il match. Steward, lato sinistro del parquet, marcato da Smailagic. Steward, serie di palleggi, ribaltamento per Hassan, perso da Edwards, tripla cortissima di Hassan e rimbalzo di Vildoza, graziata alla Virtus, perché Trento stasera non ha certamente le percentuali al tiro che aveva nei primi due, nelle due vittorie ottenute in questa serie. Edwards si butta dentro e perde malamente palla, ma Vugbe per il contropiede con Steward che va fino in fondo, appoggia il meno 15 in transizione. Time out allora Virtus, e time out anche per noi.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
11: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Bisogna fermare subito Trento prima che diventi più complicato gestire l'entusiasmo e l'energia di una squadra molto umorale come la Dolomiti Energia. Ed è per questo che Jakovlevic ha chiamato time out per interrompere subito il break con cui Trento prova a riaprire il discorso partita. Break di 8-0 per la Dolomiti Energia, che ha ovviamente anche riacceso il pubblico di casa. E sono 15 punti di vantaggio con intanto un fischio degli arbitri a sanzionare Jogela. Quinto fallo per Jogela, che lascia così la partita. La scelta di lasciare in campo Jogela da parte di Cancellieri un po' stramba, con 4 falli, 14 punti, 5 rimbalzi, 5 assist per il lituano, che commette dunque il suo quinto fallo, secondo di squadra per Trento. Edwards, raddoppiato Edwards, va da Smailagic, in angolo c'è Hackett, non lo serve Smailagic, che poi commette infrazione di passi e palla persa dall'Olidata. 6-0-6 alla fine del match. Virtus adesso un po' impantanata. Il Doza, Edward Sackett, Smailagic, Diouf in campo per le Vunere. Stewart con Battle, Aldridge, Hassan e Mavugbe. Stewart contro Smailagic, Stewart fino in fondo, due punti ancora per DJ Stewart. Smailagic non l'ha preso, non l'ha preso per nulla, non c'è stato aiuto. Due punti per Stewart, meno 13 Trento, parziale che continua per la Dolomiti Energia, 10-0. 5:37 alla fine del match. Hackett, palla per Edwards, prestato da Hassan. Edwards inseguito da Mavugbe, Edwards fino in fondo, fischio degli arbitri, fallo a Mavugbe sulla penetrazione di Edwards. Quarto fallo anche per Mavugbe e due liberi per Carson Edwards. Con il rientro in campo intanto di Saliu Niang per la Virtus, che si era riaccomodato in panchina, ma c'è bisogno di lui. Saliu Niang davvero formato extra lusso. Panca per Smailagic, tanto Edwards in lunetta a interrompere il parziale di 10-0 della Dolomiti Energia. 8-1-6-7. Altro libero a sua disposizione, dentro, 2 su 2, torna più 15 la Virtus. E possesso per Trento, Stewart a superare la metà campo, marcato da Edwards. Stewart in palleggio, Stewart contro Edwards, Salema Vugbe per il blocco, ancora Stewart, battamento per Battle, su di lui Hackett, 8 secondi per andare al tiro. Battle ancora per Stewart contro Vildoza, Stewart lo attacca, Stewart fino in fondo, alza la parabola, sbaglia, poi la lotta, rimbalzo Aldridge e possesso nuovamente per Trento. Battle dentro la palla per Mavugbe, marcato da Edwards, che commette fallo e gli va di lusso, perché Mavugbe sfiora il canestro e sfiora il gioco da 3 punti. Avrà due tiri liberi Mavugbe sul terzo fallo di Edwards. Due liberi per riportare Trento un po' più vicino dal meno 15. 5 minuti e un secondo alla fine del match, match che non è ancora affatto concluso, nonostante un terzo quarto esaltante, dominante dell'Olidata. Però l'avevamo detto, Trento è squadra che può accendersi davvero da un momento all'altro, molto morale, pregio e difetto allo stesso tempo della squadra di Cancellieri. Mavugbe, 1 su 2 della lunetta, rimbalzo di Saliu Niang. E allora più 14, Olidata e palla in mano. Vildoza a superare la metà campo, Vildoza ancora in palleggio, palla per Niang, nuovamente Vildoza inseguito da Battle, preso poi da Mavugbe, fuori per Niang, Mavugbe a 4 falli, Vildoza contro Mavugbe, vediamo se lo attacca, Vildoza ancora in palleggio, Vildoza insiste, Vildoza step back per la tripla che non va, Niang a rimbalzo in attacco, altro possesso fondamentale recuperato da Sergio Niang, ma bisogna concretizzarlo, Vildoza invece sparacchia a caso, non prende neanche il ferro, rimbalzo Trento, siamo già dall'altra parte, Battle contro Hackett, Battle attacca Hackett, Battle arresto, tiro dal gomito, canestro per Calif Battle, meno 12 Trento, 4 e 15 alla fine. Rimbalzo in attacco di Niang, andava capitalizzato, andava sfruttato. Vildoza supera la metà campo, passato da Battle, poi la palla per Edwards, su di lui Hassan, poi Aldridge che resta con Edwards e poi lo sgambetta di fatto nel tentativo di coprire la penetrazione, fallo di Aldridge, bonus esaurito anche per Trento, terzo fallo personale per Aldridge, ricordo che Trento non ha più Yoghela, fuori per 5 falli, poi ne ha 4 Mavugbe, ne ha 4 anche Shekniang, bonus esaurito per entrambi, un time out a disposizione di Cancellieri, 2 time out a disposizione di Jakovlevic, 3.59 alla fine del match, più 12 Olidata e palla in mano, Edwards marcato da Hassan, 10 secondi per andare al tiro, arriva Hackett per il blocco, Aldridge allora di nuovo contro Edwards, Edwards palleggio, arresto, tiro da 8 metri sbagliato e stavolta Niang non può nulla, rimbalzo, recupero di Aldridge e la palla per Stewart, occhio a questo possesso per Trento che può tornare anche in singola cifra di svantaggio, Stewart fallo, è accelerato Stewart attaccando il ferro, testa bassa trovando il fallo di Momo Diouf ed è il secondo fallo per Momo Diouf con 2 liberi per DJ Stewart, 3.37 alla fine del match, sempre qui su Nettuno Bologna 1, rettifica, primo fallo per Diouf, per Stewart di Nonetta, segnale il primo, meno 11, c'è tanta tensione la BTS Arena, perché è vero che Trento è ancora lontana, 11 punti adesso, ma certamente molto più in partita rispetto al terzo quarto, 2 su 2 per Stewart, meno 10 per la Dolomiti Energia, 3.37 alla fine, Vildoza ancora, palla per Diouf, consegnato per Edwards, tamponato da Hassan e 2 liberi per Carson Edwards che tornano utili per la Virtus, secondo fallo per Patrick Hassan, Edwards fin qui 24 punti realizzati, partita da Carson Edwards, da gemello buono di Carson Edwards stasera, bisogna asciugare prima il pallone, fa segno Edwards alla panchina di Trento di passare un asciugamano, 8-2-7-2 per la Virtus, Edwards in lunetta con 2 liberi, sono pesantini, finiamola così. Non parole di apprezzamento da parte del pubblico di Trento verso Carson Edwards che segna il primo libero, quello del più 11, 8-3-7-2, 3-29 alla fine di un match che la Virtus ha comunque indirizzato dal punto di vista del punteggio, ma che in questo quarto periodo almeno mentalmente si è riaperto. 2 su 2 per Edwards, importante, sale a 26 personali e più 12 ancora per la Virtus, 3.20 alla fine del match, Stewart attacca Vildoza, Stewart passo d'incrocio, fallo di Vildoza, 2 liberi per Stewart. Quarto fallo personale per Vildoza, primo giocatore Virtus ad arrivare a quota 4, a 3 ci sono Edwards, Niang e Smailagic, Smailagic al momento in panchina visto che Jakovlevic resta con questo quintetto, vediamo poi ancora per quanto, Stewart Hassan, Battle, Aldridge, Mavugbe invece per Trento che ha perso Yoghela per 5 falli, quindi non ha la possibilità di sfruttare le triple del lituano, che hanno acceso Trento, hanno contribuito ad accendere Trento e ad accendere un po' il match. Primo libero assegno per Stewart, secondo libero pure, e ancora meno 10. Allora 8-4, 7-4, 3-15 da giocare per chiudere gara 4 qui su Nettuno Bologna 1. Edwards a superare nel metà campo, la palla per Hackett, lato sinistro del parquet, ancora Hackett marcato da Stewart. Hackett, arriva Edwards, preso sempre da Hassan. Edwards, 7 secondi per andare al tiro, bisogna accelerare le operazioni. 4 secondi, 3 secondi, Edwards arresto, tiro allo scadere dei 24, errore, rimbalzo Aldridge e poi il fallo di Salim Young, che non si contiene nella lotta a rimbalzo e manda in lunetta Aldridge. Quarto fallo per Salim Young. Quarto fallo per Salim Young, due liberi per Aldridge. Ma sono fischio un po' esagerato, probabilmente da parte degli arbitri, su una lotta neanche troppo furibonda sotto canestro. 2.49 alla fine. E Aldridge in lunetta con due liberi, primo assegno, meno 9, torna in singola cifra di svantaggio Trento. Salim Young ha 4 falli, ma chi lo toglie stasera? Resta ovviamente in campo. Altro libero per Aldridge, non lo sbaglia, meno 8 per Trento. E la Virtus deve tornare a segnare, deve tornare a muovere quella quota 84. Vildoza scambia con Young, ancora Vildoza, parla nuovamente per Saliu che non tira, va da Vildoza, resta nello schema, ancora l'argentino preso da Aldridge. Vildoza va da Hackett, 7 secondi per andare al tiro, palla dentro per Young, lo scarico per Diouf, in ritardo Trento, presente Diouf che schiaccia il nuovo più 10, 2.23 alla fine del match. Stewart contro Diouf, Stewart ancora in palleggio, insistito, Stewart si butta dentro, un po' pasticcia, riesce a tenere il pallone, Hassan, una mossa da Bolshoi, tiene il pallone in campo, arresto e tiro, sbagliato, Vildoza, rimbalzo per Hackett e possesso Virtus, 2 minuti, 10 punti di vantaggio per le Levonere. Con la giocata precedente di Niang, l'ennesima giocata di Niang di stasera, Vildoza in palleggio. Palla dentro per Diouf, Diouf uno contro uno con Mavugbe, Diouf sbaglia però, Aldridge spazza via nelle mani di Stewart che dall'altra parte non tira subito, perde un po' di tempo, palla per Battle, 1.37 alla fine, deve accelerare le operazioni Trento, la Virtus difende, Vildoza su Battle, contatto non falloso per gli arbitri, Battle sbaglia, rimbalzo Niang e allora forse il traguardo, la Virtus lo guarda più vicino, Vildoza 1.18 alla fine, 10 di vantaggio per l'Olidata. Vildoza fa scorrere ovviamente anche il cronometro, 6 secondi per andare al tiro, 4 adesso, Vildoza contro Aldridge, Vildoza insiste nel palleggio, Vildoza alza la parabola allo scadere 24, sbaglia Diouf la lotta, ancora Aldridge a recuperare un altro pallone, ultimo minuto di match, Battle fino in fondo, Battle, Edwards se lo porta via il pallone, ma di fatto è una contesa che non ci sarà. E il possesso dice Trento, si resta lì. ...55 secondi... 9 decimi alla fine di gara 4... tra poco il post gara con Alessandro Iannacci e Alessio Torri e le interviste della BTS Arena, una partita della quale la Virtus vede il traguardo vicino ma non può ancora alzare pienamente le mani dal manubrio. Stewart contro Diouf, Stewart si alza per il tiro da 3, la tripla di Stewart, meno 7 Trento che ci prova, 48 secondi per chiudere il match, fallo su Vildoza naturalmente da parte di Battle, da interrompere subito il cronometro e a mandare l'argentino in lunetta in quella che si preannuncia essere una lunga processione da qui alla fine, o meglio una potenziale lunga processione, dipende da quello che la Virtus farà dalla lunetta. 8-6, 7-9, e due liberi. con Vildoza che ha chiesto ancora alla panchina di asciugare il pallone e il pubblico di casa non gradisce. Un po' di tensione, ovviamente, anzi parecchia tensione, ovviamente. Siamo nel finale di gara 4. La Virtus vede gara 5 un pochino più vicina dopo aver temuto anche il rientro di Trento in questo finale, mentre il capoarbitro Lanzarini va a parlare con Jakovlevic. Due liberi allora per Luca Vildoza per chiudere i conti. Dentro il primo, più 8. +8, +7, +9. Vildoza in campo con 4 falli, ma troppo importante la sua leadership, troppo importante il suo carisma per metterlo in panca. Altro libero per Vildoza. Chiaro che poi Trento dovrà accelerare le operazioni comunque a prescindere. 2-2 per Vildoza. +9, +8, +8, +7, +9. Time out per Massimo Cancellieri. Restiamo qua su Nettuno Bologna 1 per questo finale di partita. Di fatto Trento ha il prossimo possesso per provare a rimettere in discussione il risultato. Deve trovare anche una tripla abbastanza rapida. Questa è la voce di Cancellieri che la regia di Nettuno Bologna 1 ci sta facendo sentire per il time out, che come detto è di fatto l'ultimo appiglio che ha Trento per riaprire il discorso e mettere in discussione la vittoria della Virtus in questa gara 4 con le Levunere avanti di 9 e 3 possessi pieni di vantaggio. Ci vorrebbe per Trento Tresi McGrady per avere la certezza di rimontare. Adesso vediamo un po' come si muoverà Trento, che lo ricordo non ha Yoghela, fuori per 5 falli, che dovrà necessariamente andare da uno tra Stewart e Battle. So quante altre alternative abbia in mente Cancellieri, onestamente. Dall'altra parte per la Virtus ovviamente grande difesa necessaria, fondamentale in questa fase, con Giallo al posto di Vildoza, Hackett, Edwards, Nyang e Diouf per Jakovlevic, Stewart, Aldridge, Jakimowski, Baye e Battle per Trento. 44 secondi e 2 decimi allora. La rimessa di Jakimowski e la palla per Baye, poi Battle contro Edwards. Battle accelera, Battle fino in fondo, fallo di Edwards e per poco Battle non trova il canestro e quindi il gioco potenziale da 3 punti. È andata bene alla Virtus qui. Quarto fallo di Carson Edwards. È andata stra bene alla Virtus qui. Con Vildoza che rientra sul parquet posto di Jallov e Battle in lunetta con 2 liberi. Primo dentro, meno 8 per Trento. 39 secondi, 5 decimi alla fine. Chiaro che naturalmente Energia andrà subito a far fallo, non deve farlo Battle che ha 4 falli. Intanto realizza il secondo libero, ancora meno 7 allora per Trento che ha esaurito il time out. Edwards e Battle lo marca, non può fare certo fallo lui, e infatti arriva Jakimowski a commettere fallo per interrompere il cronometro. Qui non bene Trento perché su Edwards è andato Battle che ovviamente è gravato di 4 falli, non poteva certo andare a commettere un fallo. Alla fine è andato Jakimowski, non è stato fischiato fallo a Jakimowski, se non ho visto male la segnalazione degli arbitri. 32 secondi e 6 alla fine del match, più 7 per l'Olidata. E no, Jakimowski ha sporcato il pallone di Edwards, quindi non fallo, non liberi, ma possesso Virtus. 17 secondi, chiedo venia per l'errata segnalazione. Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo. deve fare fallo, non lo fa, bene così. Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5. La Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia. Sbaglia Stewart e allora rimbalzo Virtus, Edwards supera la metà campo. Martedì sera gara 5 per decidere chi va in semifinale con le Bunere che vincono 90-81 con 26 di Carson Edwards, 14, 10 rimbalzi, 6 assist di Salyun Yang, 16 e 6 rimbalzi di Momo Diouf. La linea adesso alla regia e poi il post partita con Alessandro Iannacci e Alessio Torri. State con noi
1: in diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
13: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
14: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
15: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
15: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
15: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
15: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
16: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati dalla BTS Arena di Trento per il post partita di questo match caldo come ci si poteva aspettare tra Trento e Virtus Bologna. Gara 4 è della Virtus che riesce a salvare la serie, a portarla a gara 5 a Bologna. In programma martedì sera ne parliamo con Alessio Torri, ciao, ben trovato.
17: Ben ritrovati a voi.
16: E allora una partita nella quale ci aspettavamo tanto dalla Virtus, una risposta tattica, una risposta emotiva, una risposta di voglia è arrivata, il risultato è anche più stretto rispetto a quello che ha raccontato la partita, con una Virtus che è stata capace di andare in vantaggio anche di 25 punti. In generale una grande prestazione, ma soprattutto dobbiamo raccontare, Alessio, la grande felicità, diciamo anche un po' un peso, no, liberato dalle spalle dei giocatori che fino a poco fa davanti a noi hanno esultato, sono tutti felici, compreso anche il presidente Zanetti, di essere riusciti a portare questa serie a gara 5, più che altro perché la paura era tanta, no, prima di questa serata, e devo dire che la Virtus ha risposto nella maniera migliore.
17: Sì, il clima qui è come un clima di chi ha superato il turno, in realtà più che il turno superato, qua si è usciti da un tunnel buio, però la luce è ancora lontana da essere raggiunta. Ora sentite anche qui attorno a noi i cori dei sostenitori virtusini che, pur in assenza di gruppi organizzati, hanno affollato in qualche centinaio l'impianto trentino. Però 90-81, una gara che la squadra bianconera di Virtusina in questo caso, che entrambi portavano lo stesso colore, ha guidato fino a dopo l'intervallo, con al di là del guizzo sotto da sotto di Stewart per il momentaneo meno 5, poi erano stati Niang e Yuff a ridare in combinata la presenza in area, facendo volare la Virtus con un break tremendo di 17-0. Poi anche Iduaz e Vildoza protagonisti per quel 66-44 che sembrava avere un po' chiuso il match. Poi Stewart a interrompere la lunga emorragia dell'Aquila, ma anche di Arrai compagna a non fermarsi, Hackett a siglare i liberi del più 27, Aldrich la post basso, poi ancora la tripla di Ogeda. Insomma, un terzo quarto chiuso con la Virtus avanti, ma con Trento che dava segnali di volontà, segnali che certamente non hanno lasciato presagire, non hanno lasciato un quarto quarto di tranquillità per la squadra bianconera, che nel finale si è fatta raggiungere. Addirittura Trento è arrivata a un certo punto a quasi a crederci, riuscendo a tornare a tre possessi di distanza, poi il 90-81 finale che in qualche modo ha rinfrancato, dando anche la giusta misura a una serata quasi sempre condotta dai campioni d'Italia che hanno condotto contabilmente per oltre 33 minuti contro i 4 minuti scarsi di Trento, ma soprattutto con un vantaggio massimo di 27 lunghezze contro appena il più 3 di Trento. Insomma, Alessandro, Virtus che ha timbrato quello che tutti noi speravamo, ma non era scontato attendersi.
16: No, assolutamente, anche perché la Trento che avevamo visto nel corso di gara 3 era assolutamente quadrata. È vero che c'erano state delle percentuali da 3 letali per la Virtus, che avevano aiutato certamente anche il clima ad accendersi, però anche questa sera Trento aveva iniziato bene la partita, soprattutto in fase offensiva aveva messo diverse volte in difficoltà la difesa della Virtus. Ecco, anche lì dal mio punto di vista la Virtus è stata brava a non spaventarsi, perché a maggior ragione arrivavi qui con la paura di poter uscire in questa gara 4, gli avversari ti fanno sempre canestro nei primi 10 minuti, allora lì magari qualche piccola certezza che era già un po' a rischio in questi giorni, come abbiamo raccontato, poteva venire a mancare. Invece la Virtus è stata molto brava a stare lì con la testa, con la prestazione, a rispondere colpo su colpo. Lì dobbiamo sottolinearlo, è stato molto bravo anche Carson Edwards, che molto spesso si è preso anche delle iniziative individuali. Poi diciamo che la Virtus si è un po', dal mio punto di vista, tranquillizzata, è entrata bene in partita anche in fase difensiva, e c'è stato quel terzo quarto subito dopo l'intervallo che ha di fatto determinato la partita. Poi Trento ha provato a rimettersi in piedi per questa partita, ma non ce l'ha ovviamente fatta. Andiamo con i numeri di questa partita, con la Virtus che tira di più rispetto agli avversari, 67-65 i canestri tentati, da campo in generale 49% al tiro per la Virtus rispetto al 45 di Trento, percentuali che si sono intercambiate rispetto a quello che è stato il primo tempo. È cresciuta molto la Virtus anche nelle percentuali dal pitturato, di fatto una Trento che rispetto all'80% da 2 nel primo tempo dal pitturato è crollata ed è chiuso con il 51%, a dimostrazione di come la difesa virtusina sia cresciuta di intensità anche nel corso del secondo tempo. Da 3 meglio Trento con il 39% rispetto al 34% degli avversari. Sono stati un po' i liberi il neo della partita della squadra di Jakovlevic, 60%, 15 su 25, meglio Trento, ma alla fine non hanno determinato il risultato. Sicuramente hanno determinato il risultato i dati a rimbalzo, 14 in attacco recuperati dalla Virtus, di cui 10 nel primo tempo, 41 totali rispetto ai 33 della squadra di casa, ovvero di Trento, 18 assist anche per la Virtus, ci sono state 10 palle perse per Trento che sono state sicuramente corroborate e diciamo forzate un po' anche dalla difesa, Alessio, buona della Virtus soprattutto nel terzo quarto.
17: Sì, anche perché la squadra bianconera ha trovato da Niang un giocatore bipartisan, inteso come lati del campo, quindi sia dietro che davanti, abile nel chiudere, abile nell'aiutare i lunghi, abile nel coinvolgere i lunghi. È un feeling importantissimo quello tra Niang e Diouf, che ha permesso a Momo di costruirsi una serata da 16 punti, 6 rimbalzi e 29 minuti. Ma soprattutto la Virtus questa sera ha ritrovato, dopo comunque la prova di gara 3, la certezza che su Ali Smailagić ci possa contare in maniera importante. 28 minuti per lui in campo, 7 punti, 2 rimbalzi, ma insomma tanta sostanza. E se pensate che non giocava praticamente negli ultimi 2 mesi una gara consistente in termini di minutaggio dalla vittoria contro Trieste lo scorso 24 aprile, e per avere un minutaggio consistente precedente occorre andare al 5 aprile nella sconfitta interna contro la Reyer, è chiaro che la Virtus possa tranquillamente certificare di aver recuperato un giocatore come Smailagić in rotazione.
16: Assolutamente sì, andiamo a sentire coach Jakovlević già in conferenza stampa per commentare la vittoria della Virtus per 90-81 questa sera alla BTS Arena di Trento.
18: A tutti, insomma, stampa post partita con le dichiarazioni sulla gara da parte di coach Nenad Jakovlević. Prego coach.
19: Era una partita da vincere assolutamente, era una partita da approcciare con il piede giusto, con l'aggressività giusta, e lo abbiamo fatto per una buona parte quasi tutta la partita. Abbiamo comunque avuto dei momenti alla fine del terzo quarto, inizio del quarto quarto, che dobbiamo assolutamente migliorare, prestare molta attenzione a questi minuti bui. Ottima reazione, pensiamo alla prossima partita.
18: Grazie coach, sono domande? Luca?
20: Coach, cosa è cambiato la gara 3 e la gara 4? Completamente una squadra diversa proprio nell'approccio nei primi 20 minuti, nei primi 30 minuti, scusa, facce giuste, squadra sul petto, anche difensivamente, anche quando loro comunque riuscivano a far canestro. Se li sono guadagnati oggi punti, magari a differenza di gara 3 dove hanno avuto percentuali, anche perché la nostra difesa è stata... No, oggi siete stati dall'inizio lì, cosa è cambiato? Visto che avevi anche detto ci parleremo, hai sfruttato le cose, giusto?
19: Atteggiamento è cambiato. E senza atteggiamento giusto, senza aggressività giusta, senza determinazione, gioco di squadra, è difficile giocare contro un'ottima squadra come Trento.
18: Altre domande?
20: Adesso? Gara 5?
19: Tra 2 giorni.
20: Ti serve lo stesso tipo di atteggiamento?
19: Assolutamente sì.
20: Cioè, hai visto una squadra che può riprodurre, che è tornata, diciamo, la squadra che è stata fino alla settimana?
19: Sarà un'altra partita da approcciare con la stessa maniera, con la stessa aggressività, con la stessa determinazione e più attenzione ai dettagli e alle scelte che facciamo in campo. Sarà altrettanto dura e difficile.
21: Hai responsabilizzato il tre lungo togliendo il Iago, e ti è andata una risposta completa?
19: Sì.
18: A posto così?
20: Hai anche accorciato un po' le rotazioni, oggi è portata 9, è una scelta che quando si stringe è necessario fare.
19: Sì. Grazie.
18: Grazie.
16: Partiamo. Ed ecco le parole di coach Jakovlević, sicuramente soddisfatto, lucido dal mio punto di vista, Alessio, anche ad analizzare quelli che sono stati i momenti un po' bui della partita, di questi 40 minuti della Virtus, in particolare insomma quelli finali nei quali coach davanti a noi non è sembrato particolarmente soddisfatto di come appunto Trento sia riuscita a rientrare di fatto anche sul meno 8 nel corso proprio degli ultimissimi minuti, ma di fatto comunque un Jakovlević soddisfatto per essere riuscito con i suoi a portare questa serie a gara 5. Noi siamo praticamente in chiusura, andiamo con qualche numero della Virtus anche dal punto di vista dei migliori in campo, con Carson Edwards che chiude con 31 minuti giocati, 26 punti, 2 rimbalzi e 2 assist, 16 punti anche per Momo Diouf con 6 rimbalzi, 14 punti, 10 rimbalzi e 6 assist per Niang, dal mio punto di vista il migliore in campo, bene anche Diarra con 11 punti e 7 rimbalzi. Ricordiamo che gara 5 tra Virtus Bologna e Trento si giocherà martedì 26 maggio alle ore 20, ovviamente potremo raccontarvela qui su Nettuno Bologna 1 con i consueti prepartita, intervallo e post partita, insomma i nostri soliti appuntamenti. Grazie al nostro Alessio Torri, ci sentiamo sicuramente presto.
17: Sì, non prima di aver però ricordato che la biglietteria, vista la tempistica stretta, aprirà a breve, quindi occhio ai canali consueti di vendita, perché a breve partirà la biglietteria appunto per gara 5.
16: E allora noi siamo i saluti dalla BTS Arena di Trento, grazie per averci ascoltato anche da parte di Alessandro Iannacci. Ora diamo la linea alla regia, in particolare a Leo Bosello dal Viola Park, per la semifinale della primavera del Bologna Calcio che affronta la Fiorentina in trasferta. Buona serata a tutti, rimanete come sempre qui con noi su Nettuno Bologna 1 perché c'è un'altra grande serata di sport. Ciao a tutti.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
22: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
22: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
22: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
22: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
24: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: La sinistra con Libra che allarga verso Papazov che mette giù il pallone nei 30 metri offensivi. Papazov col sinistro, tocco all'indietro per Libra che si accentra, punta al limite Torok di prima, serve lo Monaco che dalla sinistra crossa, deviazione da parte di Quadio, la palla è uscita nettamente. Calcio d'angolo in favore del Bologna, la palla è uscita, si è visto che il pallone ha varcato la linea di fondo, ha provato a tenerlo dentro Leonardelli, ma in questa circostanza la deviazione di Quadio ha portato il pallone direttamente oltre la linea di fondo. Calcio d'angolo per il Bologna, 42:15 sul cronometro del Viola Park, Fiorentina 0 Bologna 0. Ve la stiamo raccontando qui in diretta con la radio cronaca integrale in esclusiva su Nettuno Bologna 1. Bandierina di sinistra nel settore d'attacco rosso-blu, Luca Lo Monaco col mancino, traiettoria ad uscire verso l'area di rigore viola, è pronto il numero 43, cross dentro l'area di rigore, allontana di testa la Fiorentina, poi una trattenuta da parte di Libra, la Fiorentina che ritrova la sfera, Nesi col destro, sparacchia lontano, palla in tribuna, messa in favore della Fiorentina, si scalda gli animi perché l'arbitro lascia particolarmente correre e il veramente minuzioso pubblico viola vorrebbe ravvisati tutti i falli chiaramente a favore della propria squadra del cuore. Un saluto anche agli amici del canale 93 delle frequenze in FM di Nettuno Bologna 1, siamo in diretta anche live su Nettuno Bologna 1 sulle frequenze dopo la gara della Virtus per raccontarvi questa semifinale scudetto del campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Bologna in diretta dal Viola Park. Un saluto di nuovo da parte di Leonardo Bosello. Torok dalla sinistra, palla verso il limite dell'area di rigore, Castaldo verso Lai in scivolata, qua non c'è nulla e arriva anche il cartellino giallo ma ha preso solo il pallone Lai. Decisione francamente discutibile da parte del direttore di gara, qua Lai ha colpito il pallone, poi sicuramente è andato anche a sbattere sul giocatore della Fiorentina, ma il pallone è stato colpito nettamente solo dal numero 10 del Bologna che si prende anche un giallo, magari il fallo poteva starci. Arriva cartellino giallo, era stato caricato un po' l'ambiente anche da parte dell'allenatore della Fiorentina, l'ex calciatore tra le altre anche anche del Parma, lo ricorderete, Galloppa, che aveva protestato prima ed era andato anche dialogo con l'arbitro. Comunque siamo 0-0, manca un minuto al termine di questo primo tempo, più recupero, c'è stato il cooling break perché è un caldo veramente cocente qui a Firenze quest'oggi. Lancio in avanti del centrocampista della Fiorentina, Montenegro, cerca la spizzata Braschi, arriva però molto bene dietro di lui Nesi a controllare per primo questo pallone, e allora il Bologna Primavera a impostare con il portiere Apponen, in avanti Libra, Ndiaye, tre quarti difensiva di destra della squadra rosso-blu, scarico per Nesi, lancio verticale di destro, Castaldo non riesce a sfiorare il pallone, a spizzarlo in avanti alla ricerca di Lo Monaco, che come spesso gravita attorno al numero 9 del Bologna Primavera e non riesce però il pallone ad arrivare a destinazione di Luca Lo Monaco. Allora di nuovo Fiorentina con il suo reparto arretrato a palleggiare con Eddie Quadio, che tocca il pallone all'indietro in favore del portiere Leonardelli, che aziona sulla sinistra, l'abbassamento in questa azione da parte del terzino sinistro Balbo, allarga di nuovo.

0: Ancora Negri può allargare per lo Monaco, che è partito però in anticipo, posizione di fuorigioco da parte del trequartista sottopunta classe 2008, e si è alzata la bandierina dell'assistente, e quindi calcio di punizione per la Fiorentina. I grandi classici, come sempre, insomma, proteste goliardiche da parte del pubblico toscano viola verso l'assistente, che però comunque ha alzato la bandierina in questa circostanza e ha segnalato il fuorigioco di Lo Monaco. Già ripartita la viola sulla destra con Puzzoli, grande giocata tecnica del numero 10 che poi d'esterno serve in avanti a Zeni. Attenzione alla Fiorentina che prova a costruire un'azione sulla fascia di destra, recupera però il Bologna, attacca sulla sinistra, Castaldo non riesce ad arrivare su questo pallone perché c'è il solito Quadio che in maniera sempre molto energica colpisce il pallone quasi sempre di prima, allontanandolo in costruzione, magari non crea troppo però è sempre molto fisico. Ora la scivolata di Tomasevic che colpisce un giocatore della Fiorentina che è rimasto a terra, avanza il Bologna, c'è un giocatore della viola giù, Toro che resta a terra, fallo, calcio di punizione, semplice punizione, non c'è cartellino. Qua l'intervento di Deli, centrocampista della Fiorentina, poteva forse anche essere meritevole di ammonizione. Qua si scaldano un po' gli animi perché c'era un giocatore della Fiorentina a terra, il Bologna non ha messo fuori la sfera. Siamo nei due minuti di recupero di questo primo tempo, Fiorentina 0 Bologna 0, semifinale scudetto di questo campionato primavera 1. Ora l'arbitro si va un po' ad appiccicare con Lai, capitano del Bologna, che chiaramente può parlare col direttore di gara. Entra ora lo staff medico della Fiorentina primavera in campo per andare a soccorrere il giocatore che nella circostanza è rimasto giù, per questo contrasto con Tomasovic che, come detto, in scivolata è entrato bene, però ha colpito anche il centrocampista della Fiorentina, credo si tratti del numero 80 Zeni, che è rimasto giù dolorante. C'è anche Nesi sportivamente insieme al portiere Apponen, hanno verificato un attimo le condizioni del giocatore della Fiorentina, non dovrebbe mancare troppo al termine di questo primo tempo, probabilmente si chiuderanno altri 20-30 secondi da qui alla fine per quanto si dovrà ancora giocare. Il Bologna deve battere lui, un calcio di punizione all'altezza della linea mediana in questo primo tempo, comunque equilibrato anche per occasioni. Fiorentina ne ha avute una con Braschi e una con Puzzoli, mentre Bologna ne ha avuta una con Toroc, un paio con Diaye di tiri da fuori non pericolosissimi ma da buona posizione. È arrivato bene verso il limite dell'area di rigore la squadra rossoblu, però forse non è mai riuscita con troppa concretezza a creare nitide chance per impensierire Leonardelli, anche se ce ne sono state di possibili soluzioni per il rossoblu, che forse a predominio territoriale ne hanno avuto un po' di più rispetto alla Fiorentina. Ora Papazov dalla sinistra, cross dentro l'area di rigore, riesce ad allontanare Cospo, duplice fischio da parte del direttore di gara, il signor Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata, che manda le squadre negli spogliatoi all'intervallo al Viola Park in questa semifinale scudetto del campionato primavera 1, Fiorentina 0 Bologna 0, reti bianche ancora al Viola Park. Ricordiamo che in caso di parità si andrebbe direttamente coi calci di rigore. Squadre a riposo, ora in questo intervallo vi facciamo sentire integralmente la conferenza stampa di Vincenzo Italiano ieri dopo il 3-3 contro l'Inter, le parole del tecnico rossoblu dopo l'ultima giornata di campionato, integralmente qui su Nettuno Bologna 1, e poi al termine della conferenza sentirete di nuovo in diretta qui dal Viola Park con la mia voce la radiocronaca del secondo tempo all'intervallo. Fiorentina 0 Bologna 0, linea alla regia.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Cosa hai provato quando la curva ti ha applaudito, ha cantato il tuo nome? Le tue emozioni?
3: Ma subito che è stato riconosciuto, anche se abbiamo attraversato alti e bassi, è stato riconosciuto il grande impegno profuso quest'anno, 56 partite, Europa, Supercoppa, Coppa Italia, tante partite di campionato, e sono contento, perché essere chiamati sotto la curva, essere applauditi dal giro di campo in questo modo qua, vuol dire che la gente ha rispetto, la gente davvero riconosce che si è dato tutto. Sono felicissimo di questo finale di stagione perché era molto pericoloso. Partite difficili contro squadre forti e ne usciamo imbattuti, addirittura potevamo forse vincere anche questa, però va bene così. Sono contento perché abbiamo dimostrato di non aver mollato nulla, di aver giocato queste partite veramente da grande squadra. È bello, ringrazio lo stadio, la gente, la curva, grazie per quello che gli applausi ai ragazzi.

0: perché veramente quest'anno è stata dura, molto dura. Io l'avevo detto alla prima intervista sua a Valles, io l'avevo detto, oggi quest'anno sarà pesante, quest'anno sarà dura, sarà un percorso davvero molto molto tortuoso, è stato così. Peccato per tanti punti persi in casa, qualcosa di inspiegabile, e niente, per me l'ho dichiarato, per me la stagione non abbiamo stupito, non abbiamo ottenuto qualcosa di straordinario, è stato fatto un buon lavoro, i capolavori sono altri, perché poi alla fine il capolavoro è stato l'anno scorso con la ciliegina sulla torta, con un trofeo. Per me buon lavoro, ottavo posto, e alla fine era l'obiettivo che volevamo e ci siamo riusciti, quindi grazie ragazzi, grazie a questa gente, sono contento che alla fine un po' si sia riallacciato questo bel rapporto che c'è stato sempre dal primo giorno che sono arrivato. Davvero sono emozionato, sono felice di quello che siamo riusciti a fare, era un obiettivo anche riallacciarci con la gente, e giornata molto positiva.
1: Ciao mister, complimenti perché l'ottavo posto in Serie A, un po' che non succedeva da queste parti, poi quest'anno quartieri finale, una finale a Riyadh, quindi c'è tanta roba in mezzo a tutte queste partite. Hai citato Valles, lo avevi detto in una conferenza stampa là, che sarebbe stato complicato quest'anno. Ecco, ti chiedo se sarai a Valles 2026.
0: Guardate,
1: no, perché te l'hanno chiesto tanti, so che adesso anche le reti nazionali ce lo siamo chiesti noi prima, no, te lo chiedo.
0: Ragazzi, puntualmente aprile iniziano questi valzer dei calciatori, degli allenatori, ma dovete capire che noi tutti siamo concentrati per concludere bene, soprattutto io e noi ragazzi, perché avevamo veramente da dimostrare di non aver mollato, quindi sono stato sempre concentrato sul campo, con la società è stato deciso di vederci alla fine infatti di questo percorso qua. Concluso bene, adesso in settimana ci si vedrà e ripeto, bisognerà programmare qualcosa di diverso dei miei primi due anni, con le coppe di mezzo, adesso non ci saranno più, ci saranno due competizioni, tra cui il campionato che bisognerà farlo nel migliore dei modi. Ripeto, a questa gente bisogna far vedere, dimostrare, regalare una squadra che continui ad emozionare come abbiamo emozionato noi, ed è giusto che ci si incontri. L'anno scorso è stato fatto un po' prima, è stato deciso quest'anno dopo, e trarremo le conclusioni, perché si dovrà valutare quello che abbiamo fatto quest'anno, qualcosa l'abbiamo sbagliata, bisognerà cercare di rimediare. E ripeto, se vuoi lottare con le prime sette, che sono le sette posizioni, 6-7 che arrivano in Europa, e vedete, se andate a controllare le classifiche, sono sempre le stesse, se ti vuoi inserire lì devi fare qualcosa di straordinario e bisognerà cercare di programmarlo per bene.
2: Luca, buonasera.
3: Un secondo in ordine, c'è Luca in fondo.
4: Ciao Vincenzo, sono qua. Ma io il film alla fine, te sotto la curva con lo stadio che ti acclamava, l'ho già visto in altre piazze dove tu sei stato. In quasi tutte le piazze dove sei stato è successo questo. Cioè, quindi tu qualcosa lasci, al di là del fatto sportivo, cioè qualcosa tu lasci, perché ovunque tu sia andato, io ho visto questo film che ho visto oggi.
0: Ma io dico sempre che dove arrivo ci metto il cuore, perché è giusto che sia così, è stato messo dal primo giorno dell'anno scorso fino a un quarto d'ora fa lì dietro la linea del fallo laterale, va messo sempre grande cuore, grande passione, alle volte anche ossessione, quella alle volte anche sono dispiaciuto un po' di avercela, perché non mi fa forse godere e gioire come dovrei gioire, però sono contento di essere così, di trasferirlo alla squadra. Si può vincere, si può perdere, si può avere degli alti e bassi, ma la professionalità non deve mai mancare, l'impegno, la fame, la voglia. Quindi ripeto, non mi aspettavo su questo giro di campo. Ho rivisto le stesse scene di quando avevamo la coppa in mano, e le prime cose che ho detto, ve le ripeto, sono quelle che grazie, avete riconosciuto questo impegno, questa nostra voglia di dimostrarvi che diamo l'anima, e sono contento, perché ripeto, mi era dispiaciuto uscire tra i fischi qualche partita fa, con le ragazze abbiamo avuto, ci siamo parlati, deve essere l'obiettivo nostro in queste partite riallacciare con lo stadio, con la gente, con la curva, e abbiamo vinto anche questa sfida. Ripeto, sono emozionato, perché io sono uno che vorrebbe tutto coeso, cercare di essere tutti un qualcosa contro gli avversari, perché gli avversari si preparano per venire a farti fare brutte figure, a metterti veramente in cattiva luce. E me era dispiaciuto uscire tra i fischi, qualche parola non bella nei miei confronti, nei confronti dei ragazzi, e oggi ci siamo presi la rivincita grazie anche a queste partite che abbiamo fatto.
1: Siamo le ultime due già richieste.
2: Allora, intanto complimenti. Della partita di oggi, visto che c'è stata una partita, siamo parlando del futuro, anche giocato. Cos'è che ti è piaciuto di più e cosa non ti è piaciuto?
0: No, intanto, oltre ad analizzare questa, che lo facciamo, mi è piaciuto questo trittico di partite difficilissime, affrontate veramente con il massimo impegno, con la massima attenzione, con una percezione del pericolo altissima, perché Napoli, Atalanta e Inter ti potevano veramente far fare delle brutte figure. E come detto anche ai ragazzi, quando hanno la spina attaccata per bene sono capaci di grandi prestazioni. Mi dispiace aver subito l'ultimo gol, parlavamo adesso con Miranda, che forse poteva spendere un fallo, poteva spendere un giallo, poteva anche farsi buttare fuori, mancavano pochi minuti, e cercare di portare a casa questa partita. Però per il resto ho giocata molto bene, forse l'Inter era nelle condizioni come quelle nostre dello scorso anno, che, come dico ai ragazzi, puzzavamo di champagne, di birra, di alcol per 15 giorni, avevamo perso tutte le partite dopo la finale di Coppa. E l'Inter, dopo aver festeggiato, forse un po' più morbida del solito, però sempre una grande Inter, ed è stata una bella partita, sono contento, perché buon ritmo, grandi giocate, quindi bella per essere un finale di stagione, davvero una bella gara.
5: Ciao Vincenzo, complimenti, sono qua. Fa piacere che tu, insomma, abbia compreso che la stragrande maggioranza poi del pubblico rossoblù ha accolto questa stagione, comunque non come pochi delusi, odiosi, no, magari che ti insultano, quindi questo è bello. E volevo chiederti, visto che tu hai già parlato su questa cosa qua, non ti chiedo nulla, hai già parlato molto, ti chiedo una cosa sulle due fotografie della stagione. Hai già detto Roma, la vittoria di Roma in bene, la sconfitta della Lazio. Ce ne aggiungi per favore altre due, di momenti che magari a noi sfuggono, ma che per te sono stati importanti, nel bene e nel male. E poi ti chiedo, la nuova stagione è diversa dalle altre perché hai un obiettivo nuovo, cioè, no? Quello di raggiungere una posizione importante in classifica, non giocare Champions, non giocare Europa League. Come ti senti tu, no? Perché è una sfida nuova per te. Due fotografie e la sfida.
0: Ma è così, a caldo ti dico che uno degli obiettivi principali che avevamo era superare il turno, il girone di Europa League. E credo che Celta sia stata una delle partite, veramente uno spartiacque incredibile, ci ha lasciato un'autostima, una forza e una convinzione dei nostri mezzi incredibile. Mi vengono i brividi perché abbiamo giocato con una qualità, con un'intensità, veramente con un'attenzione, perché era una partita veramente uno spartiacque. Giocarla in quel modo per me ci ha dato il là a non perdere più, ad andare avanti con convinzione, a superare questo girone, perché lo temevamo, perché alla fine sembrava facile, ma c'è il Celtic, c'è lo Steaua Bucarest, c'è il Brann, c'è il Salisburgo, c'è il Friburgo che ha fatto la finale, c'è l'Aston Villa, quindi anche lì all'inizio sembrava morbido, ma è stato un girone tosto, quindi quella partita bellissima. Ripeto, potevamo fare molto di più con la Lazio, perché sfruttare tutte le partite in casa poteva essere un vantaggio per riconfermarci fino in fondo in Coppa, grande rammarico quello. E poi per il resto questa anomalia delle sconfitte in casa, che alle volte c'è anche della casualità nel calcio, tipo oggi Diouf calcia, siamo in quattro, la palla casca a Bonny che è da solo in mezzo a quattro, quindi capita anche quello. L'anno scorso imbattibili, quest'anno un po' diversi, quindi l'emozione che mi ha dato la partita di Celta, vedere i ragazzi nello spogliatoio veramente trasformati, poi anche nelle altre partite, quella secondo me è una delle partite che mi porterò e l'ho già segnata insieme a tante altre partite belle disputate in Europa.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Di nuovo in diretta, amici di Nettuno Bologna 1, live dal Viola Park di Firenze, più precisamente Bagno a Ripoli, pronti per raccontarvi questo secondo tempo della semifinale scudetto del campionato Primavera 1, la semifinale tra Fiorentina e Bologna, primo tempo terminato 0-0, di nuovo ben ritrovati da parte di Leonardo Bosello, nessun cambio per Bologna e Fiorentina e quindi squadre in già posizionate sul rettangolo verde e pronte ad affrontarsi in questo secondo tempo. Bologna che attaccherà da sinistra verso destra nel corso questa ripresa rispetto al nostro punto di osservazione, che è quello invece opposto alla tribuna dove vengono trasmesse le gare con le telecamere della Lega. Fiorentina in maglia viola, Bologna in maglia bianca, Bologna in maglia bianca, calzoncini bianchi, calzettoni bianchi, numerazione blu, la formazione un 3-4-2-1, in porta c'è Apponen, la difesa a 3 composta da Nesi, Tomasovic e Papazov, Negri, Libra, Liai e Lai a centrocampo, lo Monaco e Toro suggeriscono invece la prima punta che è Castaldo, il direttore di gara che ha il fischietto in bocca, Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata. La Fiorentina gioca circa con un 4-3-3, in porta c'è Leonardelli, la difesa 4 composta da Trapani, Coadio, Cospo e il terzino sinistro Balbo, il centrocampo vede il numero 8 Deli, il numero 47 Montenegro e il numero 80 Zeni, davanti l'ala destra il numero 10 Puzzoli, l'ala sinistra Mazzeo, la punta centrale è l'attaccante Braschi. Calcio d'avvio della ripresa, iniziato il secondo tempo, amici di Nettuno Bologna 1, live qui con la ripresa di questo semifinale del campionato Primavera 1. Ricordiamo che in caso di parità, come lo 0-0 attuale, direttamente calci di rigore. Dalla destra Deli, viene chiuso il centrocampista della Fiorentina dall'intervento di Luca Lai, una formazione questa del Bologna che presenta Lai numero 10, centrocampista anche non longilineo ma abbastanza, insomma, neanche troppo alto, che gioca molto dentro il campo, nonostante in un 3-4-2-1 dovrebbe essere un esterno quasi sulla fascia, invece si accentra tanto per lasciare anche al braccetto di sinistra Papazov del Bologna tanto spazio per salire. Queste sono dinamiche che la Primavera di Morrone ha già espresso e fatto vedere nel corso di diverse partite durante la regular season del campionato Primavera 1, chiusa al quinto posto. La Fiorentina attacca ora sulla corsia di sinistra con il movimento da parte del numero 28 Mazzeo, che cerca il dribbling su Nesi, molto bravo a chiudere Nesi, a guadagnare anche l'ultima deviazione da parte di Mazzeo. Le proteste del pubblico viola, ovviamente siamo circondati, amici di Nettuno Bologna 1, quindi sentirete chiaramente rumori di sottofondo. Nesi con le mani in avanti a cercare Castaldo, la chiusura di testa da parte di Balbo che mette il pallone fuori, rimessa laterale in favore del Bologna che avanza, prende qualche metro, siamo sempre però sull'out difensivo di destra. Luca Nesi con le mani, con il numero 19 che va a lungolinea in avanti, Castaldo commette fallo su Balbo e quindi calcio di punizione in favore della Fiorentina che batte poco prima della linea mediana con il centrocampista Montenegro che tocca il pallone all'indietro verso Cospo e nuova manovra da parte della squadra di Galloppa, il tecnico dell'under 20 della Fiorentina. Il portiere Leonardelli allarga sulla sinistra per il numero 47 Montenegro, centrocampista tocca all'indietro. Fiorentina Primavera avanza nella propria tre quarti difensiva con il movimento da parte di Cospo, difensore centrale ancora sulla sinistra per Montenegro, dalla sinistra si accentra Mazzeo, giocata a convergere dentro il campo portando la palla per linee orizzontali con il destro, poi lascia lì l'incombenza della giocata all'altro esterno d'attacco che è Puzzoli, che viene molto dentro il campo, anzi cambia proprio riferimento di fascia, e dalla sinistra Puzzoli prova ad accentrarsi, ora conduce il pallone con il mancino, giocata orizzontale per Razzeni, Puzzoli limite dell'area di rigore, Puzzoli ce la sul sinistro, non si crea lo spazio per calciare ma serve il movimento sulla destra da parte di Trapani, Puzzoli entra dentro l'area di rigore, poi ci esce, punta Toroc, ancora Puzzoli verso la linea di fondo, slalom del numero 10, la chiusura ottima da parte del difensore del Bologna Papazov, che però deve concedere il calcio d'angolo e tiro dalla bandierina numero 4 per la Fiorentina, bandierina che è quella di destra del settore d'attacco viola, è pronto a battere il giocatore della Fiorentina ma deve prima attendere perché il direttore di gara vuole parlare con un paio di giocatori dentro l'area di rigore che si stanno trattenendo con contratti certamente non troppo amichevoli. Bandierina di destra nel settore d'attacco, Gigliato con il mancino, traiettoria di entrare verso l'area di rigore di Puzzoli, attenzione al pallone nel cuore dell'area, Apponen con i guanti riesce ad allontanare di testa, poi Libra perfeziona il disimpegno, c'è un giocatore del Bologna a terra, è arrivato il fischio da parte del direttore di gara che fa entrare anche lo staff medico del Bologna, si tratta di Papazov che è rimasto a terra in questa circostanza, gioco fermo, minuti di gioco che sono 4 nel corso del secondo tempo al Viola Park, Fiorentina 0 Bologna 0, mini spot
8: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
10: A Bologna, in via del Parco 13.
11: Via del Parco 13.
7: Il pallone verrà scodellato in favore della Fiorentina dopo che l'arbitro ha fermato il gioco perché doveva essere soccorso il giocatore del Bologna Papazov, che esce fuori dal campo però sulle sue gambe corricchiando, quindi potrà probabilmente rientrare, è stata solo una contusione. Dopo gli sviluppi di questo calcio d'angolo attacca la Fiorentina dalla sinistra per ancora il movimento da parte di Mazzeo che entra dentro l'area, se la vuole spostare sul destro, serve al limite dell'area, la conclusione, la deviazione di Apone, la palla che resta lì alla rete, ha segnato la Fiorentina con Braschi. Ha segnato la Fiorentina, vantaggio della Viola. Minuto numero 50, segna Braschi su un'ingenuità da parte di Apponen che non è riuscito a tenere il pallone in suo possesso lì davanti dentro l'area piccola. Il tiro dal limite dell'area di rigore, un po' ad uscire il pallone che Apponen ha cercato di bloccare, non è riuscito però a farlo suo del tutto e nell'area piccola si è avventato come un falco l'attaccante Riccardo Braschi, che segna così il suo 18° gol in primavera e porta in vantaggio la Fiorentina. Fiorentina 1 Bologna 0 in questo derby dell'Appennino giovanile, semifinale scudetto che vi stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1. Purtroppo sulla giocata veloce la Fiorentina è riuscita a mettere in difficoltà il Bologna, la palla servita sulla sinistra al lato corto, palla scaricata al limite e poi la conclusione che ha trovato Apponen non perfetto nel bloccare il pallone che gli è finito lì davanti e dentro l'area piccola, non è riuscito nessun difensore del Bologna a evitare che fosse Braschi il primo a colpire e a segnare il gol dell'1-0. Ripartirà il Bologna, eccolo il fischio da parte del direttore di gara, Fiorentina 1 Bologna 0, Bologna è sotto, deve cercare di reagire e ovviamente di riprendere questo risultato la squadra di Morrone, lancio in avanti, arriva di testa Ndiaye, prova ad arrivarci Castaldo a controllare questo pallone, ora Torok, palla che però è in cielo, duello sulla sinistra con il tentativo di tacco di Lai, la deviazione da parte del terzino Trapani, rimessa per il Bologna fin dentro l'area di rigore, prova di testa a deviarla lo Monaco, non riesce però a sfiorare nemmeno il pallone che arriva poi tra i piedi dell'estremo difensore della Fiorentina Leonardelli, che blocca lui questo pallone. 7 nel corso del secondo tempo, Fiorentina 1 Bologna 0, ovviamente anche la possibilità di mettere mano alla panchina per il tecnico del Bologna Primavera Morrone, ma attenzione al limite dell'area, l'ha riconquistata il Bologna, Castaldo dentro l'area della destra, Negri raso terra per lo Monaco, la scivolata decisiva importante da parte di Quadio che riesce a chiudere in questo frangente con una scivolata provvidenziale dentro l'area di rigore a spazzare la palla e rimessa laterale in attacco dalla destra per il Bologna, Ndiaye lascia l'incombenza a Negri che prende la rincorsa, sarà quindi una touche fin dentro l'area di rigore dei Viola, eccolo Negri in avanti, la spizzata dentro l'area, la palla passa, Castaldo al limite, Torok, la palla arriva per Papazov che col mancino cerca la conclusione, colpisce male di collo esterno, la palla gira larga rispetto alla porta e alta, alta e larga rispetto alla porta della Fiorentina, dalla porta di Leonardelli, pallone che termina molto distante ai noi dallo specchio Viola e ripartirà la Fiorentina con il tocco da dentro la sua area piccola con l'estremo difensore Gigliato, Leonardelli che come detto già nel primo tempo lascia tante volte la battuta di questo rilancio dal fondo, il primo tocco al suo difensore centrale Cospo, che gli serve il pallone per giocarlo corto, ancora Leonardelli, il servizio dentro l'area piccola per Balbo, la pressione alta di Lo Monaco, deve spazzare altissimo e veloce la Fiorentina, centrale campo, però il Bologna fatica a gestire questo pallone, lo perde Ndiaye, non lo riesce a gestire Libra, attacca la Fiorentina sulla sinistra, Braschi si accentra, ce l'ha sul destro, prende la mira, calcia dalla distanza, la palla che termina sul fondo, c'è stata però una deviazione da parte di un difensore del Bologna, calcio d'angolo numero 5 per la Fiorentina Primavera, che andrà a battere questo corner dalla bandierina di destra nel proprio settore d'attacco, e si va a battere questo corner con più calma rispetto a prima, con il numero 10 Puzzoli, che andrà a battere lui questo corner dalla bandierina di destra nel settore d'attacco della Viola, con il mancino Puzzoli, traiettoria che sarà a rientrare verso l'area di rigore del Bologna, parte il numero 10 della Fiorentina nel cuore dell'area piccola, un colpo di testa di Papazov, la palla che resta lì dentro l'area di rigore sulla sinistra, Deli calcia fuori, conclusione potente del centrocampista della Fiorentina che cercava di trovare l'incrocio dei pali, non riesce però a pescare la porta di Apponen, e quindi potrà andare al rinvio il portiere del Bologna. Stanno per diventare 10 i minuti nel corso di questo secondo tempo al Viola Park, Fiorentina 1 Bologna 0, il gol di Braschi segnato al 50esimo, rilancio lungo di Apponen dalla destra, riesce a gestire questo pallone Nesi che però perde il duello, attenzione ad Azzeni, la Fiorentina attacca in campo aperto, Azzeni entra dentro l'area dalla sinistra, Azzeni ce l'ha sul destro, calcia Apponen, Apponen si distende, mette in corner, deve resistere il Bologna, non deve andare a subire il gol del 2-0 che sarebbe veramente una botta pesantissima, deve cercare di reggere sotto di un gol, in caso di parità poi si andrebbe ai calci di rigore, ma il Bologna deve cercare di reggere su questo momento, in questa frangente in cui la Fiorentina, dopo aver segnato il gol dell'1-0, sta cercando di produrre il massimo sforzo per andare nuovamente a segnare, bandierina di sinistra, numero 10 sempre lui, Puzzoli, questa volta è da sinistra, quindi col mancino sarà una traiettoria ad uscire verso l'area di rigore, parte il numero 10 della Fiorentina nel cuore dell'area, all'altezza del dischetto, il colpo di testa, Apone la lascia lì, la palla sulla linea, Nesi allontana, fallo in attacco, non è riuscito a bloccarla Apponen su questo colpo di testa che sembrava fattibile nella presa sulla linea di porta, l'ha deviata, l'ha lasciata lì sulla linea piccola, dentro l'area piccola sulla linea, poi fortunatamente è arrivato a deviarla, è arrivato il fischio da parte del direttore di gara al fallo del centrocampista Montenegro ai danni di Apponen, era arrivato comunque Nesi a salvarla sulla linea, ma ancora una volta una corta respinta dell'estremo difensore finlandese del Bologna, come nell'azione del gol, a creare problemi al Bologna, Nesi dalla destra devia il pallone con il sinistro, mette la palla oltre la linea laterale nel duello fisico con Mazzeo, era arrivato da dietro molto in maniera molto prepotente Nesi a cercare la marcatura sull'esterno della Fiorentina, rimessa per la Viola, Balbo gioca dentro il campo per Braschi che va in girata col destro dall'altra parte a pescare Puzzoli, il numero 10 della Fiorentina nel cerchio centrale, si gira la pressione da parte di Toro che riesce comunque Puzzoli a direzionare sulla sinistra per Montenegro, 11esimo nel corso della ripresa, Fiorentina 1 Bologna 0 in questa semifinale scudetto del campionato Primavera, rimane a terra l'attaccante del Bologna Primavera Castaldo, non c'è fallo secondo il direttore di gara che era lì a due passi, allora Fiorentina di nuovo in possesso di palla e come detto dopo il gol segnato 6 minuti fa sta gestendo con più dominio la manovra e con maggior prepotenza, ora dalla destra Braschi tocca all'indietro verso il numero 19 Trapani che retrocede a sua volta il pallone con il passaggio all'indietro verso Coadio che tocca ancora per il portiere Leonardelli davanti alla sua area di rigore, il servizio per Montenegro che scarica ancora a raso terra all'indietro per Leonardelli, si deve alzare la pressione di Lo Monaco in avanti in aggressione sul portiere della Fiorentina, lancio lungo, colpo di testa da parte del numero 28 Mazzeo, c'è un fischio però, cambi direi che arriveranno delle sostituzioni in casa Bologna, due cambi sicuramente, mini spot
8: Nettuno Bologna 1
12: Super Service, scende in campo il risparmio Goodyear.
8: Entro il 16 giugno fino a 100 euro di sconto immediato sull'acquisto di 4 pneumatici.
12: A Bazzano, Setti Pneumatici. A Medicina, Marabini Gomme. A Bologna, Pneus Sport e Vergnana Equipment.
13: Antica trattoria Golfieri. I tortellini sono ancora quelli di un tempo. I tortellini veri.
14: E dove sarebbe questa meraviglia?
13: In piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
14: Antica trattoria Golfieri. La cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo. Forse è un po' sì. Forse è un po' sì.
7: Doppio cambio nel Bologna Primavera, sono usciti Lo Monaco e il numero 25 Toroc, entrati Ravaglioli e Jesse Saputo. centrocampista classe 2007, figlio di Joey Saputo. Ha provato subito un'avanzata Tommaso Ravaglioli dalla destra in sfondamento, quasi a provare a entrare dentro l'area di rigore, non è riuscito però a mantenere il possesso della sfera e poi successivamente c'è stato un fallo ravvisato ai danni del Bologna. Ha battuto già la punizione dalla Fiorentina nella sua tre quarti difensiva, lancio lungo a cercare Braschi, rincorre questo pallone Tomasevic e lascia che la sfera varchi la linea di fondo. L'ultimo a toccare è stato proprio il difensore della Fiorentina, che ha rilanciato questo pallone dalla punizione precedentemente guadagnata dai Viola. Sono 14 i minuti nel corso di questo secondo tempo, semifinale scudetto del campionato Primavera 1 qui al Viola Park. Ve la stiamo raccontando con la radiocronica integrale in esclusiva su Nettuno Bologna 1. Lancio lungo di Ukko Apponen, lunga gittata oltre la linea mediana, di testa arriva prima Montenegro sulla linea mediana, duello tra i giocatori viola e quelli rosso-blu, la vince questa palla la contesa Braschi, che poi guadagna la deviazione da parte di Nesi. Ci saranno due cambi immediati, no uno, un cambio anche per la Fiorentina. Esce con la maglia numero 80 Azzeni, entra con la maglia numero 7 Gabriele Bertolini. Questo è il cambio operato dal tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa, entra con la maglia numero 7 Bertolini, classe 2006, ha segnato 3 gol in questo campionato Primavera Bertolini. Esce invece il numero 80 Azzeni, vediamo come si andrà a configurare la squadra viola. Bertolini che tendenzialmente è un'ala destra, quindi il numero 10 Puzzoli potrebbe passare dentro al campo come trequartista, 4-2-3-1, che come vi abbiamo detto è un 4-3-4-2-3-1 quello della Fiorentina, che adesso indietreggia il pallone con Quadio che tocca all'indietro per Leonardelli e prende una zona del campo un po' annaffiata, il pallone passa lentamente, stava per arrivare su questo pallone Ravaglioli, riesce comunque la Fiorentina a mantenere il possesso, a rilanciare in avanti, colpo di testa di Libra, non arriva Andiaia, arriva invece ancora la Fiorentina Primavera, lancio lungo, Nesi bene di testa, poi Negri, forse tocco col braccio di Balbo, e di questo avviso il direttore di gara Manzo della sezione di Torre Annunziata. Calcio di punizione in favore del Bologna Primavera nei suoi 30 metri difensivi, Nesi, pallone così così, Negri rilancia dalla destra, Negri mura, arriva poi il fallo netto ai danni del numero 32 Ndiaye, che dalla destra con un mini lob ha superato la pressione di Balbo che lo ha colpito al corpo, e fallo, calcio di punizione in favore del Bologna Primavera dalla destra, già battuto da Nesi. Stiamo per superare anche l'ora di gioco qui al Viola Park, Fiorentina 1 Bologna 0, il gol di Braschi segnato dopo 5 minuti dall'inizio della ripresa. Jesse Saputo, grande giocata dentro il campo, riesce però Puzzoli a rientrare, a rinvenire e a vincere il duello anche con Saputo, nonostante i centimetri in più in favore del numero 8 del Bologna. Attacca la squadra viola dalla destra con il movimento esterno da parte del neo entrato Bertolini, che serve il pallone dentro il campo per Deli, ancora Montenegro centrocampista Fiorentina, tocca all'indietro, verticalizzazione ora per Braschi che allarga sulla sinistra per Mazzeo che entra dentro l'area, Mazzeo ce l'ha sul sinistro, palla dentro l'area piccola, non arriva fortunatamente per il Bologna Bertolini a chiudere, sarebbe stato un gol quasi fatto dentro l'area piccola su questa giocata dalla sinistra di Mazzeo. Il Bologna è riuscito anche un po' a schermare il movimento dell'esterno della Fiorentina, Bologna che però deve alzare di più il suo rendimento in questa ripresa, che sicuramente molto di più in marca viola. Ora prova Saputo, un po' di campo, se lo prende in avanti con questa conduzione, poi allarga con il destro, sulla destra c'è un po' di campo, Negri può andare a puntare Balbo vis-à-vis limite dell'area di rigore, Negri ce l'ha sul sinistro, calcia una deviazione, la palla che arriva molto debole e facile per il portiere Leonardelli. Qui si era aperto bene il campo sulla corsia di destra d'attacco del Bologna, è stato bravo anche Saputo a velocizzare con questa palla diagonale servita sul versante di destra offensivo, Negri che è entrato dentro l'area si è tentato di mettere il pallone sul sinistro per la conclusione a rientrare, è stato però deviato il suo tiro e bloccato centralmente da Leonardelli. Bologna che però riconquista il pallone, deve cercare con un po' più di qualità a mantenere la sfera e a gestire maggiormente il pallone per ritrovare un po' di intensità dopo questi primi 16 minuti e 38 secondi di secondo tempo in cui è stata principalmente la Fiorentina a creare occasioni e a gestire il pallino del gioco. Sulla destra Nesi muove la palla in avanti, arriva Ndiaye, la stoppa con la suola, non si può andare sulla destra, si va sulla sinistra, Papazov col piattone di prima, stoppa il pallone sulla sinistra e va da Lai che lancia verticale verso Negri, la palla troppo lunga, Negri che aveva cambiato di versante in questa circostanza, si era spostato sulla tre quarti di sinistra sinistra per attaccare l'area di rigore, palla però troppo lunga dentro l'area, arriva facile la presa da parte del portiere Leonardelli, che ora rilancia sull'auto di sinistra per Mazzeo, che stoppa bene il pallone con il destro, Nesi su di lui a chiuderlo, Fiorentina che palleggia ora nella sua tre quarti difensiva, retropassaggio anche del centrocampista Montenegro dentro la sua area di rigore, rilancio così così da parte di Leonardelli, arriva però comunque un giocatore da Fiorentina in recupero, molto bravo a chiudere in questa circostanza Negri, ma perde il pallone Nesi, arriva alle sue spalle la Fiorentina con Mazzeo, limite dell'area di rigore, attenzione alla Fiorentina che attacca e calcia centrale, il tentativo da parte di Puzzoli, blocca facilmente Apponen accartocciandosi sulla sfera, 18 minuti nel corso della ripresa, semifinale playoff, scudetto del campionato Primavera 1, Fiorentina 1, Bologna 0, il gol di Braschi al quinto minuto nel corso della ripresa, prova a risalire il campo in palleggio, libera il venezuelano, dribbla bene un avversario, sale, palla al piede, grande qualità da parte del numero 42 rossoblu, che ha veramente giocato molto bene questa azione, sulla destra larga verso Negri, Negri che può andare a puntare il numero 27 Balbo, cross dentro l'area di rigore, arriva il Bologna al limite dell'area con Ndiaye, ce l'ha sul destro Ndiaye, non calcia, si ferma, allarga nuovamente sulla destra per Libra che potrebbe calibrare il cross, effettua il traversone dentro l'area, Leonardelli al limite dell'area di rigore, allontana il pallone con i pugni, saputo di testa, non riesce a controllare questa sfera, la Fiorentina rilancia ma tra i piedi di Bodin Tomasevic, allora extra possesso ancora per il Bologna che deve mettere più intensità, deve metterci di più con la faccia dentro la metà campo della Fiorentina, lancio sulla destra verso Libra che ha un controllo questa volta infelice, non riesce a gestire bene questa palla, è più bravo il numero 28 Mazzeo a piazzarsi davanti al corridoio di corsa, alla strada, alla direzione del numero 42 Libra, guadagna il fallo, calcio di punizione in favore della Viola, in favore della squadra di Galloppa che prende indicazioni dal suo vice in questo frangente, mentre la sua squadra, la Fiorentina Primavera, passa il pallone all'indietro, intanto Morrone sta dando indicazioni a uno dei suoi giocatori che si stanno scaldando, credo si tratti di Leo Stupek, difensore centrale, quindi vediamo se cambierà sistema di gioco il Bologna, mi sembrava il centrale cecoslovacco classe 2008 che potrebbe entrare, vedremo se sarà così, Saputo di prima cerca il lancio in avanti per Ndiaye, chiusura, la Fiorentina prova a ripartire, ma ancora Bologna che riconquista il pallone, ancora dalla destra, Nesi, diagonale in avanti, la gestione da parte di Lai all'indietro, dribbling, pressione da parte di Deli sul numero 10, capitano del Bologna, riesce comunque a liberarsi del pallone e toccare all'indietro verso Ukko Apponen che alza la testa, lancio come sempre molto profondo da parte del portiere finlandese Ravaglioli, di sponda cercava Negri che viene chiuso da Balbo in avanti, la Fiorentina rilancia con il numero 7 appena entrato, il numero 7 Bertolini che in questo caso guadagna un fallo, cioè commette fallo su un giocatore del Bologna, è ripartita la Primavera rossoblu, non riesce però Saputo a connettersi bene con Ndiaye, non si capiscono i due centrocampisti della Primavera di Morrone, e allora la Fiorentina a riconquista della sfera dalla sinistra con Balbo che tocca l'indietro, 21 nel corso della ripresa, Fiorentina 1 Bologna 0 da un quarto d'ora, i Viola sono avanti grazie al gol di Braschi, pressione alta di Ndiaye sul giro palla da dietro, la Fiorentina che un po' rischia di perdere il pallone ma lo gestisce invece sulla linea dell'out di destra con il movimento da parte di Bertolini, ancora all'indietro, lancio lungo verso Braschi che addomestica questo pallone, entra dentro l'azione Bertolini che tocca sulla sinistra per Mazzeo che può andare a puntare Nesi al limite dell'area, Mazzeo entra dentro l'area, attenzione se la sposta sul destro, calcia, palo, la palla resta dentro l'area piccola, Braschi, Tomasevic, Braschi era in fuorigioco, il palo salva il Bologna, il palo salva il Bologna, Mazzeo a giro a cercare l'angolino lontano, non ci sarebbe arrivato Apponen, il palo interno a graziare il Bologna, la palla non è entrata, occasionissima per la Fiorentina con Mazzeo, si resta sul risultato di Fiorentina 1 Bologna 0, la gara resta aperta, l'ha toccata probabilmente, l'ha deviata Apponen, è riuscita con le punta delle dita a deviare questo pallone sul palo, è stato prezioso comunque il suo intervento, sbaglia però quel rilancio, attenzione a Bertolini dentro l'area, Bertolini con il destro calcia, segnato la Fiorentina al gol del 2-0. Al 67esimo Bertolini raddoppia per la Fiorentina Primavera, è chiaramente un gol pesantissimo, Bertolini appena entrato da 7-8 minuti era già stato pericoloso nell'azione precedente servendo l'assist per Mazzeo che aveva colpito il palo, qua Apponen non è riuscito a rilanciare bene il pallone, ha servito i trequartisti offensivi della Viola, il Bologna era spiazzato ovviamente, eravamo sul rinvio e velocemente sono arrivati dentro l'area con la palla verticale il servizio per Bertolini che ha caricato il destro, ha battuto Apponen, ha segnato il gol del 2-0 e ora serve veramente un miracolo al Bologna che è sotto 2-0 qui al Viola Park in questa semifinale scudetto del campionato primavera. Dopo un primo tempo terminato 0-0, il Bologna ha preso due gol in questo secondo tempo quasi solo di marca fiorentina. Il primo tempo è stato equilibrato, Bologna ha creato anche diverse occasioni da gol, è stato forse anche di più col pallino del gioco, e invece questo secondo tempo quasi solo Viola, ha cercato anche di cambiare un po' le carte Morrone, prima cambiando due giocatori offensivi mentre viene ammonito il numero 7 Bertolini perché si è tolto la maglia nella circostanza, quindi va a fare compagnia a Lai sul taccuino dei giocatori che hanno ricevuto sanzione e hanno ricevuto il cartellino giallo da parte dell'arbitro Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata. C'è un ultimo quarto di gara da giocare perché siamo all'esatta metà del corso del secondo tempo, il Bologna è sotto di due gol, deve cercare di arrivare quantomeno al pari e portarla ai rigori, serve un'impresissima per la squadra di Morrone. Lancio lungo di Negri a cercare Ravaglioli che stoppa il pallone, viene incontro, sbaglia però male il tocco d'esterno, la cosa più facile, il controllo non era semplice, era riuscito bene a Ravaglioli che ora però in produzione difensiva riconquista il pallone, sbaglia, libera il pallone in avanti nel servizio diagonale che voleva cercare il numero 10 Lai, ha recuperato la Fiorentina che è già dall'altra parte, la giocata dell'autore del gol, del numero 7 Bertolini che mantiene il possesso della sfera e tocca all'indietro verso Quadio, Fiorentina che ovviamente adesso può anche giocare con il possesso di palla, con il controllo della manovra e mantenere anche ritmi più bassi in gestione della sfera. Ora il portiere della Fiorentina riceve una piccola spallata da parte di Castaldo che lo disturba nel tentativo di avanzare, il portiere della Fiorentina si accascia, fischio da parte del direttore di gara, cambi però operati forse però successivamente, vediamo se vengono operati adesso le sostituzioni, c'è una sostituzione nel Bologna, vediamo chi entra nella formazione di Stefano Morrone, no c'è il cooling break e poi ci sarà anche il cambio, come detto fa molto molto caldo in questa domenica tardo pomeriggio del Viola Park, 70esimo, Fiorentina 2 Bologna 0, cooling break e poi torniamo mini spot per noi.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante Pizzeria Caruso.
10: In via del Parco 13.
9: Da oltre 30 anni. Un vizio di famiglia.
8: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, buono ovunque e a grondaie intasate.
15: Aereo, dove osano le aquile. Dove osano le aquile.
7: In diretta dal Viola Park, amici di Nettuno Bologna 1, cooling break tra Fiorentina e Bologna. Bologna è sotto 2-0 in questa semifinale scudetto del campionato Primavera 1, i due gol nella ripresa al 50esimo, al 67esimo della Fiorentina con Braschi e Bertolini dopo un primo tempo che, come vi stavo dicendo poc'anzi, ha visto la squadra di Morrone giocare a testa alta bene, forse anche meglio della Fiorentina che aveva avuto in realtà un'occasione importante con Braschi, ma il Bologna era stato forse più continuo nell'arco del match. Invece la Fiorentina in questa ripresa ha fatto certamente di più lei la partita e ora si riprenderà a giocare, non entra Tupek come dicevo prima ma entra Iacu, entra il numero 38 Iacu e Shelai che è anche l'unico giocatore ammonito del Bologna, quindi c'è la necessità anche di evadere e andare lontano da possibili problemi ulteriori, già sotto di due gol toglie un giocatore ammonito come Lai, mette dentro Iacu, un Bologna che ora vede sulla sinistra Ndiaye nei quattro di centrocampo e più avanti Saputo, Iacu e sulla destra Negri, davanti alla difesa c'è Libra che è un po' più basso come play, i tre centrali sono Papazov, Tomasevic e Nesi, sono quelli di inizio gara, davanti invece è entrato anche Ravaglioli al posto di Lo Monaco, dalla sinistra Libra, dribbling da parte del venezuelano che nasconde la sfera, buona giocata da parte del 42 che poi viene strattonato da un avversario, l'arbitro Leo De Passi non fischia, si prosegue, c'è la Fiorentina in possesso di palla dalla sua area piccola, rilancia in avanti Quadio, riesce Papazov però a toccare il pallone sulla sinistra, Ndiaye, avanza il Bologna Primavera, prova a creare una nuova occasione da gol sulla sinistra, Papazov tocca all'indietro la sfera per il numero 30 Tomasevic che alza la testa, pensa al lancio, lo effettua in avanti verso il limite, stop col petto di Ravaglioli che scarica per Saputo ai 25 metri offensivi, avanza il Bologna lateralmente, Negri prova il tocco per Ravaglioli dal lato corto, può andare sul fondo il numero 14 steso, ci starebbe il fischio, rischio, non arriva. A parte il direttore di gara che indica semplice rilancio dal fondo, si è accasciato qui Tommaso Ravaglioli, ha cercato uno stop and go, un dribbling a puntare la linea di fondo per poi magari cercare di andare al cross, è caduto prima in un contrasto con il difensore Cospo della Fiorentina che ha avuto la meglio, non è arrivato il fischio da parte del direttore di gara e quindi rilancio dal fondo per Leonardelli, 73esimo sul cronometro del Viola Park, Fiorentina 2 Bologna 0. Leonardelli rilancia sulla destra dove arriva il numero 7 Bertolini, Ndiaye prova a chiudere la deviazione di Ndiaye, l'ultimo tocco però è stato proprio del numero 32 canadese del Bologna, non c'è stata un'ulteriore deviazione da parte del numero 7 della Fiorentina e quindi rimessa con le mani per la squadra primavera Viola, rilancio in avanti un po' a casaccio, la mette giù molto bene Iacu, controllo tecnico da parte del centrocampista albanese della primavera del Bologna, avanza la squadra di Morrone con Saputo che gira ancora per Iacu nel cerchio centrale, apertura sulla destra, Negri un controllo un po' elaborato, riesce comunque a mettere giù il pallone, Libra avanza invece molto bene con una conduzione verticale, punta al limite, serve Ravaglioli che stoppa e allarga sulla destra per Nesi che prende la mira, cross col destro dentro l'area di testa, la difesa della Fiorentina allontana, Nesi ancora in pressione, resta alto il Bologna a cercare di recuperare il pallone, la Fiorentina però va al lancio verticale a cercare Braschi, Tomasevic chiude, deviazione da parte di un giocatore a Fiorentina, rimessa in favore nettamente del Bologna, c'è stata una scivolata da parte di Balbo che si prende il giallo, si prende il cartellino il terzino della Fiorentina che qua è arrivato in ritardo in scivolata, forse non ha neanche veramente colpito il giocatore del Bologna, galoppa, esce fuori dalla sua area tecnica indiavolato, molto molto arrabbiato il tecnico della Fiorentina che però vede la sua squadra avanti 2-0 quando manca ormai poco più di un quarto d'ora, 16 minuti più recupero. Bologna deve cercare l'impresa, innanzitutto pensare di provare a fare un gol per accorciare le distanze con le mani Nesi in avanti, controllo sbagliato da parte di Balbo, la palla termina fuori, altra rimessa in attacco dal versante di destra, rosso-blu offensivo con Lucanesi che con le mani gioca dentro il campo al vertice, Iacu di prima, Negri cercare dentro l'area, Ravaglioli non riesce però, numero 14 del Bologna da domesticare questa palla, attenzione alla Fiorentina che lancia lungo, Braschi di testa va da Torre sulla sinistra per Mazzeo che ad ampie falcate conduce il pallone dentro l'area di rigore al vertice col destro, cross Papazov molto bene di testa ad anticipare Bertolini, poi Ndiaye controllo verso l'area di rigore un po' pericoloso ma efficace nel ritrovare Papazov che poi tocca sulla sinistra per Ndiaye che con l'uscita dal campo di là, come detto, si è spostato sulla fascia sinistra, ora palla centrale giocata nella tre quarti difensiva rosso-blu verso Iacu, prova ad avanzare la primavera del Bologna con la gestione da parte di Ravaglioli, anche l'arbitro si mette in mezzo alla corsa del numero 14 rosso-blu, apertura sbagliata, sbagliatissima da parte di Libra che probabilmente è anche un po' stanco, il centrocampista venezuelano qui proprio perso brillantezza nella giocata, apertura orizzontale nel lancio imprecisa, palla oltre la linea laterale rimessa per la Fiorentina, sta forse dando un po' di tregua al sole ora che siamo quasi, sono oltre le 20 qui a Firenze dopo un pomeriggio cocente nel cerchio centrale, Iacu in scivolata recupera il pallone e nuovo giro palla per il Bologna, i fischi del Viola Park volevano un fallo, attacca comunque la primavera rosso-blu, Negri punta al limite dell'area con il numero 28 a serve al limite dell'area, il tocco col tacco a servire Ravaglioli che non calcia, se la sposta per Iacu col destro, Leonardelli dentro l'area riesce a salvare tutto la Fiorentina che poi sparacchia lontano, occasione la prima forse vera della ripresa per il Bologna primavera, ora fischia il direttore di gara perché c'è un giocatore della Viola a terra, grande occasione per Iacu, bravo Ravaglioli a fargli recapitare il pallone sul destro dentro l'area di rigore, non è riuscito però il numero 38 del Bologna primavera a calciare bene in questa circostanza e Leonardelli con la figura è riuscito ad opporsi al tentativo di Iacu, ora gioco fermo, Leonardelli a terra, c'è anche un difensore della Viola giù, si ripartirà credo col possesso Bologna dopo che l'arbitro scodellerà il pallone in favore della squadra rosso-blu, 77esimo Fiorentina 2 Bologna 0, gioco è fermo, mini spot
8: Nettuno Bologna 1. Antica trattoria Golfieri, i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
16: E dove sarebbe questa meraviglia?
8: In piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
16: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
17: Sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
18: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù. Casa venduta al primo tiro in porta.
19: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Immaginabologna.it e scendi in campo con la squadra giusta. Campo con la squadra giusta.
7: Serve un miracolo al Bologna Primavera che deve rimontare due gol alla Fiorentina che è avanti 2-0 qui al Viola Park, semifinale scudetto del campionato Primavera, dopo che il Bologna ha vinto i quattro quarti a Roma giovedì, in rimonta 2-1 contro i giallorossi col gol al 90esimo di Lo Monaco, qua è sotto 2-0, deve cercare la rimonta, attacca il Bologna con Saputo verso il limite dell'area, col mancino palla dentro l'area, attenzione ancora al Bologna Primavera che avanza con Ravaglioli dalla destra, Negri se la sposta sul mancino, cross sul secondo palo, non c'è nessuno in maglia bianca del Bologna e allora la Fiorentina riesce ad allontanare sui piedi però di Papazov. Ora il Bologna sta prendendo un po' più di possesso nella metà campo della Fiorentina, che però avanti di due reti, Tomasevic per Castaldo che viene incontro, spezza il raddoppio molto bene Castaldo, ce l'ha sul destro, calcio dalla distanza fuori di poco, fa la barba al palo questo destro angolato di Francesco Castaldo, bella giocata comunque del numero 9 del Bologna Primavera che si è accentrato da notevole distanza rispetto alla porta della Fiorentina, ha cercato il destro angolato, tiro neanche troppo potente però era veramente ben preciso, di pochissimo non ha trovato l'angolino della porta della Fiorentina che ha già perso palla, rilancia lungo oltre la linea laterale la squadra viola e quindi rimessa in favore dei rossoblù dalla sinistra, Saputo dialoga con il numero 15 Papazov, all'indietro Libra, in avanti Iacudi, prima Ravaglioli bene a controllare il pallone, Ndiaye è morbido col destro in avanti dove però non ci sono maglie bianche, Saputo è attardato, arriva invece la Fiorentina, bravo qua invece Saputo a recuperare con una Veronica, perde però poi il controllo qualitativo nel passaggio verticale, aveva controllato splendidamente la sfera con una Veronica, poi però non è riuscito a direzionare in avanti bene e la Fiorentina ha riconquistato il pallone, lancio lungo di Leonardelli, non ci arriva Papazov, la palla però alle sue spalle può essere ancora rincorsa da Bertolini che però poi desiste quando la sfera varca la linea laterale del campo, già battuta la touche in favore del Bologna che libera Saputo nel cerchio centrale, a grande libertà il numero 8 sventagliata col mancino sulla destra, stop perfetto di Negri che punta nell'uno contro uno, Balbo che è anche ammonito, Negri col destro, cross forte dentro l'area di testa, la Fiorentina allontana al limite, Saputo controlla e calcia col destro, una gamba di un difensore della Fiorentina ad allontanare, palla dall'altra parte, Tomasevic, Braschi, Tomasevic regolarmente spalla a spalla, qua è tutto regolare, Tomasevic palla dentro l'area di rigore dalla destra, Iacu chiuso fallosamente, forse no, il direttore di gara lascia proseguire di questo più o meno metro arbitrale, il direttore di gara che lascia passare più o meno tutti i contrasti mezzo e mezzo, almeno quello che stiamo vedendo in questo frangente, sostituzione per la Fiorentina, doppia sostituzione e allora mini spot.
8: Nettuno Bologna 1.
20: Sognando tendaggi, tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal. Sognando tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Cassicurezza. Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale. La sicurezza. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. Cassicurezza.
7: Doppio cambio nella Fiorentina, fuori Deli e Puzzoli, dentro il numero 31 Conti e c'è un altro giocatore viola che è entrato ovviamente oltre a Conti, è entrato Bonanno con la maglia numero 4, avete sentito anche dallo speaker del Viola Park, 81esimo qui a Firenze, più precisamente a Bagno a Ripoli, Fiorentina 2 Bologna 0, i gol nella ripresa di Braschi e di Bertolini, ora rimessa giocata dentro l'area di rigore della Fiorentina dal Bologna, non riesce però la squadra rosso-blu a trovare nessun giocatore in maglia bianca, la Fiorentina riparte, attenzione al lancio lungo, Apponen esce bene fuori dalla sua area di rigore, può controllare anche il pallone con i piedi perché nessun avanti della Fiorentina si accinge a pressare in maniera forsennata la giocata del portiere finlandese, sbaglia però successivamente Ndiaye dentro il campo, l'intercetto da parte della Fiorentina nel cerchio centrale, Montenegro tocca la sfera all'indietro per Cospo sulla sinistra, Balbo riceve il pallone prima della linea mediana e bravo Negri a intercettare il pallone che però termina fuori oltre la linea laterale, altri due cambi nel Bologna Primavera, vediamo le ultime due sostituzioni operate da Morrone, fuori il numero 19 Nesi che sappiamo che sta stringendo un po' i denti questi ultimi giorni, anche nel finale di Roma era un po' dolorante, esce in questo finale all'82esimo, entra il numero 35 Max Vincenzo Anastasio che è un classe 2008 e si va a piazzare terzino destro, esce poi anche il numero 42
3: 2 libera ed entra con il numero 31 un altro giovane, un altro sotto età, 2008 Pantaleoni. Si allacciano il 31 Conti e il 35 Anastasi, due entrati tra Bologna e Fiorentina. La palla poi viene controllata da un altro neo entrato, il numero 31 Pantaleoni, che lancia lunghissimo il pallone. Bologna Primavera però deve ritornare a pressare, perché è della Fiorentina questa sfera, lancio lungo dell'estremo difensore Viola, controlla Tomasevic, va a cercare il pressing su Bertolini, anche Saputo, ma è i Viola che mantengono questo pallone dalla destra con la gestione da parte del numero 7 Bertolini, che cerca il dribbling, riesce a chiudere la difesa rossoblu. Il direttore di gara lascia proseguire dentro il campo Iacu, due avversari su di lui, pressione alta ora della squadra di Galloppa, e allora rilancio di Papazzo, va a cercare Ravaglioli che bene spizza di testa con Quadio alle spalle, riesce però la Fiorentina a riconquistare il pallone, è stato bravo Ravaglioli a vincere il duello con Quadio nella tre quarti offensiva, poi però alle sue spalle Castaldo è stato anticipato da due giocatori maglia viola che permettono alla Fiorentina di continuare il fraseggio sulla sinistra con la giocata laterale di Mazzeo verso Balbo. Fiorentina che palleggia avanti di due gol a 7 minuti più recupero dal termine di questa semifinale scudetto del campionato primavera, è una prima volta per il Bologna nei playoff del campionato primavera, ora però è sotto di due reti e deve cercare questa impresa che sembra sempre più difficile col passare dei minuti. Ora la Fiorentina avanza, Balbo cercato sulla sinistra, Negri è in anticipo, il pallone che passa verso la linea di fondo e Negri fa che il pallone varchi proprio l'ultima linea e andrà al rilancio Apponen, anche se preferisce toccare corto sulla sinistra per Papazzo, resta a terra un giocatore della Fiorentina. Il Bologna gioca, rilancio lungo, Saputo non ci arriva, arriva Castaldo molto bene a toccare per Ravaglioli che può connettersi sulla destra con Negri che può inseguire questo pallone a diverso campo da prendersi, può entrare dentro l'area, Balbo è lì con l'aspetta, Negri cross raso a terra dentro l'area piccola, arriva la parata, blocca il pallone Leonardelli, riesce a bloccare la sfera l'estremo difensore Viola, ce l'ha fatta qui il portiere della Fiorentina a trovare il pallone sul primo palo, non c'è riuscito ad arrivare Ravaglioli, anche Castaldo si dispera mani tra i capelli perché era una buona azione, Negri aveva tanto spazio sulla destra, non è riuscito però a crossare bene dentro l'area o a meglio anche trovare un compagno che aveva attaccato quello spazio lì sul primo palo, invece è arrivato il portiere della Fiorentina a bloccare questo pallone. C'è un cambio nella Viola, c'è anche un giocatore a terra della Fiorentina che sta per uscire, mini spot per noi.
21: Nettuno Bologna 1. Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di Europa League o di campionato allo stadio Dallara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
22: Emiliana Macchine Ufficio da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
23: Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
22: Per info emilianamacchineufficio.com.
3: Gli applausi che sentite sono per i due cambi della Fiorentina Primavera, che avanti 2-0 all'85esimo al Viola Park in questa semifinale scudetto. Il campionato Primavera 1 si fa sempre più ardua, la possibilità di rimonta per il Bologna, due cambi che hanno visto l'uscita di Mazzeo e di Trapani, Trapani capitano che esce dal campo, entrano invece il numero 14 Conè e il numero 6 Turnone, queste le ultime sostituzioni anche per la Fiorentina Primavera che così va ad esaurire i suoi cambi. Da dietro la giocata dei Viola con il portiere Leonardelli che rilancia lungo a cercare il numero 7 Bertolini che rimane a terra, si rotola dal dolore, il Bologna gioca veloce la rimessa dopo che Bertolini per ultimo aveva toccato la palla oltre la linea laterale, Saputo bene al limite dell'area, ce l'ha sul destro, in buca dentro l'area per Ravaglioli che si fa spazio col destro, cerca il tiro deviato, calcio d'angolo, buonissima giocata da parte di Jesse Saputo che ha puntato il limite dell'area, ha lasciato fermi due difensori della Viola e poi ha imbucato d'esterno, Ravaglioli se l'è portata lateralmente dentro l'area, cercato da posizione un po' defilata al tiro sul primo palo potente, deviazione, calcio d'angolo, bandierina di destra del settore d'attacco del Bologna, Jordi Iacu con il destro, traiettoria ad uscire verso l'area di rigore, batterà con il destro il centrocampista albanese del Bologna Primavera, eccolo Iacu che crossa dentro l'area di rigore, un colpo di testa, la palla che resta lì, il tiro alto sopra la traversa da parte di un giocatore rossoblu, si trattava di Papazov che ha forse colpito il pallone non in maniera troppo pulita con la punta e pallone distante
7: dai pali della porta della Fiorentina, 86-18 sul cronometro del Viola Park. Fiorentina 2 Bologna 0, i gol di Braschi e Bertolini in questo secondo tempo a legittimare per la Fiorentina questo duplice vantaggio. Ci sta provando con un po' più di insistenza il Bologna in questo finale, ma deve cercare di segnare un gol il prima possibile per rimettere di nuovo in discussione le cose. Tomasevic di testa colpisce questo pallone, arriva Pantaleoni a guadagnare la sfera, ma poi commette fallo su Conti e fallo il pallone per la Fiorentina. Calcio di punizione per la Viola, galloppa il tecnico della Primavera Gigliata con ampi cenni, chiama la calma i suoi per gestire con più parsimonia questo finale. Lancio verticale a cercare Braschi già dalle parti della bandierina. Tomasevic molto bravo, sbaglia però poi il passaggio, subito fallo secondo il direttore di gara. Si prende ovviamente le proteste da parte degli insulti da parte del pubblico fiorentino. Il direttore di gara, qua Tomasevic ha recuperato il pallone, poi è stato ostruito nel rigiocare la sfera. Calcio di punizione per il Bologna Primavera, 87-16 sul cronometro del Viola Park. Rilancerà lunghissimo Apponen, palla un po' corta invece rispetto al solito nel cerchio centrale, sbaglia il colpo di testa con E, centrocampista della Fiorentina all'indietro, arriva Iacu, anticipato Castaldo sulla linea mediana. Fiorentina avanza con Braschi, Conti, ancora Fiorentina all'attacco sulla sinistra, pallone per Bertolini che crossa per Conè dentro l'area, Conè la stoppa col destro, calcia, palla fuori, deviazione di Apponen in calcio d'angolo. Applausi scroscianti per la Viola che guadagna così il suo sesto corner nella partita, ma soprattutto porta distante il pallone rispetto alla propria metà campo e vede scorrere in maniera molto amichevole il cronometro con 2 minuti che mancano al 90° e solo ora

che serve all'indietro il portiere Leonardelli, che può andare a lungo rinvio. La palla che termina oltre la linea laterale sarà rimessa in favore del Bologna Primavera dalla sinistra del settore difensivo, con le mani Papazov centralmente. Il tocco da parte di Pantaleoni, lancio lungo di Tomasevic, cade a terra Castaldo, si può proseguire per l'arbitro. Seconda palla però ancora del Bologna, Iacu limite dell'area dalla destra, Negri ce l'ha sul destro, Negri carica il tiro, calcia Leonardelli, blocca bene questo pallone il portiere della Fiorentina, si accovaccia sulla sfera. 89-15, i minuti e i secondi sul cronometro del Viola Park. Fiorentina 2 Bologna 0 in virtù dei gol di Braschi al 50esimo e di Bertolini al 67esimo. La Fiorentina è vicinissima a guadagnare un'altra finale scudetto. Ora di testa Tomasevic sul rilancio del portiere della Fiorentina, attacca la Viola sulla sinistra, non riesce a gestire questo pallone il numero 7 Bertolini, che però si prende comunque gli applausi anche perché è stato autore del gol del raddoppio, che sicuramente mette più calma e tranquillità alla Fiorentina nel gestire questo finale. Il Bologna vuole velocizzare, fra poco sapremo quanto ci sarà di recupero. Mancano 10 secondi al 90esimo, lancio lungo di Papazov, altissimo il lancio lungo al limite dell'area, Castaldo arpiona il pallone, non riesce però a tenerlo lì davanti a sé e arriva quindi un giocatore della Fiorentina in recupero. Risale il campo molto forte Deli, il numero 8, lascia sulla corsia di sinistra la corrente Bertolini, che rientra dentro il campo. 7 minuti di recupero dati dal direttore di gara, molto lungo effettivamente il recupero, però ci sono stati diversi giocatori a terra, cooling break non preso di buon grado, questa decisione a parte del direttore di gara sul recupero da parte del pubblico del Viola Park. 7 minuti ancora, c'è un po' di tempo, il Bologna con un gol potrebbe riaprire il discorso, deve fare però immediatamente gol. Ora invece commette fallo Castaldo di frustrazione, il fallo commesso dal numero 9 del Bologna, che commette fallo sul numero 27 Balbo. Ora Castaldo se la prende anche un po' con i suoi compagni per qualche lancio che non gli è arrivato probabilmente negli ultimi minuti, o qualche pallone che non gli è stato recapitato nella maniera che avrebbe voluto. Calcio di punizione per la Fiorentina, 90-45 sul cronometro del Viola Park, primo dei 7 di recupero. Sbaglia il rinvio la Fiorentina, non riesce però ad approfittarne in Diaye, c'era stata una deviazione da parte di Castaldo. Il Bologna che però deve ancora rincorrere sul possesso palla della Fiorentina all'altezza della linea mediana, Coné rimane a terra, retropassaggio Coadio, lancio lungo, può arrivare il pallone comodo dentro l'area di Apponen. 92esimo, Fiorentina 2 Bologna 0, semifinale scudetto, si gioca tutto in questa gara, è tutto in gara secca. Caso di incredibile pareggio il Bologna rapporterebbe ai rigori, deve segnare però due gol, lo deve fare in meno di 6 minuti. Iacu sulla destra, grande rincorsa del numero 38, Conti prova a gestire il pallone, guadagna il fallo sulla spallata fallosa irregolare di Jordi Iacu, calcio di punizione in favore della Fiorentina dalla linea di fondo, e chiaramente passano inesorabili questi ultimi minuti sul cronometro del Viola Park, con la Fiorentina che ovviamente non ha nessuna fretta per giocare con velocità questo pallone. E ripetiamo un po' il canovaccio della gara, è stato un Bologna che nel primo tempo ha giocato forse anche un po' meglio della Fiorentina per trame di gioco, per controllo del pallone, per predominio della metà campo, anche se la Fiorentina aveva avuto un'importante occasione con Braschi. Nella ripresa però c'è stata quasi solo la Viola, almeno per la prima mezz'ora, che è riuscita ad andare avanti 2-0. Il Bologna non è riuscito a gestire bene il pallone, non è riuscito a stare con qualità nella metà campo della Fiorentina, non è riuscito a creare occasioni da gol, ha subito invece due reti, e questo dice il risultato. Fiorentina 2 Bologna 0. Anastasio tocca con il destro, pallone per linee orizzontali verso Papazov, che col mancino lancia lungo il pallone alla ricerca di Castaldo, colpo di testa della Fiorentina ad allontanare. Iacu dalla destra può crossare questo pallone col destro forte sul secondo palo, palla lunga dall'altra parte, sul secondo palo arriva Ndiaye ad alimentare l'azione, entra dentro l'area di rigore, palla limite, Saputo col destro cerca un passaggio per un compagno, altruista anche qui a non cercare la conclusione, forse poteva provare il tiro, ha cercato la palla morbida dentro l'area a mezza altezza, è arrivato invece il portiere della Fiorentina a bloccare questo pallone, ha già azionato sulla sinistra Bertolini, se ne stanno per andare 3 dei 7 minuti di recupero. Recupera palla al Bologna, bene nella tre quarti offensiva, deve attaccare in qualche modo in questi ultimi secondi, provare a segnare e creare panico per gli ultimi minuti di gioco. Allora il pallone giocato dal numero 31 Pantaleoni, che serve sulla sinistra Papazov, che rientra dentro il campo col mancino, cerca dall'altra parte Negri, che riceve il pallone dal lato corto di destra, Negri col destro, cross sul secondo palo, la palla che arriva colpo di testa di Ndiaye, comodo, troppo comodo questo pallone tra le braccia del portiere Leonardelli, che riesce a fare suo il pallone senza grossi problemi, non aveva nessun giocatore del Bologna lì davanti a poter ribadire la prima torre iniziale di Ndiaye, e quindi il rilancio da parte del portiere Leonardelli, palla molto lunga, Apponen però deve uscire fuori dalla sua area di rigore di testa.

0: testa, riesce a direzionare il pallone sulla destra per il numero 35 Anastasio. Il Bologna va a primavera, cerca il lancio lungo un po' alla cieca verso Castaldo, arriva però molto meglio il centrale Cospo a chiudere in questa circostanza. Retropassaggio verso il portiere Leonardelli, lancio lungo, controllo di Conti, Braschi con l'esterno cerca di nuovo di andare da Conti, Tomasevic si piazza davanti alla linea di corsa di Conti e recupera la sfera il Bologna con Anastasio all'indietro, Apponen, lancio lungo per Castaldo, Ponte falloso da parte del numero 9 del Bologna che si piazza in maniera irregolare alle spalle del giocatore della Fiorentina, fallo, calcio di punizione guadagnato dalla Viola, guadagnato dal giocatore con la maglia numero 27 Balbo, e quindi 47 Montenegro, calcio di punizione per la Fiorentina. Siamo giunti al 94:25 sul cronometro, 2 minuti e mezzo, Fiorentina 2 Bologna 0, Fiorentina ad un passo dalla finale scudetto che si giocherà contro la vincente di Cesena o Parma, altra semifinale che si giocherà sempre qui al Viola Park. Anche la finale si giocherà al Viola Park, non perché c'è la Fiorentina ma perché da diversi anni le finali del campionato primavera si giocano qui nel centro sportivo dell'associazione calcio Fiorentina. Ora perde il pallone il Bologna con la giocata tentata da parte di Ravaglioli che l'aveva persa in un frangente, poi la ritrova Coadio, forte in pressione su Papa Zove, riesce a mantenere però il pallone la Fiorentina con Conti che allarga sulla destra, ancora per Coadio, dentro il campo per Conti, prova a chiudere Anastasio, Conti serve dentro l'area della sinistra, Bertolini contro Apponen, palla dentro l'area piccola, chiude Tomasevic, il pallone è servito da Bertolini che poteva anche calciare sul primo palo, ha cercato un compagno, è riuscito Tomasevic a chiudere, la Fiorentina riesce a deviare la giocata di Negri che guadagna solo la rimessa con le mani in avanti a cercare Iacu, chiusura della Viola, 95:30, mancano 90 secondi al termine, praticamente impossibile recuperare questo risultato, Fiorentina 2 Bologna 0, ultimi istanti di gioco, colpo di testa di Papazov in avanti, cerchio centrale, la deviazione della Fiorentina, rilancio lungo di Tomasevic stremato, il centrale montenegrino spara il pallone oltre la linea laterale, sarà solo rimessa in favore della squadra Viola che però ovviamente va a battere con grande calma, mancano 60 secondi, titoli di coda di questa partita per la Fiorentina e per il Bologna, con la Fiorentina che andrà a giocare un'altra finale di categoria, un'altra finale del campionato primavera, con le mani in avanti Balbo, Conti di testa, devia, Tomasevic col destro in avanti verso Iacu, controlla a seguire, lancio poi in avanti dalla linea laterale di destra, anticipato Castaldo, ultimi secondi di gara, mancano 30 secondi al termine di questa partita, Fiorentina 2 Bologna 0, dalla destra il movimento da parte di Coné, la pressione di Papazov che va a marcare stretto il giocatore della Fiorentina appena entrato, resta a terra Coné, la recupera Papazov, Coné da terra la ritrova, molto esagitati chiaramente i tifosi fiorentini toscani, ma insomma le partite al Franchi ce le ricordavamo. Fiorentina 2 Bologna 0, 96:43 sul cronometro, manca solo il tribice fischio da parte del direttore di gara, punizione per la Fiorentina prima della linea mediana e andrà a rilanciare questo pallone, probabilmente su questa azione finirà la partita, è finita, vince la Fiorentina 2-0, questa semifinale primavera, finisce qui anche la stagione del Bologna Under 20 dopo l'ultima giornata di campionato di ieri del Bologna prima squadra, il 3-3 contro l'Inter, che è finita la stagione senior del Bologna, finisce anche la stagione Under 20 del Bologna primavera che esce sconfitta dal Viola Park 2-0 contro la Fiorentina, e la Fiorentina passa in finale dove giocherà contro la vincente di Cesena o Parma. Finisce così il viaggio nel playoff del Bologna primavera, è stato comunque uno spettacolo raccontarvela qui su Nettuno Bologna 1, soprattutto vivendo live dal Tre Fontane di Roma al quarto di finale di giovedì scorso, dove in esclusiva abbiamo raccontato la partita vinta in rimonta dal Bologna primavera 2-1 contro i giallorossi, una grande serata passata a Roma che ha permesso al Bologna di guadagnare la qualificazione a questa semifinale, purtroppo il Bologna non riesce a guadagnarsi anche il pass per la finale, finisce così questa grande stagione, vedremo un po' questi giovani ragazzi rossoblù che percorso avranno, se in prestito, se ancora in primavera o magari in prima squadra, se qualcuno andrà a fare il ritiro quest'estate con i grandi a Valles, c'è qualche indizio, ma lo scopriremo, ne parleremo ovviamente da qui in avanti tutta quest'estate, tutto questo fine maggio, tutto giugno, fino ad arrivare al ritiro di luglio di Valles, dove torneremo anche in diretta con le radiocronache. Saranno 2 mesi difficili, perché 2 mesi senza radiocronache personalmente saranno complicati, ma andremo avanti e ci sarà di nuovo un'altra stagione, abbiamo concluso concluso anche le dirette per questa, questo playoff, questa fase finale della primavera. Ringrazio immensamente Nettuno Bologna 1 nella figura di Simone Barbuti per la possibilità di raccontare le partite della primavera in diretta. Un saluto qui da Firenze, un saluto qui dal Viola Park, vi lascio alla programmazione di Nettuno Bologna 1, poi da domani live tutte le ovviamente opinioni sul finale di stagione del Bologna, prima squadra e primavera, e sentirete anche le parole che registreremo in questo finale per quello che riguarda il tecnico Stefano Morrone, che parlerà ai nostri microfoni, e domani sentirete in, durante le vari programmi di Nettuno Bologna 1 anche le parole di Morrone. Il finale dal Viola Park, Fiorentina 2 Bologna 0, buon proseguimento di serata su Nettuno Bologna 1 da parte di Leonardo Bosello.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
7: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
6: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
7: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
8: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
9: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
8: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
9: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
8: Sai cosa resta mio? La bolletta.
10: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
11: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie è specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
11: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
11: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
14: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
13: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
14: Chi ha fatto tutto?
13: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
14: Quindi zero pensieri.
13: Zero.
14: E spendi meno di quello che pensi.
15: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1.
1: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
3: Quello famoso per gli abiti da sposa.
2: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
0: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
4: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
6: Ma dai, è immortale!
8: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
6: E dove sarebbe questa meraviglia?
8: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
6: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: dolci macadamie australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
2: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
1: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
3: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
1: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 23 e 59 minuti. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
2: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
1: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
2: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
3: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: È mezzanotte e 59 minuti.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
3: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
2: Ristorante Pizzeria Caruso.
3: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
2: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
4: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare da